0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo con 8 uova differenti, perché infatti paese che vai e uovo che trovi. Diciamo uova sì, e il pensiero ovviamente vola subito al pollaio, almeno così è in Italia, dove il consumo pro capite di uova è di 12,6 kg l'anno, circa 200 uova di taglia media da 60 grammi, e la produzione è assicurata da oltre 40 milioni di galline. Ma ovviamente ci sono delle differenze in tutto il mondo, dal Messico alla Thailandia, all'Inghilterra alla Cina. Chiedere un omelette al ristorante può riservare infatti più di una sorpresa. Andiamo subito con le uova di formica. Chi le ha provate dice siano squisite, vero? Note come escamoles o anche caviale messicano. Le uova di formica sono una prelibatezza messicana comunemente servita nei tacos e spesso mangiata con guacamole e patatine. Sono anche popolari in Thailandia, dove si vendono nei mercati locali, e pare si stiano affermando anche in Nord America. La quota di proteine è di 14 grammi per 100 uova contro 6,5 grammi per un uovo singolo di gallina, sempre classe media. Abbiamo poi le uova di emu, a volte confusi con gli struzzi per via del collo lungo e delle dimensioni simili. Gli emu producono uova molto richieste di un bizzarro colore blu-verde che pesa circa 0,9 kg cada uno. Il punto di forza è proprio questo: un uovo di emu equivale a circa 14 uova di gallina. In Australia è molto comune trovarle a tavola anche in versione gourmet. Da qualche anno sono apparse nel menù di diversi ristoranti americani, dove un singolo uovo di emu può arrivare a costare ben $90, decisamente caro sì, anche se pare che possa sfamare fino a 6 persone. Passiamo poi alle uova di lumaca. Mangiare lumache infatti è una storia più che vecchia e forse persino precedente all'epoca romana, ma cibarsi delle loro uova è una tradizione abbastanza recente. Il caviale di lumaca, il cui aspetto è quello di piccole sfere bianco perla poco più grandi del caviale di storione, viene raccolto e consumato anche in Italia, oltre che in Francia e in Polonia, dove è particolarmente apprezzato. Diversi modi di cucinarle: fritte, su tartine, in insalata e anche alla griglia con varie salse. Finiamo poi questa prima parte del nostro viaggio con le uova di gabbiano. Anche ora che è diventato facile incontrarli infatti nelle nostre città, il pensiero di mangiare le uova di gabbiano comunque rimane un po', lascia un po' perplessi. Eppure ci sono paesi dove è normale cibarsene, per lo più sode, ma anche fritte, in camicia, strapazzate e servite con carne. Sono cremose e molto più leggere delle uova di gallina. A Londra alcuni ristoranti di lusso le propongono con caviale, tartufo e fegato d'oca, ma sono molto care, fino a una decina d'euro l'una, per via delle limitazioni della raccolta. E quindi con queste prime uova abbiamo finito la prima parte. State con noi per la prossima, quindi alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana. Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è sabato 11 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.35, tramonta alle 20.36, ora legale. La luna sorge alle 1.54 e tramonta alle 18.04, luna calante. La chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, Santa Olga e San Pio I.
0: Accadde oggi.
1: L'11 luglio del 1955 diventava obbligatorio, secondo una legge firmata dal presidente Eisenhower, aggiungere sulle banconote statunitensi la frase «In God we trust», «In Dio noi confidiamo», adottata al posto del latino «E pluribus unum», da molti uno, risalente al 1782 e riferita alle 13 colonie che si unirono negli Stati Uniti d'America.
0: Benessere naturale.
1: Papavero antistress. La tintura si prepara con 20 g di petali di papavero e 100 g di alcol a 20 gradi. Si fa macerare il papavero nell'alcol per 5 giorni, si filtra e si conserva la tintura in un flacone di vetro ben chiuso. In caso di necessità se ne prendono 20 gocce diluite in mezzo bicchiere d'acqua, ottenendo così un effetto rilassante che concilierà il sonno.
0: Consigli pratici.
1: Dalie bellissime. Se amate le dalie e il vostro desiderio di averle particolarmente grandi, è sufficiente che abbiate l'accortezza di staccare i boccioli che crescono vicino ai fiori già sviluppati e di tagliare i germogli laterali più deboli non appena raggiungono i 10 cm. La dalia in questo modo concentrerà il nutrimento solo sui fiori già aperti, che diventeranno bellissimi.
0: Hanno detto?
1: Il dono della serenità è nascosto nel cuore di ciascuno di noi. Paolo Coelho. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio del weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Olga e i Benedetto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 luglio l'attore Yul Brynner, il cantante Teddy Reno, lo stilista Giorgio Armani, il nonno d'Italia Lino Banfi e Achille Lauro, il cantante. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado del Cancro, sei fedele agli amici e poco ambizioso. Non ti manca una buona intelligenza e dei riflessi pronti, ma spesso sembra che tu non ne voglia fare uso. La vita ti va bene com'è. Sei portato al misticismo, ma non devi confondere la semplicità e la modestia con il servilismo. In ogni caso sei fortunato e anche se non dovessi impegnarti molto, arriverai comunque al benessere e alla felicità. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la comunicativa è il talento odierno di spicco, fluida e accattivante, consente di toccare il cuore di chi ci ascolta. Le grane lavorative non interferiscono con lo svago, diamo alle due sfere l'attenzione che meritano. Toro, notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici, incoraggiamo il bisogno di movimento. La curiosità però ci mette nei pasticci, se siamo ancora soli, a forza di esplorare, potremo finire in un labirinto. Gemelli, la luna nel segno suggerisce di muoversi, di divertirsi, lasciamo le malinconie affettive sullo sfondo. Venere è in effetti l'unica voce contraria. Una persona che ci piace vuole metterci le briglie, per questo scappiamo? Cancro, per dormire sonni tranquilli facciamo pace con un amico, non coviamo dentro il risentimento, è una sorta di veleno per l'anima e per il corpo. Comportamenti stravaganti minacciano la nostra credibilità, non sentiamoci in dovere di dare giustificazioni. Leone, diamo peso ai rapporti con gli altri e cerchiamo di usare diplomazia per smorzare gelosie e rivalità. Elasticità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per avanzare verso i traguardi sperati. Vergine, dall'amore al lavoro oggi tutto gira al contrario. Avere amici in gamba al nostro fianco però è una risorsa impagabile. Una proposta di entrare in società va valutata con attenzione perché potrebbe nascondere dei tranelli. Bilancia, la luna in gemelli ci rende spiccatamente sensibili e attenti alle esigenze altrui. Disinneschiamo una crisi familiare prima che esploda. Speranza e disinganno si alternano nel cuore. Per avere un'altra occasione occorre crederci e buttarsi. Scorpione, non siamo affatto convinti di come sta procedendo una determinata situazione. Viviamo di più alla giornata, evitiamo di complicarci la vita. Gli amici ci approvano e ci rispettano, accantoniamo i problemi per dedicarci a ciò che più ci piace. Sagittario, con la luna opposta meglio tenere le antenne dritte per captare le rimostranze della persona amata. Nel tempo libero dedichiamo attenzione a noi stessi, ultimamente abbiamo trascurato le nostre esigenze. Capricorno, se nel nuovo impiego abbiamo delle difficoltà a trovare affiatamento con i colleghi, portiamo pazienza, il tempo e il buon senso saranno risolutivi. Per dimenticare una delusione, effettuiamo modifiche negli atteggiamenti e magari anche nel vestiario. Acquario, il trigono della luna indica che è una buona occasione per inserire elementi freschi, rinnovare l'arredamento o semplicemente cambiare abitudini. Perfezionismo e capacità organizzativa ci forniscono alcune soluzioni rapide a piccoli problemi pratici. Pesci, sabato conflittuale che mette in luce le nostre contraddizioni. La luna in gemelli ci rende pieni di spirito comunicativo e di empatia. Rispondiamo alle lusinghe con spontaneità per suscitare in tutte le situazioni ammirazione e simpatia. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna è la seguente. Certi dolori sono come i debiti, non si estinguono mai, si possono solo rifinanziare. Maurizio De Giovanni.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo con 8 uova differenti, perché infatti paese che vai e uovo che trovi. Diciamo uova sì, e il pensiero ovviamente vola subito al pollaio, almeno così è in Italia, dove il consumo pro capite di uova è di 12,6 kg l'anno, circa 200 uova di taglia media da 60 grammi, e la produzione è assicurata da oltre 40 milioni di galline. Ma ovviamente ci sono delle differenze in tutto il mondo, dal Messico alla Thailandia, all'Inghilterra alla Cina. Chiedere un omelette al ristorante può riservare infatti più di una sorpresa. Andiamo subito con le uova di formica. Chi le ha provate dice siano squisite, vero? Note come escamoles o anche caviale messicano, le uova di formica sono una prelibatezza messicana comunemente servita nei tacos e spesso mangiata con guacamole e patatine. Sono anche popolari in Thailandia, dove si vendono nei mercati locali, e pare si stiano affermando anche in Nord America. La quota di proteine è di 14 grammi per 100 uova, contro 6,5 grammi per un uovo singolo di gallina, sempre classe media. Abbiamo poi le uova di emu, a volte confusi con gli struzzi per via del collo lungo e delle dimensioni simili. Gli emu producono uova molto richieste di un bizzarro colore blu-verde, che pesa circa 0,9 kg a cada uno. Il punto di forza è proprio questo: un uovo di emu equivale a circa 14 uova di gallina. In Australia è molto comune trovarle a tavola, anche in versione gourmet. Da qualche anno sono apparse nel menù di diversi ristoranti americani, dove un singolo uovo di emu può arrivare a costare ben $90, decisamente caro sì, anche se pare che possa sfamare fino a 6 persone. Passiamo poi alle uova di lumaca. Mangiare lumache infatti è una storia più che vecchia, e forse persino precedente all'epoca romana, ma cibarsi delle loro uova è una tradizione abbastanza recente. Il caviale di lumaca, il cui aspetto è quello di piccole sfere bianco perla, poco più grandi del caviale di storione, viene raccolto e consumato anche in Italia, oltre che in Francia e in Polonia, dove è particolarmente apprezzato. Diversi modi di cucinarle: fritte, su tartine, in insalata e anche alla con varie salse. Finiamo poi questa prima parte del nostro viaggio con le uova di gabbiano. Anche ora che è diventato facile incontrarli infatti nelle nostre città, il pensiero di mangiare le uova di gabbiano comunque rimane un po' lascia un po' perplessi. Eppure ci sono paesi dove è normale cibarsene, per lo più sode, ma anche fritte, in camicia, strapazzate e servite con carne. Sono cremose e molto più leggere delle uova di gallina. A Londra alcuni ristoranti lusso le propongono con caviale, tartufo e fegato d'oca, ma sono molto care, fino a una decina d'euro l'una, per via delle limitazioni della raccolta. E quindi con queste prime uova abbiamo finito la prima parte. State con noi per la prossima, quindi alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è sabato 11 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.36, ora legale. La luna sorge alle 1.54 e tramonta alle 18.04, luna calante. La chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, Santa Olga e San Pio I.
0: Accadde oggi.
1: L'11 luglio del 1955 diventava obbligatorio, secondo una legge firmata dal presidente Eisenhower, aggiungere sulle banconote statunitensi la frase "In God we trust", in Dio noi confidiamo, adottata al posto del latino "E pluribus unum", da molti uno, risalente al 1782 e riferita alle 13 colonie che si unirono negli Stati Uniti d'America.
0: Benessere naturale.
1: Papavero antistress. La tintura si prepara con 20 g di petali di papavero e 100 g di alcol a 20 gradi. Si fa macerare il papavero nell'alcol per 5 giorni, si filtra e si conserva la tintura in un flacone di vetro ben chiuso. In caso di necessità se ne prendono 20 gocce diluite in mezzo bicchiere d'acqua, ottenendo così un effetto rilassante che concilierà il sonno.
0: Consigli pratici.
1: Dalie bellissime. Se amate le dalie e il vostro desiderio di averle particolarmente grandi, è sufficiente che abbiate l'accortezza di staccare i boccioli che crescono vicino ai fiori già sviluppati e di tagliare i germogli laterali più deboli non appena raggiungono i 10 cm. La dalia in questo modo concentrerà il nutrimento solo sui fiori già aperti, che diventeranno bellissimi.
0: Hanno detto?
1: Il dono della serenità è nascosto nel cuore di ciascuno di noi. Paolo Coelho. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio del weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Olga e il Benedetto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 luglio l'attore Yul Brynner, il cantante Teddy Reno, lo stilista Giorgio Armani, il nonno d'Italia Lino Banfi e Achille Lauro, il cantante. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado del Cancro, sei fedele agli amici e poco ambizioso. Non ti manca una buona intelligenza e dei riflessi pronti, ma spesso sembra che tu non ne voglia fare uso. La vita ti va bene com'è. Sei portato al misticismo, ma non devi confondere la semplicità e la modestia con il servilismo. In ogni caso sei fortunato e anche se non dovessi impegnarti molto, arriverai comunque al benessere e alla felicità. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la comunicativa è il talento odierno di spicco, fluida e accattivante, consente di toccare il cuore di chi ci ascolta. Le grane lavorative non interferiscono con lo svago, diamo alle due sfere l'attenzione che meritano. Toro, notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici, incoraggiamo il bisogno di movimento. La curiosità però ci mette nei pasticci, se siamo ancora soli, a forza di esplorare, potremo finire in un labirinto. Gemelli, la luna nel segno suggerisce di muoversi, di divertirsi, lasciamo le malinconie affettive sullo sfondo. Venere è in effetti l'unica voce contraria. Una persona che ci piace vuole metterci le briglie, per questo scappiamo? Cancro, per dormire sonni tranquilli facciamo pace con un amico, non coviamo dentro il risentimento, è una sorta di veleno per l'anima e per il corpo. Comportamenti stravaganti minacciano la nostra credibilità, non sentiamoci in dovere di dare giustificazioni. Leone, diamo peso ai rapporti con gli altri e cerchiamo di usare diplomazia per smorzare gelosie e rivalità. Elasticità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per avanzare verso i traguardi sperati. Vergine, dall'amore al lavoro oggi tutto gira al contrario. Avere amici in gamba al nostro fianco però è una risorsa impagabile. Una proposta di entrare in società va valutata con attenzione perché potrebbe nascondere dei tranelli. Bilancia, la luna in gemelli ci rende spiccatamente sensibili e attenti alle esigenze altrui. Disinneschiamo una crisi familiare prima che esploda. Speranza e disinganno si alternano nel cuore. Per avere un'altra occasione occorre crederci e buttarsi. Scorpione, non siamo affatto convinti di come sta procedendo una determinata situazione. Viviamo di più alla giornata, evitiamo di complicarci la vita. Gli amici ci approvano e ci rispettano, accantoniamo i problemi per dedicarci a ciò che più ci piace. Sagittario, con la luna opposta meglio tenere le antenne dritte per captare le rimostranze della persona amata. Nel tempo libero dedichiamo attenzione a noi stessi, ultimamente abbiamo trascurato le nostre esigenze. Capricorno, se nel nuovo impiego abbiamo delle difficoltà a trovare affiatamento con i colleghi, portiamo pazienza, il tempo e il buon senso saranno risolutivi. Per dimenticare una delusione, effettuiamo modifiche negli atteggiamenti e magari anche nel vestiario. Acquario, il trigono della luna indica che è una buona occasione per inserire elementi freschi, rinnovare l'arredamento o semplicemente cambiare abitudini. Perfezionismo e capacità organizzativa ci forniscono alcune soluzioni rapide a piccoli problemi pratici. Pesci, sabato conflittuale che mette in luce le nostre contraddizioni. La luna in gemelli ci rende pieni di spirito comunicativo e di empatia. Rispondiamo alle lusinghe con spontaneità per suscitare in tutte le situazioni ammirazione e simpatia. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna è la seguente. Certi dolori sono come i debiti, non si estinguono mai, si possono solo rifinanziare. Maurizio De Giovanni.

0: sfera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo con 8 uova differenti, perché infatti paese che vai e uovo che trovi. Diciamo uova sì, e il pensiero ovviamente vola subito al pollaio, almeno così è in Italia, dove il consumo pro capite di uova è di 12,6 kg l'anno, circa 200 uova di taglia media da 60 grammi, e la produzione è assicurata da oltre 40 milioni di galline. Ma ovviamente ci sono delle differenze in tutto il mondo, dal Messico alla Thailandia, all'Inghilterra alla Cina. Chiedere un omelette al ristorante può riservare infatti più di una sorpresa. Andiamo subito con le uova di formica. Chi le ha provate dice siano squisite, vero? Note come escamoles o anche caviale messicano, le uova di formica sono una prelibatezza messicana comunemente servita nei tacos e spesso mangiata con guacamole e patatine. Sono anche popolari in Thailandia, dove si vendono nei mercati locali, e pare si stiano affermando anche in Nord America. La quota di proteine è di 14 grammi per 100 uova contro 6,5 grammi per un uovo singolo di gallina, sempre classe media. Abbiamo poi le uova di emu, a volte confusi con gli struzzi per via del collo lungo e delle dimensioni simili. Gli emu producono uova molto richieste di un bizzarro colore blu-verde che pesa circa 0,9 kg cada uno. Il punto di forza è proprio questo: un uovo di emu equivale a circa 14 uova di gallina. In Australia è molto comune trovarle a tavola, anche in versione gourmet. Da qualche anno sono apparse nel menù di diversi ristoranti americani, dove un singolo uovo di emu può arrivare a costare ben $90, decisamente caro sì, anche se pare che possa sfamare fino a 6 persone. Passiamo poi alle uova di lumaca. Mangiare lumache infatti è una storia più che vecchia e forse persino precedente all'epoca romana, ma cibarsi delle loro uova è una tradizione abbastanza recente. Il caviale di lumaca, il cui aspetto è quello di piccole sfere bianco perla poco più grandi del caviale di storione, viene raccolto e consumato anche in Italia, oltre che in Francia e in Polonia, dove è particolarmente apprezzato. Diversi modi di cucinarle: fritte, su tartine, in insalata e anche alla con varie salse. Finiamo poi questa prima parte del nostro viaggio con le uova di gabbiano. Anche ora che è diventato facile incontrarli infatti nelle nostre città, il pensiero di mangiare le uova di gabbiano comunque rimane un po' lascia un po' perplessi. Eppure ci sono paesi dove è normale cibarsene, per lo più sode, ma anche fritte, in camicia, strapazzate e servite con carne. Sono cremose e molto più leggere delle uova di gallina. A Londra alcuni ristoranti di lusso le propongono con caviale, tartufo e fegato d'oca, ma sono molto care, fino a una decina d'euro l'una, per via delle limitazioni della raccolta. E quindi con queste prime uova abbiamo finito la prima parte. State con noi per la prossima, quindi alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: dalla nostra redazione l'Almanacco del Giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è sabato 11 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.35, tramonta alle 20.36, ora legale. La luna sorge alle 1.54 e tramonta alle 18.04, luna calante. La chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, Santa Olga e San Pio I.
0: Accadde oggi.
1: L'11 luglio del 1955 diventava obbligatorio, secondo una legge firmata dal presidente Eisenhower, aggiungere sulle banconote statunitensi la frase «In God we trust», «In Dio noi confidiamo», adottata al posto del latino «E pluribus unum», da molti uno, risalente al 1782 e riferita alle 13 colonie che si unirono negli Stati Uniti d'America.
0: Benessere naturale.
1: Papavero antistress. La tintura si prepara con 20 g di petali di papavero e 100 g di alcol a 20 gradi. Si fa macerare il papavero nell'alcol per 5 giorni, si filtra e si conserva la tintura in un flacone di vetro ben chiuso. In caso di necessità se ne prendono 20 gocce diluite in mezzo bicchiere d'acqua, ottenendo così un effetto rilassante che concilierà il sonno.
0: Consigli pratici.
1: Dalie bellissime. Se amate le dalie e il vostro desiderio di averle particolarmente grandi, è sufficiente che abbiate l'accortezza di staccare i boccioli che crescono vicino ai fiori già sviluppati e di tagliare i germogli laterali più deboli non appena raggiungono i 10 cm. La dalia in questo modo concentrerà il nutrimento solo sui fiori già aperti, che diventeranno bellissimi.
0: Hanno detto?
1: Il dono della serenità è nascosto nel cuore di ciascuno di noi. Paolo Coelho. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Daniela De Bolini.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: find me.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è sabato 11 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.36, ora legale. La luna sorge alle 1.54 e tramonta alle 18.04, luna calante. La chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, Santa Olga e San Pio I.
0: Accadde oggi.
1: L'11 luglio del 1955 diventava obbligatorio, secondo una legge firmata dal presidente Eisenhower, aggiungere sulle banconote statunitensi la frase «In God we trust», «In Dio noi confidiamo», adottata al posto del latino «E pluribus unum», da molti uno, risalente al 1782 e riferita alle 13 colonie che si unirono negli Stati Uniti d'America.
0: Benessere naturale.
1: Papavero antistress. La tintura si prepara con 20 g di petali di papavero e 100 g di alcol a 20 gradi. Si fa macerare il papavero nell'alcol per 5 giorni, si filtra e si conserva la tintura in un flacone di vetro ben chiuso. In caso di necessità se ne prendono 20 gocce diluite in mezzo bicchiere d'acqua, ottenendo così un effetto rilassante che concilierà il sonno.
0: Consigli pratici.
1: Dalie bellissime. Se amate le dalie e il vostro desiderio di averle particolarmente grandi, è sufficiente che abbiate l'accortezza di staccare i boccioli che crescono vicino ai fiori già sviluppati e di tagliare i germogli laterali più deboli non appena raggiungono i 10 cm. La dalia in questo modo concentrerà il nutrimento solo sui fiori già aperti, che diventeranno bellissimi.
0: Hanno detto?
1: Il dono della serenità è nascosto nel cuore di ciascuno di noi. Paolo Coelho. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.
4: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio del weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Olga e il Benedetto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 luglio l'attore Yul Brynner, il cantante Teddy Reno, lo stilista Giorgio Armani, il nonno d'Italia Lino Banfi e Achille Lauro, il cantante. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado del Cancro, sei fedele agli amici e poco ambizioso. Non ti manca una buona intelligenza e dei riflessi pronti, ma spesso sembra che tu non ne voglia fare uso. La vita ti va bene com'è. Sei portato al misticismo, ma non devi confondere la semplicità e la modestia con il servilismo. In ogni caso sei fortunato e anche se non dovessi impegnarti molto, arriverai comunque al benessere e alla felicità. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la comunicativa è il talento odierno di spicco, fluida e accattivante, consente di toccare il cuore di chi ci ascolta. Le grane lavorative non interferiscono con lo svago, diamo alle due sfere l'attenzione che meritano. Toro, notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici, incoraggiamo il bisogno di movimento. La curiosità però ci mette nei pasticci, se siamo ancora soli, a forza di esplorare, potremo finire in un labirinto. Gemelli, la luna nel segno suggerisce di muoversi, di divertirsi, lasciamo le malinconie affettive sullo sfondo. Venere è in effetti l'unica voce contraria, una persona che ci piace vuole metterci le briglie, per questo scappiamo? Cancro, per dormire sonni tranquilli facciamo pace con un amico, non coviamo dentro il risentimento, è una sorta di veleno per l'anima e per il corpo. Comportamenti stravaganti minacciano la nostra credibilità, non sentiamoci in dovere di dare giustificazioni. Leone, diamo peso ai rapporti con gli altri e cerchiamo di usare diplomazia per smorzare gelosie e rivalità. Elasticità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per avanzare verso i traguardi sperati. Vergine, dall'amore al lavoro oggi tutto gira al contrario. Avere amici in gamba al nostro fianco però è una risorsa impagabile. Una proposta di entrare in società va valutata con attenzione perché potrebbe nascondere dei tranelli. Bilancia, la luna in gemelli ci rende spiccatamente sensibili e attenti alle esigenze altrui. Disinneschiamo una crisi familiare prima che esploda. Speranza e disinganno si alternano nel cuore. Per avere un'altra occasione occorre crederci e buttarsi. Scorpione, non siamo affatto convinti di come sta procedendo una determinata situazione. Viviamo di più alla giornata, evitiamo di complicarci la vita. Gli amici ci approvano e ci rispettano, accantoniamo i problemi per dedicarci a ciò che più ci piace. Sagittario, con la luna opposta meglio tenere le antenne dritte per captare le rimostranze della persona amata. Nel tempo libero dedichiamo attenzione a noi stessi, ultimamente abbiamo trascurato le nostre esigenze. Capricorno, se nel nuovo impiego abbiamo delle difficoltà a trovare affiatamento con i colleghi, portiamo pazienza, il tempo e il buon senso saranno risolutivi. Per dimenticare una delusione, effettuiamo modifiche negli atteggiamenti e magari anche nel vestiario. Acquario, il trigono della luna indica che è una buona occasione per inserire elementi freschi, rinnovare l'arredamento o semplicemente cambiare abitudini. Perfezionismo e capacità organizzativa ci forniscono alcune soluzioni rapide a piccoli problemi pratici. Pesci, sabato conflittuale che mette in luce le nostre contraddizioni. La luna in gemelli ci rende pieni di spirito comunicativo e di empatia. Rispondiamo alle lusinghe con spontaneità per suscitare in tutte le situazioni ammirazione e simpatia. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna è la seguente. Certi dolori sono come i debiti, non si estinguono mai, si possono solo rifinanziare. Maurizio De Giovanni.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Sono le 8:03.
1: Vola con Radio Fly.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche locale temporale di calore dal pomeriggio su Alpi e Prealpi e in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Meglio al centro-sud, dove continuerà a splendere sole e le temperature si manterranno stabili. Il lieve calo invece al nord, ma con caldo che continuerà a farsi sentire. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Flyspot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
7: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
8: Attraverso i suoni di Radio Fly.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:01.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni nella sua amata isola Villa Castiglione. Ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume come Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. Daniela Ubaldi.
2: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. Poi a domanda diretta sull'avvertimento di Tel Aviv rivela: Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana da molto tempo. Già nel punto stampa durante il rientro dal vertice NATO in Turchia aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo, l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre

0: della CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service che, secondo il Washington Post, potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
1: E nonostante le minacce e il rischio di una nuova dura escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Giriamo pagina, nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante il commento di Ranucci, anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Sul fronte delle indagini, gli investigatori hanno perquisito nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, tuttofare di La Vitola, l'uomo ora in Camerun è ritenuto l'intermediario con il gruppo che ha piazzato la bomba davanti all'abitazione del giornalista. A quanto si apprende, lo stesso La Vitola, indagato come presunto mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa. È stato condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. La Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione condannando il 48enne nel processo d'appello B disposto dalla Cassazione. L'uomo era stato assolto in primo e secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi. Di sentenza spartiacque di civiltà giuridica parla l'avvocato della vittima. Ho pagato un prezzo molto alto, il primo commento dell'ex hostess dopo un'odissea giudiziaria durata 8 anni. Nel marzo 2018 la donna si era rivolta a lui per una vertenza sindacale. Yannick Sinner alla caccia del bis sull'erba di Wimbledon, il numero uno del mondo campione in carica, travolge in 3 set Djokovic conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev. Sentiamo Jenny De Gaetano.
2: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re. Soprattutto se ti chiami Novak Djokovic con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del Grande Slam. Ma stavolta il 39enne serbo si è voluto inchinare al cospetto di Jannik Sinner, di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani seguirà il bis nello slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila, aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine, però, la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
3: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
2: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina. In un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei championships, la 30enne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova di 8 anni più giovane.
1: Sarà la Spagna l'avversaria martedì della Francia nella prima semifinale dei mondiali di calcio. Le furirosse hanno sconfitto 2-1 il Belgio grazie al gol del subentrato Merino, complice un'indecisione del secondo portiere belga Lemmens, che al 71esimo ha sostituito l'infortunato Courtois. Oggi gli altri 2 quarti, alle 23 Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. L'informazione torna più tardi.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
5: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche locale temporale di calore dal pomeriggio su Alpi e Prealpi e in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Meglio al centro-sud, dove continuerà a splendere sole e le temperature si manterranno stabili. Il lieve calo invece al nord, ma con caldo che continuerà a farsi sentire. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato. Siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è sabato 11 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.36, ora legale. La luna sorge alle 1.54 e tramonta alle 18.04, luna calante. La chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, Santa Olga e San Pio I.
0: Accadde oggi.
1: L'11 luglio del 1955 diventava obbligatorio, secondo una legge firmata dal presidente Eisenhower, aggiungere sulle banconote statunitensi la frase «In God we trust», «In Dio noi confidiamo», adottata al posto del latino «E pluribus unum», da molti uno, risalente al 1782 e riferita alle 13 colonie che si unirono negli Stati Uniti d'America.
0: Benessere naturale.
1: Papavero antistress. La tintura si prepara con 20 g di petali di papavero e 100 g di alcol a 20 gradi. Si fa macerare il papavero nell'alcol per 5 giorni, si filtra e si conserva la tintura in un flacone di vetro ben chiuso. In caso di necessità se ne prendono 20 gocce diluite in mezzo bicchiere d'acqua, ottenendo così un effetto rilassante che concilierà il sonno.
0: Consigli pratici.
1: Dalie bellissime. Se amate le dalie e il vostro desiderio di averle particolarmente grandi, è sufficiente che abbiate l'accortezza di staccare i boccioli che crescono vicino ai fiori già sviluppati e di tagliare i germogli laterali più deboli non appena raggiungono i 10 cm. La dalia in questo modo concentrerà il nutrimento solo sui fiori già aperti, che diventeranno bellissimi.
0: Hanno detto?
1: Il dono della serenità è nascosto nel cuore di ciascuno di noi. Paolo Coelho. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

microfono di Alessio Galea, il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Pianista raffinato, tra gli anni 60 e 70 ha modernizzato la canzone napoletana fondendola con generi apparentemente lontani come il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. E nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si registrano altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha sospeso cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, ha commentato Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Già definita la semifinale Spagna-Francia.

0: Brescia. In chiusura giriamo pagina. A Palermo il via al progetto HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, promosso da Sanità Nova. Al centro lo studio di percorsi di cura migliori per i pazienti. Nicola Compagnone.
1: Esperti, istituzioni e associazioni si sono dati appuntamento a Palermo per avviare un'importante iniziativa nella lotta all'HIV. Promosso da Sanità Nova, il progetto dal titolo HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, mette al centro i farmaci a lungo rilascio che stanno rivoluzionando la cura dell'HIV. Giuseppe Nunnari, presidente SIMIT Sicilia, professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Catania.
2: Al momento terapie long acting hanno un'azione che dura circa 2 mesi. Abbiamo nuove terapie long acting che usciranno nei prossimi anni con una vita maggiore, quindi durano anche 4 mesi, chiaramente a tutto beneficio e vantaggio dei soggetti con infezione da HIV, che possono con una somministrazione, due farmaci, dimenticare della terapia antiretrovirale per 2 mesi.
1: Un obiettivo condiviso è quello di definire un modello organizzativo regionale che renda le terapie long acting sempre più accessibili ai pazienti, favorendone l'integrazione con la PrEP, la prevenzione per i soggetti a rischio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Vola con Radio Fly.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche locale temporale di calore dal pomeriggio su Alpi e Prealpi e in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Meglio al centro-sud, dove continuerà a splendere sole e le temperature si manterranno stabili. Il lieve calo invece al nord, ma con caldo che continuerà a farsi sentire. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Spot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
19: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Allacciate le cinture, pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro percorso tra l'ABC del bacio e andiamo subito a dire che il contesto è importante. Diluviava, c'era l'acqua alta, ma era pur sempre Venezia. Beh, diciamo che la cornice che saprete allestire intorno ad un bacio, specie se è il primo, è fondamentale. Questo perché la maggior parte delle persone ricorda l'esperienza del primo bacio in modo più vivido del primo contatto sessuale. La maggior parte di noi, infatti, è in grado di rammentare anche anni dopo l'evento fino al 90% dei dettagli inerenti al primo bacio, che è spesso considerato più intimo del rapporto sessuale vero e proprio. Che cosa piace a lei? Diciamo che la maggior parte delle donne lamenta nel partner la ripetitività del gesto del bacio, quel fastidioso effetto centrifuga che non lascia spazio alla creatività. Non c'è bisogno di dimostrare le vostre prodezze per numero di giri, meglio sperimentare vari tipi di bacio o spingersi sul collo, che piace al 96% delle donne ma solamente il 10% degli uomini, o comunque se dei partner lo fa. Che cosa piace a lui? Gli uomini preferiscono invece i baci con più scambio di saliva. La ragione sarebbe da ricercare nel ruolo informativo del bacio circa le condizioni ormonali del partner. È stato ipotizzato che le pareti interne delle guance siano in grado di assorbire gli ormoni estrogeno e testosterone scambiati durante queste fusioni. Più saliva c'è in un bacio, più l'uomo, meno sensibile a questi segnali chimici, riesce a valutare la fertilità della potenziale o del potenziale partner. Bisogna sincronizzarvi, perché una regola che vale per entrambi: prendere il ritmo del partner e sincronizzarsi con il suo respiro garantirà la migliore riuscita e la maggiore durata del bacio, un complesso sforzo di coordinazione che poi richiede il movimento e l'attivazione di 34 muscoli facciali e 112 muscoli posturali. Bisogna farlo e viverlo più a lungo. In base a uno studio condotto in Germania negli anni 80, gli uomini che baciano le proprie mogli o il proprio compagno prima di andare a lavorare vivono in media 5 anni in più rispetto a chi salta questo momento della giornata. E questo non tanto per il potere del bacio, ma perché chi si prende il tempo da dedicare a un gesto del genere ha uno stile di vita più sano, esce di casa di buon umore e ha un approccio alla vita più positivo, che poi si traduce in una migliore salute. Passiamo agli animali. Si baciano? Beh, gli uccelli usano il bacio e lo strofinamento del becco come dimostrazione d'affetto. Il gesto deriva infatti dal modo in cui i genitori nutrono la covata, che viene poi imboccata di cibo precedentemente masticato. Tra i pesci, l'anabantide indonesiano è detto anche il pesce baciucchione, ma nel suo caso il bacio è tutt'altro che amichevole. I maschi ingaggiano combattimenti ritualizzati in cui si fronteggiano con le bocche unite a ventosa. Tra di noi, più vicini a noi, invece abbiamo le scimmie, che sono animali molto sociali e hanno sviluppato dei meccanismi di integrazione molto più ricchi e sofisticati della maggior parte degli altri animali. Il bacio è uno di questi, ma viene praticato solo dalle grandi scimmie come gorilla, gli oranghi, scimpanzé e il bonobo. Gli scimpanzé, ad esempio, si animano a vicenda con baci e abbracci. I bonobo sono le uniche scimmie che si baciano sulla bocca ripetutamente e secondo gli zoologi questi baci hanno effettivamente una funzione molto simile a quella umana. E allora, con queste informazioni, queste curiosità, io vi lascio. Alla prossima, baci baci, ciao.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina vi porto in un evento che è giunto alla 21esima edizione, si svolge a Ponticino e coinvolge una grande istituzione che sono le ACLI, e noi abbiamo in studio qui e diamo il buongiorno al presidente Luigi Scatizzi. Buongiorno presidente.
2: Buongiorno a voi e grazie.
1: E alla carissima cantante amica di Radio Fly, Ilaria Scatizzi, e vedremo poi perché.
3: Buongiorno, anzi.
1: Ciao Ilaria, buongiorno. Sei emozionata, è stare in radio. Una come te, il microfono gli fa paura. Va bene, allora adesso vedremo poi di renderti la vita più tranquilla. Allora, iniziamo subito a dire 21esima edizione della festa provinciale della ACLI, che si terrà dal 9 al 12 di luglio. Luigi, ce ne parli di questa iniziativa? Sì. E come siamo arrivati anche alla 21esima edizione?
2: La storia delle ACLI è una storia lunga che nasce nel 1945 anche ad Arezzo, quindi la storia, abbiamo festeggiato lo scorso anno l'80esimo anniversario anche nella nostra realtà provinciale, e quindi Ponticino perché è uno dei circoli, dei 33 circoli del territorio in cui siamo presenti, ma è un circolo ben strutturato, perché ovviamente organizzare una festa col supporto ovviamente del provinciale è importante, ma se non ci sono le basi diciamo logistiche diventa complicato poi gestire. Quindi un ringraziamento al circolo di Ponticino, alla presidente Lia Cassai e a tutto lo staff, Marco Sereni, Antonio Paoli, Roberto e tutto, insomma, lo staff del circolo che sta dando supporto e organizzando una gran parte delle attività che devono essere presenti, dagli stand gastronomici, eccetera.
1: Vedendo quello che è il logo delle ACLI, si vedono quelli che sono i valori che insomma rappresenta questa grande istituzione.
2: Esatto,
1: giusto dire,
2: sì,
1: così.
2: È un'associazione cristiana e lavoratori italiani, perché è collegata ovviamente strettamente ai valori ovviamente cristiani e del mondo del lavoro. I circoli sono sempre stati di supporto non solo alle realtà locali, ma anche a coloro che lavoravano, quindi ai lavoratori. Erano proprio inizialmente proprio dei centri in cui i lavoratori si ritrovavano, stavano insieme, si confrontavano anche su temi politici, sociali, soprattutto sociali, ma per stare anche insieme, per fare comunità.
1: Ho capito. Senti Luigi, tu da quant'è che sei presidente?
2: Io sono il presidente da 6 anni, quindi dal 2020.
1: Quindi dalla 15esima edizione, mi verrebbe da dire.
2: Ecco,
1: prima di passare l'aria, che vuoi fare una domanda anche a te nel frattempo per spezzare un po', ci dici una cosa, perché la location è festa provinciale anche da fatti a Ponticino, perché ACLI Arezzo, no?
2: Sì,
1: fare questa domanda?
2: Certo, è ACLI provinciale, quindi
1: sì, provinciale.
2: Diciamo scegliamo un circolo nella provincia dove, dicevo, poter avere anche supporto logistico per fare tutte le attività che programmiamo. Quindi ora, per ora abbiamo preso un po' Ponticino, come dire, in ostaggio, nel senso che ne abbiamo fatte tante a Ponticino.
1: Mi ricordo anche quando avete invitato anche dei rappresentanti politici, là siamo presenti con Ivo, sì. Va bene, senti Ilaria, entrai in questo contesto attraverso però tu sei una cantante, no? Insomma ti conosciamo, tu entrerai, adesso vedremo il programma, ma mi dici che significa per te essere presente all'IA, che comunque è anche una cosa, un modo di esibirsi in un contesto completamente diverso da quello che fai?
3: Sì, diciamo che è un'occasione anche per noi nuova, importante, e con questa nuova band.
1: Come si chiama la band?
3: Tixi Band, che in genere siamo un quartetto, però per l'occasione diciamo abbiamo aggiunto 3 elementi molto bravi, tra le altre cose, David Borghini, che è il tastierista anche degli Umagroso, Piero Paolini, che è un sassofonista che viene da Siena e collabora con professionisti un po' di tutta Italia, e poi Maurizio Lumacchi, che è un percussionista di Arezzo. Comunque la band siamo tutti aretini. Quasi puri,
1: ecco,
3: quasi puri.
1: No, va bene, no, noi siamo, sai che noi toscani siamo anche un po' campanilisti, no? Quindi ci piace anche questa cosa. Va bene, allora.
3: Anzi, ringraziamo le ACLI per questa opportunità che ci hanno dato, e e siamo molto molto contenti.
1: Ora è chiaro che a nessuno sfugge che avete lo stesso cognome,
3: certo,
1: quindi...
3: certo, c'è un po' di sì no, è mio fratello ovviamente, ma non è per questo, insomma si sono alternati tanti gruppi alle ACLI per questa festa provinciale, sì.
1: Va bene, allora
3: diciamo che col fatto che sarò una cantante, insomma, no?
1: Il fratello
2: facilita
3: le cose.
1: Torniamo a Luigi. Luigi, allora iniziamo a mettere il programma di queste dal 9 al 12 di luglio. Il programma che parte giovedì 9, ecco, ce lo racconti un po' come si svolge questo programma e soprattutto quali temi affronta, perché sono anche temi.
2: Certo. No? Ma intanto il giovedì 9, che sarebbe poi oggi pomeriggio, inizia con la presentazione di un libro secondo me molto importante, molto bello, La medicina fa miracoli. Sarà moderato l'incontro, ovviamente, dove è presente il chi ha scritto, l'autore, quindi Maurizio Martini. Sarà moderato dall'assessore al comune, alla cultura, alle politiche sociali, Alessandra Chighine, del comune appunto di Laterina Pergine Valdarno, e credo parteciperanno molti medici, perché è un libro, io devo dire ancora non l'ho letto, però mi dicono che è estremamente interessante, importante e appunto su queste tematiche, su questo racconto, su questa storia, attrae molto anche gli operatori del settore sanitario, poterla descrivere, poterla commentare, eccetera. Quindi credo ci sarà molta presenza anche di operatori del settore sanitario.
1: Ecco, che per chi ci segue in radio, che non può vederlo su Facebook o YouTube, sul sito, le immagini, diciamo che nella copertina si legge Diario di un bambino malato di cancro, che è una cosa, sicuramente un tema molto anche difficile da affrontare, no? Insomma,
2: sì, è una storia appunto che riguarda su quello appunto poi è stata costruita un po' questo evento.
1: Quindi questo giovedì 9 luglio alle 18, però alle 17:30 vediamo.
2: Alle 17:30 perché poi questo l'ho citato dopo, perché questo evento poi viene recuperato la domenica. Viene presentata, aperta, diciamo così, la mostra, questa mostra fotografica, è molto una mostra che a me mi ha interessato subito, era stata già esposta nella provincia di Arezzo, nella zona del Casentino, e parla di un aspetto particolare della situazione a Gaza, che è quella della distruzione, il titolo gioca un po' su questa parola, delle strutture scolastiche e appunto culturali e di istruzione appunto della popolazione, che anche questo fa parte di un meccanismo, no, di quel tra virgolette genocidio che viene perpetrato in quest'area da alcuni anni. Quindi ecco, si focalizza proprio su questo aspetto, su come i bambini stanno perdendo le strutture, stanno perdendo anni scolastici, stanno perdendo appunto un po' il futuro su questo punto, perché appunto la cultura, la scuola, l'università sono, diciamo, un po' quelle che costruiscono il futuro, quindi è un futuro che è in sospeso, è come dire,
1: ecco, lo diciamo sempre perché chi ascolta in radio, c'è l'immagine, devo dire, è molto significativa di questo bambino con questa luce che viene dall'altro a significare proprio quello che è anche la conoscenza, e lì viene messo istruzione a Gaza, ma in realtà tra parentesi la D in rosso, cioè a volte è vero che anche le figure dicono tanto, ma nel mondo della musica c'è stato impatto su questi due temi secondo te, Ilaria? Sia questo o la musica è un pochino più, ha dei temi un pochino differenti?
3: Allora, da un punto di vista specifico, sotto il punto di vista specifico della guerra a Gaza, forse su certi ambiti sì, ma nella maggior parte dei casi non è che sono stati affrontati temi politici. La musica si tiene sempre, cerca comunque di tenersi sempre fuori da questi contesti.
1: Esatto, qui già vedi, il giovedì abbiamo già affrontato due temi molto importanti, quella della medicina attraverso il racconto di un bambino malato di cancro, e anche la mostra fotografica che riguarda un tema, devo dire, molto, molto significativo, quindi pensavo che la musica in qualche modo potesse anche interagire. Va bene, andiamo avanti e vediamo il venerdì, Luigi.
2: Il venerdì è una giornata più riservata, come dire, agli aspetti anche interni giorni all'associazione, ci sarà un incontro tra la Federazione Anziani Pensionati, le ACLI provinciali e le strutture di tutti i circoli territoriali, come dicevo sono 33 nel territorio, dovrebbero partecipare i rappresentanti di questi circoli in un momento di confronto su come si può integrare la presenza degli anziani, diciamo, presenti nell'associazione, che tra l'altro hanno anche un ruolo importantissimo, perché il volontariato spesso ormai viene retto in gran parte da loro, e le attività appunto dei circoli, cercando di trovare quei meccanismi insieme, individuare quei meccanismi in cui questa sinergia può davvero rafforzare e creare un valore aggiunto per le attività dei circoli, per le attività anche provinciali e anche per la Federazione Anziani e Pensionati, che anche ad Arezzo è molto importante, guidata da Paolo Formelli, dalla Nadia, insomma tutto un team importante, credo che sulla provincia, sulla Toscana è la seconda più importante realtà come pensionati.
1: Vedo che parteciperà anche Antonella Di Tommaso, neoassessore, esatto. Tra l'altro anche un collega giornalista, quindi
2: dovrebbe partecipare anche il vicepresidente nazionale Pierangelo Milesi.
1: Senti Luigi, una cosa, tu qui si parla della Federazione Anziani Pensionati, no, ma ti porto sull'altro fronte, tanto per un po' capire. Si riescono a coinvolgere i giovani nelle ACLI?
2: Dunque, dei giovani ci sono dei circoli che nel rinnovamento che c'è stato sono stati proprio presi in carico, in gestione dai giovani. Io in particolare penso al circolo di Capolona, dove c'è un gruppo di giovani veramente in gamba che lo sta portando avanti. C'è anche ovviamente la storia di chi li ha preceduti, che li sostiene, che gli dà una mano. Secondo me è proprio il meccanismo che dobbiamo fare noi più datati per cercare di accompagnare i giovani e dare futuro anche ai nostri circoli, perché altrimenti si rischia che vanno a consunzione con le vecchie esperienze e poi non svolgono più il ruolo.
1: Come tante altre realtà. Esatto. A te Ilaria questo non te lo chiedo, se i giovani possono essere coinvolti in qualche modo, però in un tipo di musica, anche se vuoi con dei temi abbastanza importanti, oppure no Ilaria? C'è questo coinvolgimento, oppure la musica comunque per i giovani è sempre un qualcosa di evasione?
3: Ma sai, anche noi facciamo parte di quella diciamo generazione che ascolta un tipo di musica che è completamente diversa da quella di oggi.
1: Perché
3: il mio figlio del 2007 ascolta rap dalla mattina alla sera, inascoltabile, e non c'è verso appunto di potergli farlo ascoltare.
1: Ora qualcuno dirà inascoltabile
3: musica
1: per
3: diversa,
1: voi, sì,
3: capito? E quindi è un po' difficile. È un po'

0: Andiamo a vedere il che cosa succede il sabato, perché il sabato è già una giornata prefestiva, ma comunque una giornata che già ci porta in un altro tema. E mi sembra che ci sono due appuntamenti il sabato, no?
1: Il sabato
0: e c'è anche quello, penso che riguardi che riguarda proprio la Tixie Band. Esatto. Là ci arriviamo alle 21. Innanzitutto c'è Incontro, il ruolo dei comuni nell'Italia che cambia.
1: Allora
0: si
1: sì,
0: fa un dibattito, che
1: un dibattito in genere, una giornata in genere era il venerdì, ora quest'anno per una combinazione di cose, anche di disponibilità dei relatori, di coloro che devono intervenire, è stata messa il sabato. Però c'è sempre un evento di carattere socio-politico in cui affrontiamo dei temi insomma particolari. Quest'anno ci è piaciuto portare le esperienze di alcuni sindaci, cioè delle comunità, tornare a parlare di quelle che sono le problematiche, di come loro vedono il futuro dei loro territori in un momento difficile, perché comunque anche le amministrazioni locali soffrono di carenze finanziarie, soffrono di carenze anche di relazioni, eccetera. Quindi capire, ecco, dalla loro voce, dalle loro esperienze, anche per scambiarsi tra di loro, no, delle esperienze, far capire ai cittadini che tra l'altro i comuni sono i primi interlocutori, no? Succede qualcosa, si va subito dal sindaco.
0: Il sindaco è il primo cittadino.
1: Quindi sono coloro che hanno veramente il polso anche della, di quello che sta accadendo nelle comunità. Ecco, dalla loro voce, partendo da un sindaco come il sindaco di Prato Biffoni, che è una città di dimensioni consistenti, la seconda della Toscana.
0: Ha sempre vissuto questa vicinanza un po' contrastante con Firenze.
1: È vero, Prato.
0: Sì, diciamocelo.
1: Sì, è praticamente l'area metropolitana.
0: Gli amici pratesi si sono sentiti troppo vicini a Firenze.
1: Sì. Tant'è vero che hanno voluto la provincia a tutti i costi.
0: Esatto, no, la sappiamo la storia. Poi andiamo, ha detto Luciano Meoni. Beh,
1: esatto, insomma, poi Luciano Meoni, il sindaco di Cortona, dei giovani, perché c'è anche il sindaco di Bibbiena
0: Filippo Vagnoli, Valentina Vadi, che è un sindaco abbastanza
1: storico del Valdarno, e poi ovviamente il sindaco ospite Tassini, Jacopo Tassini,
0: Laterina Pergine,
1: che è di Laterina Pergine.
0: Conosciuti tutti, guarda questi.
1: Anche
0: e Lucia Tanti.
1: Sì, allora noi avevamo chiesto a Marcello Comanducci di poter partecipare, però aveva degli impegni già assunti, quindi poi dopo la campagna elettorale c'è ancora da mettere, come dire, il fine tuning, la struttura, quindi probabilmente, ecco, non so.
0: Ora,
1: se
0: speriamo che Marcello non inizi anche lui a fare impegni pregressi, insomma.
1: No, vabbè, ma in questo caso forse ci sta.
0: Poi è arrivato adesso, quindi un po' di tempo di logistica bisogna dargli.
1: È vero, insomma, che diciamo anche a Prato ha avuto le stesse elezioni, però lì è stato eletto al primo turno, quindi ha avuto più tempo per assestarsi, mentre noi abbiamo avuto il ballottaggio, quindi ci ha avuto meno tempo. Però comunque, se dovesse capitare, perché magari si libera, e noi lo accogliamo ben volentieri. E comunque viene la Lucia Tanti, che con il Festival delle Acri è sempre è una veterana, diciamo.
0: Che secondo te inizierà a fare il vice sindaco?
1: No, c'è Murrini.
0: Te lo ricordi l'altro mandato, insomma, cosa? Vabbè, un abbraccio a Lucia, ovviamente, a tutti loro, e Modera, diciamo, il giornalista e collega Lucia Alberti, un'istituzione. Diverte poi quando ogni
1: è
0: tanto
1: simpatico il suo modo di.
0: Quando siamo insieme ci diverte fare i batti vecchi. Andiamo avanti, qui abbiamo alle 22 Alessandro Catalani, Ilaria Scatizia, Alessandro D'Ambrosio, che è qui vicino a me, tra l'altro. Luca Bazzanti, Maurizio Lumachi, Piero Paolini e Davide Borghini, live concert. Che cosa ci proponete? Cioè, ci proponete, perché chissà, insomma.
2: Proponiamo una serie di brani conosciuti, ovviamente, Sade, Aretha Franklin, Carole King, insomma, tutta roba che comunque è conosciuta, ma anche italiani, facciamo brani di Mina, Malika Yan, un po' misti, insomma, una serata, e dopo facciamo un po' di, al posto del DJ set, che io non è che
0: non che sei odio, amante,
2: non sono
0: non
2: amante,
0: amante
2: del DJ set, ho detto te lo facciamo noi il DJ set, musica anni 70, tutta live, vediamo quello che verrà fuori, ecco, nella seconda parte della serata.
0: Lo vedo, Piazza Don Alcide Lazzari sarebbe lì al centro di Ponticino, ma anche tutti gli altri eventi sono in
1: dunque alcuni sono nel salone parrocchiale, insomma, del circolo. Intanto dopo se ne parla un attimo, volevo salutare anche Don Johnson, che è il parroco, che in effetti alle 18:30 sempre dello stesso giorno abbiamo la messa con il vescovo Andrea Migliavacca, quindi anche questo secondo per noi è un appuntamento veramente importante.
0: Posso farti una domanda?

0: Sì. Da proprio su sua, si chiama Sua Eccellenza,
1: Reverendissima.
0: No,
1: sì.
0: Vabbè, Andrea Migliavacchi è una persona che è poco inclina a queste cose, sì, però sì. Ha segnato un passaggio nella storia della Chiesa, secondo te, un vescovo così giovane, ma soprattutto ha una visione verso i giovani che io non so quanto se n'era. Cioè, per carità, tutti bravi, tutti, cioè, non mi permetterei mai, però. Ha rappresentato qualcosa, Luigi, tu che sei a contatto anche?
1: Secondo me sì, e lo vedo anche, che i giovani sono abbastanza molto sensibili ai suoi messaggi, e probabilmente anche la sua esperienza, perché è quello che ho potuto capire, studiare della sua storia. Lui ha anche un passato di scout, di assistente, quindi c'è una vicinanza, una sensibilità verso le istanze, i problemi, le sofferenze dei giovani che sicuramente, ecco, lo fanno un punto di riferimento nella Chiesa aretina, più di altri ovviamente, ognuno, come dice qualcuno, c'ha i suoi carismi, ecco, quindi.
0: Esatto, va bene, no, era questo piccolo interruzione, proprio perché ripeto, il vescovo Andrea Migliavacca sicuramente è una persona molto molto amata, devo dirti.
1: Sì, sì, è vero.
0: Terminiamo con domenica 12 luglio alle 18. Qui non ho il volantino, ma lo metto questo in presentazione tra parole, immagini, video della mostra fotografica. Ah, è quella che dicevi prima.
1: È quello che dicevo poco fa. Ecco, riprendo un attimo perché mi piaceva, lo leggo perché è difficile da pronunciare. L'autore delle fotografie, appunto, è Daman Eyad. Che appunto ha realizzato queste immagini che fanno parte della mostra, e verrà anche Alessandro Bernardini di Soci, che è quello che poi ha creato, diciamo, i percorsi di questa mostra, la sua strutturazione, anche un po' le didascalie che accompagnano le singole immagini, facendone appunto un percorso, una storia importante.
0: La serata continuerà alle 21:15 da Danzante con Manuel Dance Academy. E qui l'aria in centinaia.
2: Il balletto.
1: Sì.
0: Tu non balli tu.
2: No. L'ho fatta, danza a suo tempo, però.
0: Va bene, allora un programma, devo dire, con dei temi molto importanti, sì. Quindi è inevitabile che fosse così. Vuoi aggiungere qualcosa?
1: Sì, va ricordato che ovviamente tutte le serate sono arricchite con gli aspetti conviviali, quindi ci sarà gli stand gastronomici, gli stand degli aperitivi prima e poi appunto a copertura anche delle esigenze dei giovani che dicevamo prima, ci saranno i DJ set e anche la danza, come dicevamo.
0: Non so perché tua sorella
2: ha guardato.
0: Vabbè. Senti, però una cosa te la devo chiedere a sto punto, chi volesse venire, insomma, uno dei problemi, uno dei pensieri, che conoscendo un po' Ponticino, c'è una strada passa in mezzo al paese, da si parcheggia.
1: È vero, è un po'.
0: Cioè, guarda, è una cosa semplice da chiedere,
1: sì,
0: però
1: sì, è un problema. L'unica cosa, secondo me, è scendere verso la stazione. Forse lì alcuni posti ci sono.
0: Era solamente una cosa logistica, ovviamente, sì. Per chi vuole partecipare. Questo, ovviamente, l'augurio che vengano in tanti. E complimenti di tutto. Ci sono dei ringraziamenti da fare?
1: Ma io ringrazio ovviamente la struttura provinciale delle Acque, quella del circolo l'ho già ringraziata, quella provinciale da Riccardo Sestini, Paolo Formelli, Matteo Bracciali, insomma tutta la struttura.
0: Se non me lo citavi, lo citavo io, insomma, Matteo Bracciali.
1: E tutta la struttura appunto provinciale, sarebbero tanti nomi, direttori dei servizi, Pietro Donati, Massimo Casucci, insomma ci sono.
0: Se magari poi uno ti ascolta dice a me non mi ha citato, ringrazia tutti coloro che rendono possibile questa 21ª edizione della Festa Provinciale delle Acri. Grazie al presidente Luigi Scatizzi,
1: grazie a voi,
0: grazie alla cantante amica Ilaria Scatizzi, e che dire,
2: grazie,
0: allora
2: a voi.
0: Ci vedremo là e
1: venite.
0: Grazie anche per portare comunque nella nostra provincia, a Ponticino va bene, insomma, la nostra provincia, questa grande evento. E grazie soprattutto per l'impegno che le ACLI mettono in tanti settori. Bene, ciao ancora, e allora appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto, sempre qui su Radio Fly.
3: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
4: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
7: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: come De André. Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio del weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Olga e il Benedetto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 luglio l'attore Yul Brynner, il cantante Teddy Reno, lo stilista Giorgio Armani, il nonno d'Italia Lino Banfi e Achille Lauro, il cantante. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado del Cancro, sei fedele agli amici e poco ambizioso. Non ti manca una buona intelligenza e dei riflessi pronti, ma spesso sembra che tu non ne voglia fare uso. La vita ti va bene com'è. Sei portato al misticismo, ma non devi confondere la semplicità e la modestia con il servilismo. In ogni caso sei fortunato e anche se non dovessi impegnarti molto, arriverai comunque al benessere e alla felicità. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, la comunicativa è il talento odierno di spicco, fluida e accattivante, consente di toccare il cuore di chi ci ascolta. Le grane lavorative non interferiscono con lo svago, diamo alle due sfere l'attenzione che meritano. Toro, notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici, incoraggiamo il bisogno di movimento. La curiosità però ci mette nei pasticci, se siamo ancora soli, a forza di esplorare, potremo finire in un labirinto. Gemelli, la luna nel segno suggerisce di muoversi, di divertirsi, lasciamo le malinconie affettive sullo sfondo. Venere è in effetti l'unica voce contraria, una persona che ci piace vuole metterci le briglie, per questo scappiamo? Cancro, per dormire sonni tranquilli facciamo pace con un amico, non coviamo dentro il risentimento, è una sorta di veleno per l'anima e per il corpo. Comportamenti stravaganti minacciano la nostra credibilità, non sentiamoci in dovere di dare giustificazioni. Leone, diamo peso ai rapporti con gli altri e cerchiamo di usare diplomazia per smorzare gelosie e rivalità. Elasticità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per avanzare verso i traguardi sperati. Vergine, dall'amore al lavoro oggi tutto gira al contrario. Avere amici in gamba al nostro fianco però è una risorsa impagabile. Una proposta di entrare in società va valutata con attenzione perché potrebbe nascondere dei tranelli. Bilancia, la luna in gemelli ci rende spiccatamente sensibili e attenti alle esigenze altrui. Disinneschiamo una crisi familiare prima che esploda. Speranza e disinganno si alternano nel cuore. Per avere un'altra occasione occorre crederci e buttarsi. Scorpione, non siamo affatto convinti di come sta procedendo una determinata situazione. Viviamo di più alla giornata, evitiamo di complicarci la vita. Gli amici ci approvano e ci rispettano, accantoniamo i problemi per dedicarci a ciò che più ci piace. Sagittario, con la luna opposta meglio tenere le antenne dritte per captare le rimostranze della persona amata. Nel tempo libero dedichiamo attenzione a noi stessi, ultimamente abbiamo trascurato le nostre esigenze. Capricorno, se nel nuovo impiego abbiamo delle difficoltà a trovare affiatamento con i colleghi, portiamo pazienza, il tempo e il buon senso saranno risolutivi. Per dimenticare una delusione, effettuiamo modifiche negli atteggiamenti e magari anche nel vestiario. Acquario, il trigono della luna indica che è una buona occasione per inserire elementi freschi, rinnovare l'arredamento o semplicemente cambiare abitudini. Perfezionismo e capacità organizzativa ci forniscono alcune soluzioni rapide a piccoli problemi pratici. Pesci, sabato conflittuale che mette in luce le nostre contraddizioni. La luna in gemelli ci rende pieni di spirito comunicativo e di empatia. Rispondiamo alle lusinghe con spontaneità per suscitare in tutte le situazioni ammirazione e simpatia. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna è la seguente. Certi dolori sono come i debiti, non si estinguono mai, si possono solo rifinanziare. Maurizio De Giovanni.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
1: Buongiorno, ben trovati in questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa domenica mattina vi porto in un paese, anzi in due paesi della nostra Val di Chiana, che organizzano da anni un evento che sicuramente non potrà che far piacere a tutti, un evento che rispetta la nostra tradizione culinaria, diciamo, della gastronomica, della chianina, della nostra bellissima vallata. E siamo arrivati, pensate, alla 51esima edizione della Sagra del Crostino. Sono con me questa mattina due persone che fanno parte di tutta l'organizzazione, il presidente, una che è anche un aiuto cuoca, insomma un po' fa tutto, e vi ripresento e do il buongiorno al presidente polisportiva Albergo Oliveto, Enzo Comunelli. Buongiorno Enzo.
2: Buongiorno.
1: E alla carissima Tamara Quirini, che ci conosciamo anche. Ciao Tamara.
3: Buongiorno Giuseppe, grazie per averci ospitato.
1: Sei emozionata?
3: Abbastanza.
1: Beh, dopo ci dirai come vengono fatti i crostini. Allora Enzo, partiamo da te. 51esima Sagra del Crostino,
2: sì.
1: 50 anni avete superato, avete passati 50 anni. Com'è nata sta cosa? Sicuramente tu lo sai, insomma.
2: Sì, no, cioè come è nata? È nata come tutte le cose nei paesi, nel senso, è iniziato come un'associazione, un gruppo di amici che si sono messi insieme per creare un qualcosa, poi chiaramente per sovvenzionare magari lo sport. Allora fu la prima, diciamo, il primo evento che fu fatto dalla polisportiva era una squadra di calcio a sette. Per cui, e poi per sovvenzionamento di questa cosa, chiaramente viene fatta come dappertutto, di cene,
1: come dappertutto,
2: coso,
1: sì.
2: Poi dalle cene si passa poi magari a qualcosa di più, e per cui è nata, diciamo, la festa. E per cui, insomma,
1: quindi tutto parte da una cosa molto bella, che è lo sport, no?
2: Certo.
1: Insomma, che accomuna i giovani, il calcio, insomma, penso che. Ecco, senti, ma perché Albergo e Oliveto? Questi paesi sono separati, insomma.
2: Ma no, vabbè, diciamo che la parrocchia è unica. Diciamo,
1: la parrocchia è unica, no? Noi siamo toscani, sai che siamo abbastanza legati.
2: Oliveto era il vecchio, diciamo, paese, la struttura è vecchio, insomma, era Oliveto. Poi chiaramente, come un po' dappertutto negli anni 50 dopoguerra, c'era più la possibilità di avvicinare, di fare le case, di avvicinarsi più magari verso la strada principale, che era via Vecchia Senese. Per cui, insomma, paese Albergo è nato da una vecchia locanda che c'era già dagli anni.
1: Prende il nome da quello?
2: Sì.
1: Dall'albergo?
2: Sì.
1: Cioè, da un albergo?
2: Sì, c'era la via Vecchia Senese che andava da Siena a Arezzo, lì c'era, diciamo, un ostello per i viandanti. Che
1: ma erano. Pensa te, ragazzi, non lo sapevo. Non lo sapevo.
2: E per cui questa cosa, diciamo,
1: si capisce più allora Oliveto da dove nasca, però.
2: Sì, Oliveto chiaramente era.
1: Va bene. Tu sei di Oliveto, sei di albergo tu?
2: Sì.
1: Tu, Tamara?
3: Albergo.
1: Sei sicura? Sei importata?
3: Nata e cresciuta.
1: Ah sì, sei proprio cittadina di. Va bene, allora avete comunque organizzato, siete arrivati alla 51esima Sagra del Crostino. È la domanda, io ora intanto metto un po' di foto, no? Insomma, che mi avete portato. Qui si parla non solo di crostini, ma di pizze. Eccola, tu ti occupi anche della cucina, Tamara?
3: Sì.
1: Ecco, raccontaci un po' questo percorso gastronomico che fate fare a chi viene, insomma, presso l'area del campo sportivo, vero Enzo?
2: Sì, verso i nostri locali, che insomma.
1: Che sono lì, insomma.
2: C'è il circolo.
1: Ecco, dici un po', Tamara.
3: Allora, un bel gruppo di signore di varie età, molto brave a livello culinario, si ritrovano per preparare tutti i piatti della sagra. La specialità sono i crostini. Infatti nell'antipasto ne abbiamo fino a 8, nel tagliere dei crostini ne abbiamo
1: rigorosamente toscani,
3: 8.
1: Vero? Perché ora li metto, sai, ora
3: toscani,
1: mi si vede la pizza,
3: ma quelli classici della tradizione sicuramente.
1: Questo
3: sì, più tutta la fantasia delle nostre cuoche.
1: Ecco, quindi vediamo alcune, non so se le vuoi salutare qui.
3: Sì, queste sono l'Adriana, la Lucia, la Gabriella, la Lorena, sono un team affiatato di cuochi che si danno da fare e hanno tanta fantasia.
1: Beh, ti dico che essendo ora quasi sono le 11:47, siamo in diretta con Radio Fly, questi giacrostini
3: ci fanno venire fame.
1: Ecco Enzo, ti fermo un attimo Tamara, ma perché la sagra del crostino? Perché io qui vedo le pizze, poi se andiamo avanti ci vedremo che ci sono anche tante belle altre cose, ecco, qui una bella bistecca. Come è nata proprio l'idea sagra del crostino, Enzo?
2: Ma sagra del crostino, a parte che all'inizio la festa lì all'albergo si chiamava festa del sagra del cocomero, però poi
1: del cocomero?
2: Sì, era iniziata negli anni 70, così nel 75-76, le prime volte che sono state fatte erano sagra del cocomero. Poi questo, ogni festa, ogni paese indirizzava, diciamo, dava un nome alla propria festa.
1: Ah, è vero, sì.
2: Allora viene fuori questo crostino, chiaramente, diciamo, soprattutto per il crostino nero.
1: Che penso sia quello della nostra tradizione.
3: È la nostra specialità.
2: Quello diciamo classico toscano, il crostino toscano che si trova un po' dappertutto.
1: Qui non è che si trova crostini della gourmet francese, no? Penso.
2: No, questo c'è. Poi dopo chiaramente un po' per ovviare, dopo per dare un senso a tutta la cosa, chiaramente siamo dovuti allargare, perché chiaramente non è che può fare solo il classico crostino della domenica che facevano le nostre mamme, le nostre nonne. Che era quello con
1: i fegatini di pollo. Bravo, sì, quei fegatini di pollo. Pensa che il costino nero era chiamato. E poi quello rosso che c'era il pomodoro.
2: Sì,
1: non so,
2: chiaro.
1: Già il kiwi, ma chi lo conosceva?
3: No, ma rimangono i grandi classici più l'innovazione, la fantasia delle cuoche che tutti i giorni preparano i sughi dei crostini sul momento. Tutti i pomeriggi della festa iniziano presto le preparazioni.
1: Comunque, qui qualcosa di innovativo c'è, diciamo. Sì, però sì, per tornare alla fine avete trovato questa cosa.
2: Sì, certo, era, diciamo che c'era la sagra di quello, c'era la sagra di quell'altro, chiaramente lì all'albergo dice facciamo la sagra del crostino proprio in onore di questo crostino nero, dei fegatini, insomma, eccetera, eccetera. Questo che poi chiaramente per ampliare un po', diciamo,
1: è chiaro che poi si inseriscono anche tutte quelle cose che fanno parte della nostra tradizione.
2: Certo,
1: ci vuole mettere una bistecca, io non so se pianino è meno, ma penso di sì, insomma,
2: certo.
1: Non lo so. Allora, bella questa cosa, intanto vi faccio vedere l'immagine, tra l'altro è veramente una cosa incredibile, però che ti faccio, e le salsicce, una domanda Enzo, poi ritorno a lei perché sono curioso di altre cose. Ma qui c'è un'organizzazione, si deve mettere in moto un paese. Oggi sai che non è semplice, qui anzi facciamo un applauso a tutte le persone,
2: certo.
1: Abbiamo visto tanti anche giovani che fanno qua. Come si riesce a fare, a tenere gruppo per fare queste manifestazioni? Che guarda, mi dicono il mondo del volontariato è sempre un pochino più difficile, insomma.
2: Francamente ci vuole un'appartenenza, chiaramente le sagre come dappertutto sono, diciamo, appartenenza del paese, il campanilismo, il famoso campanilismo che comunque sia ancora fortunatamente esiste, anche se magari giustamente in maniera un pochino meno
1: è sano, però il
2: più
1: nostro campanilismo,
2: bravo, esatto, no, magari proprio tipo che ne so quelli che vengono fatti fra i quartieri a Siena o in altri posti, c'è questo campanilismo e magari c'è anche un po' di, come dire, di tra virgolette lotta fra gli altri paesi, e allora questo riesce magari ad aggregare le persone intorno a un qualcosa.
1: È bello, perché specialmente i giovani è una cosa molto importante. Il nostro campanilismo, io penso che non sbaglio a dirti che magari quelli di Ciggiano che fa la festa uguale, noi si salutiamo la Daniela, insomma chi si conosce, diranno i nostri costini neri sono meglio di quelli di
3: no, certo. Impossibile.
2: Vabbè, questo fa parte, sì, questo.
1: Va bene, senti. Beh, insomma, noi toscani siamo sotto questo aspetto siamo molto bravi. Senti, come si vive l'esperienza di stare lì nelle cucine, nelle cose? Come chi è che organizza? Che insomma, perché ognuno deve fare qualcosa, insomma, a parte il presidente,
3: certo,
1: che sicuramente è quello che lavora più di tutti. Però.
3: C'è un team, tutto il direttivo che comunque organizza prima, un mese prima dell'inizio della festa, organizza tutto quello che è la festa, più tutti i volontari, ma soprattutto il cuore è la cucina. Che ci sono queste signore veramente in gamba che si danno tanto da fare e coinvolgono anche noi un pochino più giovani per dare una mano, per fare tutto rigorosamente a mano.
1: Senti, ma c'è squadra, nel senso, oppure dicevo guarda lì fa fare i crostini alla Tamara perché lei
3: no,
1: li sbaglia,
3: no, è un team di persone molto affiatato, no.
1: Ecco, le immagini che adesso rimetto mostrano anche un clima d'allegria, di festa, mi sembra. No,
2: cioè... Sì, certamente, insomma, all'inizio diciamo che siamo tutti un po' svogliati.
1: Questo che è sugo, Tamara?
3: Sì.
2: Siamo un po' tutti svogliati, perché quando si arriva lì, poi chiaramente dopo, quando siamo all'interno, diciamo, della festa, chiaramente...
1: Mamma mia, ma che questo che è il cuore?
3: Il famoso osho al forno.
1: L'osho, no, non me lo dite.
3: Rinomato e richiestissimo.
1: Chi è questo signore con la cucina? Bisogna fargli un applauso.
3: Certo.
2: Insomma, non è facile stare tutto il giorno...
1: Il forno ce l'avete lì?
3: Ne abbiamo quattro di forni a legna.
1: Lì alla polisportiva?
3: Sì.
1: Ma che spettacolo, bello.
3: Tutto rigorosamente a legna.
1: Anche l'area mi sembra molto grande. Prima c'era un'immagine, appunto, che faceva vedere dei ragazzi in un'area che poi rimetterò. Andiamo adesso però a vedere il programma, perché di parlare mi avete fatto prendere, guardate, cioè, ve lo dico sinceramente. No, però allora il programma che adesso io cerco di rimetterlo in screen prevede, parte dal 9, ecco qua, dal giovedì 9 luglio si snoda fino al 19 di luglio, quindi due settimane fate.
2: Sì, due fine settimane allargate.
1: Fine settimana, dal giovedì alla domenica.
2: Sì. Giovedì e domenica, giovedì.
1: Ecco, a coronare un po' tutto ci sono anche degli eventi, delle cose che organizzate, al di là del mangiare, questo
2: certo,
1: è un applauso,
2: la
1: insomma.
2: Cosa, diciamo, principale di una sagra chiaramente è la parte culinaria, però chiaramente noi facciamo, essendo anche come polisportiva e avendo una società ciclistica e una società tra virgolette anche calcistica a livello WISP, facciamo anche le gare di ciclismo. Quest'anno abbiamo anche un ciclodromo costruito da noi, che lì ci verrà fatta la corsa per i ragazzini giovanissimi, chiamati nella categoria giovanissimi, insomma, secondo sabato della festa, 18
1: il sabato, il sabato 18, dovrei avere l'altra parte del volantino che metto in screen, eccolo qua, gara ciclistica categoria giovanissimi.
2: Sì, giovanissimi,
1: quarto trofeo ovviamente Sagra del Crostino,
2: certo.
1: Il quarto anno che organizzate questo.
2: No, questo è un pochino più, però diciamo l'intestazione è questa, perché chiaramente sarà a memoria Ansaldo Mirelli, Antonio Rosini.
1: Senti, io vedo la domenica, io sai che sono figlio di un trattorista, purtroppo, vabbè, nel senso, è il raduno trattori d'epoca addirittura.
2: Sì, quest'anno è perché fino a qualche anno fa facevamo, diciamo, un'automoto d'epoca, però quest'anno abbiamo deciso, alcuni ragazzi sono, dice, ma perché si fa con trattori? Cioè, va bene, dico, facciamo questa sfilata.
1: Beh, insomma, dai, la tradizione dei trattori, magari se ci mettete anche una Mia Tibatti. No, una Mia Tibatti no,
2: una macchina
1: da battere, ma c'è già chi lo fa, quindi dopo è una ripetizione.
3: No,
2: sì.
1: È vero. E va bene, e questo è un altro. Poi ci vedo il giovedì 16 luglio, gara podistica.
2: Sì, anche una gara podistica, sì, facciamo quest'anno, facciamo anche una gara podistica.
1: Quindi è una bella cosa, però c'è anche una cosa, mi sembra, e questa Tamara me la dici te, che riguarda i giovani, no? Io adesso vado a trovare questa, cos'è, una Z Zone, che
3: sì.
1: Cos'era questa qua? Che l'ho vista prima.
3: Il team giovane del paese.
1: Eccolo qua, Z Zone, questa qui
3: sì,
1: si chiama.
3: Sì, che per coinvolgere anche i ragazzi più giovani, perché abbiamo il ballo liscio tutte le sere con la zona di vita,
1: ecco,
3: al ballo liscio, le orchestre tutte le sere per le persone che amano il ballo liscio, però per i ragazzi che magari amano la discoteca o comunque lo sprizzino e il dopo discoteca, abbiamo un'area a parte attrezzata con il bar, tutto per i ragazzi, fino a tarda notte.
1: C'è
3: poi
1: anche, ho visto il DJ set, comunque
3: c'è il DJ set tutte le sere, un diverso argomento, diciamo, un diverso
1: una serata diversa
3: come il fluo party o il Christmas party addirittura sì.
1: Summer Christmas Zone Theater,
3: sì.
1: Del venerdì 10 luglio. C'è da dire che, insomma, avete organizzato
3: tutte serate a tema,
1: come l'hai definita, Enzo, fine settimana allargato.
2: Sì.
1: Bravo, sì, perché parte dal giovedì.
2: Devo
1: dire, l'avete veramente l'avete cosa bene. Senti, una cosa che le persone quando dicono ma si va a quel paese, ma non si trova il posto al parcheggio, come è messo? Perché guarda che se io volessi venire, no, mi devo preoccupare del parcheggio fino alla del tronco.
2: No. noi diciamo che a livello di parcheggio non abbiamo mai avuto problemi, anche perché insomma dietro il nostro locale, ora magari se ne era portato qualche foto, ma del locale non abbiamo.
1: Vabbè.
2: Però insomma c'è, diciamo, un grande campo che c'è, dove c'è la nostra pista, il nostro ciclodromo, in cui insomma entra benissimo tantissime auto.
3: Si parcheggia benissimo, sì, sì.
2: Non ci sono problemi.
1: Ecco, va bene. Nel frattempo rimetto nel Z-Zone questi giovani che ballano, bello anche questa qui, insomma. Allora, c'è il piatto tipico è il crostino, ma abbiamo visto che si parla di tutto, insomma, c'è
2: sì,
1: di tutto.
2: Sì, diciamo che il crostino fa la, diciamo che dà il nome alla sagra, però chiaramente, insomma, noi.
1: A me Coloscio mi avete già comprato,
2: bravo,
1: lo dico subito.
3: Facciamo le tagliatelle al sugo d'oscio.
1: Non me lo devi dire.
3: Di Anina, Tamara, fatti rigorosamente a mano.
2: Tu e l'osho al forno.
1: Non ce le potete dire queste cose a quest'ora, perché cioè, veramente va bene. Allora ricordiamo questo appuntamento, complimenti innanzitutto per l'organizzazione, insomma, perché non deve essere facile, come vi ha detto, e un plauso a tutti i volontari, tutte le persone che partecipano a questa cosa, alla creazione di questa cosa. Quindi ricordiamo gli appuntamenti dal 9 di luglio, si parte, diciamo così, normalmente in serata tardi, dopo le 19 anche.
2: C'è, all'ora di cena, diciamo.
1: All'ora di cena, ecco, ci sono appuntamenti pomeridiani, non mi pare di trovarli. Ah, 16:30 di giovedì 16 luglio, ovviamente la gara podistica.
3: Certo,
1: Sunset
3: prima.
1: Run, è ovvio.
2: E la gara ciclistica.
1: E la gara ciclistica alle ore 14, sempre ritrovo è giù al campo, vero?
2: Sì, sì, lì, intorno diciamo al campo sportivo, dietro abbiamo il ciclodromo in cui viene svolta questa gara e
1: va bene.
3: Chiaramente c'è il servizio bar anche il pomeriggio, aperto, certo. Insomma, per il gelato,
1: quindi
3: il caffè.
1: Una bella occasione. Nel frattempo io vi ho messo, proprio per farvi dispetto a chi ci guarda qui, questi bei crostini, perché insomma identificano veramente questi momenti, questi due fine settimana. E che dire, ringraziamo un po' di persone che vi danno una mano, o anche sicuramente ve la dà una mano anche il comune Civitella, qualcuno ve la dà una mano, ringraziamolo, perché sennò
2: un plauso, chiaramente un ringraziamento va al nostro comune, all'amministrazione di Civitella Valdichiana, chiaramente al sindaco, all'assessore e tutti quanti che comunque sono sempre molto vicini a noi e chiaramente ci supportano
1: beh.
2: E ci danno una.
1: Io penso, lo dico in maniera completamente disinteressata, perché io, essendo nato a Rigutino, capisci, ognuno ha il suo feudo, no? Ormai sono aretino, però noi rigutinesi ci ricredevamo di essere il centro della Valdichiana. Al di là di questo, ovviamente non vuol dire niente, però sono belle queste cose, perché mantengono le tradizioni, mantengono un punto di socialità enorme, oltre che mantengo anche la tradizione locale. Quindi te, Tamara, ovviamente un plauso a tutte le cuoche, perché voglio dire,
3: ma quello sicuramente, perché sono
1: glielo
3: veramente...
1: porti un plauso da parte
3: ma
1: mia,
3: certo, un abbraccio e un applauso grandissimo.
1: E poi mi saluti
3: tutti,
1: anche quello del
3: cuoche e cuochi, perché c'è i grigliatori,
1: sì,
3: ci sono gli infornatori,
1: quello dell'Ocio me lo saluti,
3: sì. il Giorgio va salutato, perché lui fa il lavoro, diciamo, più sporco.
1: Va bene, allora siamo in orario di giusto. 51esima sagra del crostino, organizzato dalla Polisportiva Albergo Oliveto, dal 9 al 19, ovviamente giovedì, venerdì, gli ultimi, il fine settimana allargato, che mi piace era questa cosa di Enzo. Partecipate, perché sicuramente sarà un bello momento di vivere, gustare sicuramente cibi tradizionali fatti dalle loro, diciamo così, compaesane, paesane e volontarie, e soprattutto troverete tanti momenti anche ricreativi che fanno di contesta questa cosa. Bello anche la domenica, senza togliere nulla niente, ma il raduno dei trattori d'epoca, perché poi c'è subito dopo pranzo con Ocio al forno, quindi c'è la prenotazione, bisogna prenotarlo questo,
2: sì,
1: diciamolo.
2: Sì.
1: Sarebbe meglio. I riferimenti li trovate qui nel banner che scrive, comunque ve li dico io: Facebook Polisportiva Albergo Oliveto, oppure Z-Zone Polisportiva Albergo su Instagram. Io vi ringrazio al presidente della Polisportiva Enzo Comunelli e alla Tatiana Quirini, grande collaboratrice, di lavoro fa altro, ve l'assicuro, ma sicuramente sa fare anche molto bene da mangiare. Grazie Enzo,
3: grazie
1: Tatiana. Allora mi raccomando, queste due fine settimana tutti a Albergo e Oliveto. A Cigiano ci andrete poi a
3: dopo,
1: Natale,
3: alla
1: a Natale, no?
3: Festa.
1: E come si è detto, Tamara, i crostini sicuramente sono
3: i nostri, sono i migliori, quello, senza dubbio.
1: Ciao, grazie.
3: Grazie a te.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
4: said what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: This is called Just the Way You Are.

0: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Sì, vai pure.

0: Sono le 12:02.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, 2 le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche locale temporale di calore dal pomeriggio su Alpi e Prealpi e in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Meglio al centro-sud, dove continuerà a splendere sole e le temperature si manterranno stabili. Il lieve calo invece al nord, ma con caldo che continuerà a farsi sentire. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo

0: Restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot.
2: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
3: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
4: Ascolta la tua musica.

0: ora in onda Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
1: Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina vi porto nel meraviglioso mondo della danza, ma non solo, anche quello delle arti figurative, e un evento che è giunto alla 14ª edizione. Viene nella nostra città, organizzato dall'Associazione Progetti per la Danza, questo che è un ponte reale tra il talento e il professionismo internazionale. E noi abbiamo in studio la presidente dell'associazione, ma anche la direttrice artistica, Anna Pagano. Buongiorno Anna, benvenuta a Radio Fly.
2: Buongiorno Giuseppe, grazie dell'invito, sono contenta di questa iniziativa e volevo ringraziare Radio Fly, che sarà anche la nostra partner per il nostro evento.
1: E poi spiegheremo l'evento, un evento veramente bello che io, devo essere onesto, conoscevo poco e faccio ammenda di questo, ma corro ai ripari.
2: Bene,
1: allora, senti, un ponte reale tra il talento e il professionista internazionale, è un po' il vostro motto, che tra l'altro è anche quello, non perdere l'occasione di volare alto, no? Di questo evento, di cui io metto la locandina, chiamato questo festival, questa 14ª edizione In Danza e in Arte. Ci racconti innanzitutto la genesi di questo e che cosa rappresenta?
2: Allora, volentieri. In Danza e in Arte è nata nel 2013, quindi sono appunto tantissimi anni, con la volontà di creare un contenitore per quello che riguarda la formazione, perché è nato come campus. Negli anni siamo riusciti a portare ad Arezzo tanti ragazzi da tutte le regioni d'Italia, e quindi il collegamento con la danza, con grandi maestri che hanno dato la propria esperienza e il proprio sapere, trasmettendolo appunto a tutti gli allievi. Il collegamento, il filo diretto con l'arte, ecco perché In Danza e in Arte, perché Arezzo è una bellissima città che è ovviamente ricca di storia. Solitamente questi stage, questi eventi vengono fatti al mare. Noi non abbiamo il mare, ma abbiamo l'arte. E quindi abbiamo provato a spingere moltissimo su questa. Ovviamente la danza, poi essendo anche un'arte, un collante perfetto per racchiudere quello che noi volevamo e vogliamo trasmettere a tutti i partecipanti e agli accompagnatori.
1: Voi lo definite Festival Internazionale di Danza e Arte Performative, scusami. Festival internazionale, quindi già capisco che sono presenti anche personaggi,
2: sì,
1: internazionali.
2: Certo, assolutamente sì. Negli anni, anche quest'anno, abbiamo tra i maestri e tra i professionisti che verranno a ballare, abbiamo tanti giovani che vengono dall'estero. Quindi sì, sono. È internazionale anche perché ci sono state delle opportunità anche negli anni che noi abbiamo dato per accademie e
1: 14ª edizione, abbiamo detto.
2: Sì,
1: questo.
2: Infatti, negli anni, ecco perché ripeto
1: esatto.
2: Negli anni sono state date anche delle opportunità importanti sia per accademie che per centri di formazione.
1: Ecco, senti, arti performative. Che cosa è? Perché la danza, uno come me la capisce, insomma, no? La danza in tutti i suoi aspetti, ma le arti performative?
2: Le arti performative sono quelle collegate alla musica, all'arte, al movimento, al movimento creativo, quelle che sono visual, tutto quello che riguarda l'arte collegato al movimento.
1: Va bene, allora andiamo a vedere. Innanzitutto questo festival parte il 12 di luglio della nostra città e termina il 19. È itinerante, mi viene da dire, ma un termine sbagliato, perché si parte tra l'altro dalla bellissima location di Piazza Grande, no? Insomma, ci racconti che cosa avverrà il 12 in Piazza Grande, che tra l'altro io già metto l'immagine, che è questa. festa, penso, no?
2: Sì,
1: ecco, dici,
2: infatti,
1: Anna.
2: Il 12 luglio abbiamo pensato di fare questo inizio, dare questo avvio dei lavori in danza in arte. Ci sarà un aperitivo domenicale, quello che si trasformerà poi in una scena, darà vita ad Arezzo Opera Street Pop Art, dove giovani artisti, cantanti lirici, ballerini e musicisti daranno vita a una specie di flash mob, ma sarà proprio una un'improvvisazione artistica.
1: Ma nella Piazza Grande?
2: Piazza proprio. Grande, con effetto sorpresa.
1: Con effetto sorpresa,
2: sì,
1: quindi tu non ci vuoi spoilerare?
2: No.
1: Beh, mi sembra anche.
2: Non dirò più di tanto.
1: Non dirai più di tanto, e noi l'accettiamo questo, però ecco, alle 19, ricordiamoci, quindi Piazza Grande, il 12 di luglio.
2: Posso però aggiungere una cosa molto importante, che può definire anche e può lasciare agli ascoltatori l'immaginazione, visto che questo evento sarà curato da un nostro carissimo collaboratore, amico, Vito Cassano. Vito è già stato partecipe per quello che riguarda alcuni eventi su Arezzo, in particolare sulla Fortezza Medicea, dove qualche anno fa ha fatto un bellissimo evento. E Vito Cassano, per l'appunto, sarà il regista e coreografo di questo evento in Piazza Grande.
1: Ricordiamo che questo festival è inserito, è chiamato anche Arezzo Dance Hub.
2: Sì.
1: Questo è. Per questo c'è una. Adesso, un hub è una cosa un po' grande.
2: È un hub, è una cosa importante. Infatti, come ti accennavo, in Danza in Arte si è evoluto come campus si è trasformato in festival. Arezzo Dance Hub è un contenitore. E con orgoglio posso dire anche che con questo nostro progetto, è arrivato primo in quello nel bando delle politiche giovanili, quindi siamo vincitori di bando, e siamo arrivati anche secondi nel bando della Fondazione Guido d'Arezzo.
1: Quindi vuol dire che ha un grande contenuto culturale, tutto, insomma, è una cosa bella. Senti, andiamo al 13 di luglio. Che succede il 13 luglio? Io intanto ti metto la locandina. The Other Side of Art, questo dove si terrà?
2: Questo si terrà nel Villa Severi, nel centro Onda d'Urto. È una nostra edizione, avevamo già presentato questo evento qualche anno fa, l'abbiamo ripresentato perché è l'altra faccia dell'arte, per rimanere nel tema, solo che ha una ovviamente abbiamo dato una versione street art, dedicando questo evento esclusivamente alle danze urbane, dove poi ovviamente convoglieranno tutti i giovani e i DJ che sono appassionati di questa disciplina.
1: Quindi qui rientra un po' quello che hai detto prima, le arti performative. Ci siamo, no?
2: Anche perché questo è un evento che ovviamente la musica, il ballo, la break dance, l'hip hop, ci saranno anche i writer che si esibiranno con
1: questo per i giovani è una cosa incredibile, sta cosa. Non solo anche per i giovani, insomma, anche per quelli come me.
2: Allora, tecnicamente sì, io ovviamente sono più matura rispetto, però diciamo che il mio staff ovviamente.
1: No, ma è bello perché coinvolgere i giovani non è facile oggi, no?
2: Non è facile, ma io, avendo dei figli giovani e rimanendo nel mondo in questo mondo che ci fa rimanere giovani, perché ovviamente la danza e tutto quello che è collegato alla danza, alla musica, ti fa rimanere giovane.
1: È un mondo di bellezza la danza, posso dirlo questo? Di bellezza, creatività, espressione.
2: Assolutamente sì.
1: E anche valori, secondo me.
2: Assolutamente sì. Beh, vabbè, i valori sono tanti, perché insomma è una disciplina, lo sappiamo bene, che
1: e quando
2: trasmette disciplina.
1: Esatto, quello che
2: quindi ci immaginiamo sempre dei giovani sicuramente più educati, più resilienti, anche
1: e anche molto
2: disponibili,
1: più portati alla socialità e a fare le cose insieme,
2: disponibili ovviamente all'aggregazione.
1: Bella questa cosa, veramente complimenti. E allora andiamo a vedere, sono curioso anche di conoscere e facciamo conoscere gli altri appuntamenti, perché abbiamo detto dal 12 al 19 sono eventi, vedete, che hanno, sono un po' a largo spettro. Adesso andiamo te manifesto, allora de dovrebbe essere in
2: sì,
1: inglese.
2: Il manifesto.
1: Quindi manifesto, e questo dove avviene?
2: Allora, questo evento è stato fortemente voluto da me e dal mio staff. Abbiamo la collaborazione di un giovane coreografo, Angelo Egarese, che farà parte anche della parte didattica, ma farà parte dei laboratori coreografici. Ma in questo caso Angelo ha una sua compagnia, Kinesis, che ha sede a Firenze, ma volentieri verrà a portare questo progetto coreografico, che si terrà per l'appunto il 16 luglio nella Sala Vasariana. È uno spettacolo dedicato agli appassionati della danza, e ovviamente questo è un ingresso libero, però siamo felici di ospitare. Noi lo facciamo sempre, sinceramente, nelle nostre attività, tra le varie attività che noi abbiamo in programmazione, il portare avanti delle compagnie emergenti,
1: sì. Quindi ricordiamo che hai detto l'ingresso libero, e anche sì, quello del 12 e il 13 leggo dal loro candido, sì, sono a ingresso libero. E, Teatro Vasariano, 18:30 di pomeriggio.
2: Sì, pomeriggio.
1: Bene, anche questa è una bella esperienza. Poi da notare che dal 13 si passa al 16, quindi 12 13 16, sì, esatto.
2: Abbiamo lasciato qualche giorno di pausa, perché
1: vabbè, insomma è anche giusto riposarsi. 17 andiamo invece andiamo al museo dell'oro d'autore, l'Aurum Memoria
2: Materie.
1: E quello è latino. Quello è latino. Ecco, ce lo spieghiamo.
2: Allora sì, il 17 luglio siamo felici di portare questa nostra idea, sviluppata da una delle nostre ragazze che fanno parte del nostro staff, da Giuditta Lubina, che è una studiosa, ma che gli piace moltissimo coadiuvare questi nostri progetti, soprattutto quelli che noi abbiamo fatto e che facciamo all'interno dei musei. In questo caso parliamo dell'oro. Parlando della materia dell'oro, apre le porte a un'esperienza unica in questo frangente, perché vogliamo dare agli spettatori una visione diversa da quella che è la visita del museo dell'oro, perché ovviamente è sicuramente molto bello, ma abbiamo pensato a una performance coreutico-musicale immersiva, una site specific, che trasformerà il museo in uno spazio vivo, quindi dove l'oro non è solo un metallo prezioso, ma una storia da vivere sulla propria pelle. Quindi vorremmo trasmettere queste sensazioni.
1: Tu sei la direttrice artistica, no? Come sì, hai unito? Sicuramente avrai anche uno staff dietro.
2: Certo,
1: ma come
2: senza
1: hai
2: di loro
1: unito?
2: Io non saprei fare nulla.
1: Sì, ma come hai unito? Come avete unito l'oro proprio con l'espressione della danza?
2: Della danza. Allora, per l'appunto Giuditta ha avuto quest'idea di andare a studiare quelle che sono in questo viaggio sensoriale. Lei l'ha immaginato come un viaggio sensoriale scandito da quattro fasi emozionanti. L'origine, la materia grezza nascosta nel buio profondo della terra, la fusione, il calore che scioglie, evolve e trasforma la materia, la forgiatura, il ritmo del gesto umano che modella e conquista, e la luce, la purezza della forma finale destinata a
1: tutto il ciclo,
2: plasmarsi all'infinito.
1: Complimenti, bello questo, tutto il ciclo, bello. Unite adesso.
2: Ma noi non lasciamo nulla al caso, eh.
1: No, va bene. E, guarda, io non mi intendo di danza, però di questa cosa, però devo dire che è una cosa molto bella e unisce due nella fase della vita, no? Sostanzialmente,
2: infatti,
1: dall'inizio alla creazione del modello. Bene, belle. E adesso andiamo alla parte che sono tutte belle le cose che ci avete presentato fino adesso.
2: Grazie.
1: Però il 19 c'è la danza delle emozioni, quindi già il titolo è una cosa che è, e poi tra l'altro vedo con chi partecipa, ballerini si chiamano.
2: Sì, sono tutti danzatori e ballerini.
1: Danzatori,
2: certo.
1: E ballerini di livello internazionale. Ce ne racconti questa qua? Innanzitutto la location, la dici tu?
2: La dico io, con estremo piacere. Questa è il secondo anno, perché anche lo scorso anno eravamo in questa splendida cornice della Fortezza Medicea, e di questo devo ringraziare la Fondazione Guido d'Arezzo che ci sostiene e ovviamente ci riconosce una stima e una in questa nostra progettualità. Questo evento è un evento cosiddetto conclusivo, perché tecnicamente finisce il percorso del festival.
1: Queste serali, ricordiamo, alle 20:30.
2: Sì, questo alle 20:30 in Fortezza Medicea, e abbiamo in questo caso abbiamo la presentazione anche di una siamo coadiuvati da un'altra associazione di ragazzi, di giovani ballerini in IMA. All'interno di questa associazione c'è un giovane aretino che ha calcato i primi passi di danza proprio ad Arezzo, ed è Mattia Longhitano. E quindi grazie a Mattia, che adesso attualmente lavora all'estero insieme ad altri compagni italiani, ci hanno aiutato in questa preparazione, in questa fase creativa di questo evento, la danza delle emozioni, dove appunto i nomi che sono stati invitati sono tutti ballerini e ballerine che vengono da più parti d'Europa, quindi sarà veramente uno spettacolo di danza di professionisti che porteranno in scena varie performance.
1: Senti, però il 19 c'è anche un altro evento, quello conclusivo, no? Però
2: certo,
1: c'è anche un altro evento che è Audition, sempre Arezzo, 19
2: sì,
1: luglio. Ecco, ci racconti questo?
2: Certo, facendo proprio il riferimento alla fase iniziale che tu hai detto, che è un ponte reale tra il tuo talento, quello che è il talento, e infatti a portare i giovani talenti a conoscere realtà professionali dove può ovviamente sfociare in quelle che possa essere un'attività di lavoro. In questo caso siamo onorati di ospitare l'audizione del balletto di Parma, che ha un centro di formazione e anche una compagnia, quindi per l'appunto il 19, domenica mattina 19 luglio, ci sarà nella sala Vasariana,
1: ecco,
2: si svolgerà l'audizione per il balletto di Parma, sia per quello che riguarda il centro di formazione e anche l'opportunità di essere selezionati per la compagnia che loro per la formazione della loro compagnia.
1: Una cosa molto interessante, ricordiamo di Lucia Giuffrida e Francesco Frola,
2: che sono i direttori artistici.
1: Questa è anche un'opportunità, mi viene da dire, una forte opportunità di farsi conoscere e fare quel salto nel professionismo.
2: Solitamente,
1: no?
2: Noi tutti gli anni proponiamo delle audizioni con dei centri accademici o direzioni di compagnie.
1: Ecco, allora, l'associazione in danza, però ricordiamolo, parliamo di danza, quindi c'è anche tanti maestri, insegnanti, come si chiamano? Raccontaci, perché li dobbiamo salutare, dai, perché senza di loro che faresti?
2: No, senza di loro è complicato.
1: Cosa faresti? Cioè, lo dico, tu vabbè, sei la presidente, sei la direttrice.
2: È complicato.
1: Però devo dire, in questa in danza in arte, questi insegnanti li vogliamo citare, che dici?
2: Certo, Anna? Certo. Quest'anno abbiamo il piacere di far tornare ad Arezzo una ballerina che che è nata proprio artisticamente ad Arezzo, ed è Elena Bidini. Elena attualmente è solista all'Opera di Roma, e quindi questa è un'occasione unica di poterla ospitare nel nostro festival, nel nostro campus. Ovviamente farà lezioni di tecnica classica per i nostri allievi, e quindi questo per noi è anche un motivo di orgoglio, di far ritornare una danzatrice con una matrice veramente aretina, perché ha studiato, tra l'altro lo voglio ricordare, lei viene da un centro studi accademico della Giovanna Papi, quindi un nome storico per la città di Arezzo, per la danza.
1: È l'unica aretina tra queste?
2: Lei, e poi avremo anche Mattia Longhitano che sarà coadiuvato all'interno della lezione di passo a due, perché tra le discipline che noi proponiamo c'è il passo a due di classico, il repertorio classico, e Mattia insieme anche a Domenico Guido Sarnatano e Nicola Benvenuti, con la direzione della Stefania Pace, della maestra Stefania Pace, faranno le lezioni di passo a due. Quindi abbiamo anche Mattia, che anche lui ha mosso i primi passi su Arezzo, e però adesso diplomato all'Opera di Vienna, e adesso è...
1: quando si parlava prima del Festival Internazionale, scusate, ma mi sembra che esce.
2: Non è soltanto l'internazionalità, è anche la bravura abbinata all'internazionalità.
1: Allora, se d'accordo, io li cito velocemente tutti, perché
2: volentieri.
1: Sono Stefania Pace, Elena Bidini, Monica Gagliano, Alessio Di Stefano, Luca Lupi, Angelo Egarese, Ferdinando Arenella, Alex Lapaz, Mattia Loghidano, Luigi Cifone e Domenico Guido Sarnataro, così almeno abbiamo reso giustizia, no?
2: Grazie.
1: Ecco. Bene, allora ricordiamoci che questi due eventi, però ovviamente ci sarà un biglietto d'ingresso. Per tutte le informazioni facciamo riferimento al tuo sito, ce lo vuoi dire?
2: Sì,
1: già lo potete vedere anche nel banner che è sottostante, però ce lo dice anche Anna.
2: Allora, tutte le informazioni sicuramente le trovate attraverso il sito, oppure il nostro indirizzo email progettispeciali@gmail.com. Le pagine aggiornate, le nostre pagine dei social sono sempre aggiornate con tutte le informazioni e i dati tecnici di quello che di tutte le gli appuntamenti che noi andiamo a proporre, quindi ci trovate sicuramente
1: online. E allora diciamo anche cosa Radio Fly, come interagirà in questa cosa. L'hai detta tu all'inizio, diciamo che a parte questa intervista di questa domenica, però insomma noi volentieri trasmetteremo, se vuoi, degli aggiornamenti giornalieri su quelle che saranno le attività.
2: Certo.
1: E poi chissà se nel finale faremo un salto lassù, perché per portare i nostri ascoltatori, ma anche chi ci guarda, in questo meraviglioso mondo. Complimenti.
2: Mi fa piacere se tu riesci a, ovviamente Radio Fly riesce a essere presente almeno in qualche appuntamento della nostra programmazione, del nostro palinsesto. Sono tanti gli appuntamenti, è vero, però alcuni di loro richiedono delle attenzioni particolari, quindi anche per i giovani sentirsi coinvolti nel mondo della radio, che è anche un mondo particolare
1: radio,
2: perché insomma, a parte me, io sono un'affezionata alla radio, ascolto sempre la radio, però secondo me è anche un modo per interagire con i ragazzi, che ti lasciano delle impressioni veramente più disinvolte, anche più immediate.
1: Esatto, anche se oggi la radio ovviamente si è dovuta evolvere, però la radio, solo l'audio, chi ascolta, e anche dopo mettere tra le arti performative, perché insomma noi con la parola dobbiamo trasmettere emozioni, dobbiamo far capire anche le immagini raccontate, no?
2: E infatti noi ci proviamo con il movimento, ecco. Perché la danza questo fa, è un linguaggio, però mai dire mai,
1: mai dire mai,
2: mai dire mai, Giuseppe.
1: Va bene, allora io ti ringrazio, Anna Pagano, ricordiamoci, presidente dell'associazione, dell'associazione Progetti per la Danza, ma anche direttrice artistica di questo 14° festival che è in Danza in Arte, che si svolgerà dal 12 di luglio al 19 di luglio. Eventi veramente belli, ce li hai raccontati, ognuno con delle grandi specificità, quindi noi li seguiremo. E allora una sorta di vostro motto? Sì, l'abbiamo già detto, no? Però se ce lo dici tu, noi siamo più contenti, perché detto da te, insomma, acquista un valore.
2: Ne abbiamo diversi, ma io immagino che la cosa più importante è riuscire a coinvolgere la cittadinanza, anche perché portare questo tipo di eventi all'interno dello centro storico di Arezzo è complesso, però è veramente affascinante.
1: Però arricchisce tutta la comunità, quindi noi diciamo a tutti gli aretini, non perdete l'occasione
2: di partecipare, assolutamente, di venire da noi.
1: E anche di volare alti. Grazie Anna,
2: grazie,
1: allora vi aspettiamo, noi seguiremo questo evento, cercheremo di portarvi, insomma, per quanto di nostra capacità, competenza, quello che volete, ma insomma noi ci saremo. E quindi grazie Anna, grazie a tutti gli studenti, grazie a tutti gli insegnanti, a tutti i ballerini
2: e maestri insegnanti.
1: Di questo bellissimo progetto. Dal 12 al 19 di luglio Arezzo sarà investita in questa grande
2: grande cantiere.
1: Adesso lo definiamo cantiere,
2: è un cantiere festival, del talento.
1: Cantiere del talento, mi piace. Grazie Anna, ci aggiorniamo,
2: Giuseppe,
1: nei giorni. Grazie, ciao.
2: Arrivederci.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.

0: ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: Certi capivano.

passata. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz. Non si capisce il motivo.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, du da du da di da, du da du da di da. 2000 litri nel jazz, ma non si capisce il motivo. Nel tempo fatto di attimi e settimane enigmistiche, sotto la luna del jazz. Da da di da da da da da da da. And now hear me jazz, I whisper I love you, I whisper I love you. Yes, sir.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Gianni De Gaetano.
1: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa nell'amata isola. Champagne. Vinse due volte Sanremo, nel 1965 aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, il ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Dario, con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a due passi dalla piazzetta che era il cuore della sua casa.
0: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Ho lasciato istruzioni: se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump

0: racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service, che secondo il Washington Post potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
1: E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua e l'accusa del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è giunto in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di due settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Intanto, secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Dramma familiare nel Catanese. Insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di riposto sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. Altre due persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic, domani contro il tedesco Zverev inseguirà il bis a Wimbledon.
2: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione secondo me ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
1: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
5: Vola con Radio.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Top 10 hits.
4: Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, 4 non-movers, no records going up and 3 records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, 4 brani stabili, niente in salita e 3 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Madonna and Sabrina Carpenter con Bring Your Love, Another N54 Ultra Talk to You e Irama con Cabana. E ora si parte al numero 10, stabile troviamo Gaia, Bossa Nostra.

0: La nostra
1: Bossa Nostra, Gaia, 4 settimane in classifica, oggi stabile al numero 10 e al numero 9 la prima new entry della settimana. Jovanotti and Alfa, buon vento.
2: New entry.

Buon vento, Jovanotti con Alfa. Al numero 9, seconda new entry che è una re-entry. È in 8ª posizione, 4 posti in meno per Angelina Mango con Marco Mengoni.

Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, nuova entrata la scorsa settimana, dalla quarta all'ottava posizione, 4 posti in meno. Top 10 hits. It's Foxy John with the top 10 hits. Stabile al numero 7 troviamo Francesco Gabbani, Summer 4.

Summer Funk, Francesco Gabbani, 5 le settimane in classifica, stabili al numero 7. E in sesta posizione, stabilità anche qui. Tame Impala featuring Jenny, Dracula.

Dracula, Tame Impala featuring Jenny, 4 la settimana in classifica, inamovibile oggi al numero 6 e a metà classifica number 5, 4 posti in meno per Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J, nuova entrata la scorsa settimana, dalla prima alla quinta posizione, 4 posti in meno. E al numero 4, a retra di 2 posti, Partenope, Merck and Cremon, featuring Serena Brancale and the Colors.

0: Merkin Cremant featuring Serena Brancal in The Colors Partenope, 5 le settimane in classifica, dalla seconda alla quarta posizione, 2 gradini in meno.
1: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi 3 della top 10 hits. Stabile in terza posizione, Sorry, scusa, lo siento, Pinguini tattici nucleari.

0: i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. 8 settimane in classifica, stabile oggi al numero 3. E in seconda posizione troviamo la seconda new entry della settimana, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
1: New entry.

0: Riepilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10 stabile Gaia, Bossa Nostra. In nona posizione, prima new entry che è una re-entry, Jovanotti con Alfa Buon Vento. Al numero 8 Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore. Stabile al numero 7 Francesco Gabbani, Summer Funk. Stabile al numero 6 Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Al numero 5, 4 posti meno per Samurai J, Flamenco Paranoia. Al numero 4 Merck & Cremant featuring Serena Brancale and the Colors, Partenope. Stabile al numero 3 Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 la re-entry, che è la seconda new entry della settimana, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, J-Ax con Ipiaio, Però Anche No.
1: Number 1, new entry.

winner of the week, J-Ox e Piaio. Però anche no. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. Al numero 9, Giovanotti con Alfa, buon vento. Al numero 2, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. E al numero 1, la numero 1, J-Ox con e Piaio. Però anche no. Well, friends, that's it. Mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: Ha raccontato l'amore Peppino.

0: 1965 aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a due passi dalla piazzetta che era il cuore della sua casa.
1: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service, che secondo il Washington Post potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
1: E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua e l'accusa del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è giunto in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di due settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Intanto, secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Dramma familiare nel Catanese. Insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. Altre due persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic e domani contro il tedesco Zverev inseguirà il bis a Wimbledon.
3: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione secondo me ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
1: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Flyspot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Top 10 album.
8: Ma quanto sono pronto io per voler vedere accadere qualcosa all'interno della Top 10 album? Certo, perché come tutti voi io voglio che qualche album salga e qualche album scenda, perché anche io ho dei gusti musicali, no? Come del resto tutti quanti noi, per cui io immagino che chi stia ascoltando adesso la Top 10 album si aspetta che un album che gli è simpatico, un artista

artista magari che gli è più simpatico degli altri salga in classifica, per fai il tifo per lo stesso o per la stessa, e viceversa invece per un artista che gli è un po' meno simpatico, non voglio dire antipatico, e che gli è un po' meno simpatico invece fa il tifo contrario. Però ci sono anche quelli che tifano in verso contrario. Vediamo un po' cosa succede in questo scontro di forze questa settimana. Top 10 album, un album esce ed è quel così, ci togliamo il pensiero su Tedua, l'album Ryan Ted niente, via, va via, chissà se rientrerà, glielo auguriamo. Vediamo cosa accade, accade che ci sarà una nuova entrata, un nuovo album in entrata, due album che salgono e quattro album che scendono. Il resto degli album, che sono tre, invece godranno di stabilità, ecco, gli piace la calma piatta del mare. A proposito, buone vacanze e buona tintarella che è al mare in questo momento e ci sta ascoltando. Vai con la numero 10. Chi c'è Dylan nella top 10 album questa settimana? Perde un posto l'album di Samurai J, Amatore, da cui ascoltiamo Ossessione.

album che è arrivato in un momento di dominio totale sulle piattaforme social di tutto l'universo, della galassia, dell'universo, ecco, dell'universo. E Ossessione lo ascoltano anche su Andromeda, quindi me lo hanno detto ai informatori. Ossessione è il nella lingua andromedese, chiaramente, perché lui ha già fatto una versione in spagnolo, Obsession, con Nayara, e dall'altra parte abbiamo l'andromedese, del resto è proprio su quella galassia, per cui si è uniformato a quella tipologia di linguaggio. È la canzone più ascoltata, tra le canzoni più ascoltate dall'inizio del 2026. Complimenti a Samurai J. Si sale in nona posizione, perde 3 posti l'album di Brescia, Mediterraneo. Ascoltiamo da

0: Oltre alle 16 tracce che ci sono nell'album Mediterraneo, che è stato pubblicato a metà giugno del 2025, grosso modo a metà giugno del 2025, dentro ci sono altre tracce, altri inediti, visto che si tratta di un repack. Dopo Il mare c'è Serenamente, c'è Introvabile, c'è anche Daddio, il nuovo singolo dall'album Mediterraneo di Brescia. Questa settimana alla posizione numero 9 perde 3 posti. In ottava posizione perde un posto Olly, l'album Tutta vita sempre. Ascoltiamo Questa domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: è sempre quello l'album, è sempre quella la canzone, è sempre quello l'artista, da moltissime settimane nella top ten album, evidentemente se lo merita, no? In ottava posizione perde un posto, Tutta vita sempre, Holly.
1: Top ten album 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Top ten
0: album. Di nuovo in classifica per la top ten album, 7 album da conoscere, soprattutto uno perché è la nuova entrata della settimana, la posizione numero 7, per cui di nuovo in classifica subito alla posizione numero 7 con la new entry. Si tratta di Madonna con Confessions 2, ascoltiamo Love Sensation.
2: New entry.

tutti considerato il sequel di Confessions on a Dance Floor, pubblicato nel 2005, quindi dopo 21 anni il sequel, ed è un progetto questo che nasce dal desiderio di tornare alla dance come spazio rituale. E poi Madonna stessa ha spiegato che in un mondo, in un luogo molto buio, voleva creare un album che riportasse le persone a ballare. Madonna, Confessions to l'album Love Sensation, la canzone, il nuovo singolo, alla posizione numero 7, la prima ed unica new entry della settimana. Si sale in sesta posizione, guadagna due posti. Devi tirar mas fotos di Bad Bunny, Will Tita con la featuring di Chewy, è la traccia che ascoltiamo.

è tornato a yo-yoeggiare all'interno della top 10 album, Bad Bunny. Guadagna 2 posti rispetto a 7 giorni fa e da moltissime settimane in classifica. Si sale ancora in 5ª posizione stabile, invece Shiva con Vangelo. Ascoltiamo Take 6.

costruire, o meglio, un progetto che poi ha visto una forma dal nome Vangelo, ma il progetto nella sua globalità è stato costruito come un percorso simbolico che attraversa peccato, tentazione, colpa, ma anche rinascita, con un immaginario che mescola spiritualità, autobiografia e vita da strada. Vangelo, Shiva, l'album di Shiva in quinta posizione, stabile come 7 giorni fa, si sale in quarta posizione, perde un posto Achille Lauro con l'album Comuni Mortali. Ascoltiamo Che tesoro che sei.

0: tutti esposizione mediatica, ma soprattutto la spinta generata dai live sold out al Circo Massimo di Roma e dal tour nei palazzetti che hanno riportato attenzione e streaming sull'intero progetto, tutto questo fa sì che Achille Lauro sia tornato in classifica con l'album Comuni Mortali pubblicato ad aprile del 2025, ma con questo nuovo singolo dal titolo Che tesoro che sei. In quarta posizione l'album di Achille Lauro questa settimana perde un posto nella Top 10 Album.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
0: Podio, vogliamo il podio, Dylan, della Top 10 Album, perché io faccio il tifo per quello, io per quell'altra, io per quell'altro ancora, io per la canzone, e basta, mettiamo ordine. Al terzo posto guadagna un posto Geolier con Tutto è possibile, l'album, la traccia che ascoltiamo, Autorità.

0: c'è chi lo chiama geolier, geolier, no? Geolier, e c'è chi lo chiama invece geolier, come faccio io. Ma sempre lui comunque, sempre lui, sempre di lui si tratta, lui che ha diversi punti di vista ambientati tra Napoli Nord, location internazionali, del resto oramai canta un po' in tutto il mondo, geolier. In questa classifica è con Tutto è possibile, l'album, la traccia Autorità, in terza posizione questa settimana. Si sale in seconda posizione stabile Olivia Rodrigo con la sua Stupid Song dall'album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
1: New York

0: non si è risparmiata sulle parole che compongono il nome dell'album, visto che si può andare a capo almeno tre volte. Quello di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, la canzone che è in questa classifica, è Stupid Song, un album che include anche un duetto con Robert Smith dei The Cure, ed è una collaborazione che riflette l'influenza costante della band sull'estetica del progetto e sulla scrittura di Olivia Rodrigo, che ha definito l'album il racconto del suo primo amore da adulta. In seconda posizione stabile rispetto a sette giorni fa, ripartiamo dalla posizione numero 10, quindi per scoprire chi occupa, aggiungo di nuovo la posizione numero 1. Posizione numero 10, meno 1, perde un posto da 7 settimane in classifica l'album di Samurai J, Amatore. In nona posizione perde 3 posti da 6 settimane, 3 per 2, 6 settimane in classifica Brescia con l'album Mediterraneo. In ottava posizione meno 1, perde un posto e da 56 settimane in classifica Tutta Vita Sempre di Olly. In settima posizione l'unica new entry della settimana Confessions 2 di Madonna. In sesta posizione più 2 da 21 settimane in classifica Bad Bunny con l'album Devi Tirar Mas Fotos. In quinta posizione stabile l'album Vangelo di Shiva da 14 settimane in classifica. In quarta posizione perde un posto da 2 settimane in classifica Achille Lauro, Comuni Mortali. Sul podio Dia Dain con Super Trafra. Al terzo posto più 1 guadagna un posto l'album di Geolie Tutto è Possibile. Al secondo posto stabile Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, e al primo posto di nuovo si riconferma al primo posto l'album di Ultimo, Il Giorno Che Aspettavo, da cui ascoltiamo Romantica.
1: Number one.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: album.
1: È un po' un indie pop il suo, molto soft, del resto ha puntato sull'argomento che gli piace di più, che lo emoziona di più e che fa emozionare maggiormente i suoi fans, cioè l'amore. Un indie pop soft, pulito, un ritornello immediato, un'atmosfera anche dorata, non patinata, dorata, che richiama il visual ufficiale. Tutto questo ha a che fare un po' con Romantica, appunto il singolo nuovo di Ultimo, ma soprattutto con tutto l'album. Il giorno che aspettavo, di nuovo si riconferma la posizione numero uno l'album di Ultimo. Io sono Dylan e io riconfermo che sarò qui tra una settimana per una nuova Top Ten Album. Ciao!

0: le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Quante volte siamo campioni nel mondo!

0: uno sport professionistico. Gli altri sport sono sport dilettantistici.
1: Poi ho sentito cose sul reale, ho sentito paragonare il calcio, che è uno sport professionistico, mentre gli altri sport sono dilettantistici. Il gruppo è cresciuto, si volevano bene. E ma che è una gita scolastica?

immagino che sia mio figlio, adesso quel ragazzo che ride, piange e grida in faccia a tutta la città. È meglio non guardarlo in faccia, se no si

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

Eccoci pronti nel pieno dell'estate del 2026, la nostra classifica americana che non si ferma mai, come giusto che sia. Qui si balla, abbiamo dei pezzi che ruotano, che rientrano, che escono. Top 10 USA, quindi, che abbraccia diversi generi e offre soprattutto l'opportunità di ascoltare delle nuove entrate, delle nuove produzioni che magari ci faranno compagnia anche fino alla fine dell'anno, chissà. Benvenuti da Silvia Giansanti, ecco la situazione attuale, soltanto un'uscita e un'entrata. Chi ci lascia? Drake, Future and Molly Santana, Rent to Atlanta dal numero 10.

Salutiamo quindi questa bella combriccola, Drake, Future and Molly Santana. Mettiamoci subito al lavoro, anticipando, spoilerando quindi. Avremo una new entry, avremo 4 canzoni che retrocedono, 3 stabilità e 2 pezzi che avanzano. Iniziamo subito con qualcuno che perde qualcosa, soltanto una posizione.

8 le settimane di presenza in classifica per questo singolo che si chiama Dracula e che incute sempre un po' di terrore. Tame Impala featuring Shenny passa dal numero 9 al numero 10 con una posizione in meno nella nostra Top 10 USA della settimana. Nona posizione, ugualmente un posto indietro per Ella Langley and Morgan Wallen. Questa è I Can Love You Anymore.

dentro I Can't Love You Anymore con Ella Langley e Morgan Wallen, accoppiata vincente del momento, passa dal numero 8 al numero 9, quindi perde una posizione questo brano in classifica americana. E all'ottavo posto, beh, stessa storia, perché ugualmente un posto in meno per Olivia Dean e il suo singolo conosciutissimo So Easy to Fall in Love. I could

apprezzato a livello globale, mondiale, questo singolo di Olivia Dean intitolato So Easy to Fall in Love passa dal numero 7 al numero 8, perde una posizione, conta 14 settimane di presenza nella Top 10 USA.

0: Siamo pronti adesso per andare verso la metà classifica esatta. Settima posizione, che cosa succede? Che abbiamo, attenzione, l'unica novità della settimana, unica new entry, rappresentata sempre da Olivia Rodrigo, da non confondere con Olivia Dean, però è un altro personaggio del momento molto influente. La canzone si chiama The Cure.
1: New entry.

Eccola qui la cura, e lei soprattutto che si allontana dall'energia pop rock dei singoli precedenti. Un territorio più emotivo e confessionale si esplora in questa The Cure. Numero 7 new entry, adesso alla sesta posizione abbiamo una stabilità, Olivia Dean.

Man I Need, Olivia Dean, al numero 6 della Top 10 USA, stabile 31 le settimane di presenza in classifica, mentre al numero 5 abbiamo chi perde due posizioni e chi dice bye bye al podio. Parliamo di Drake con il nuovo singolo Janis, STFU.

0: Brano di Bruno Mars che occupa questa settimana la posizione numero 4 con un posto in più, I Just Might, e conta 21 settimane di presenza nella classifica Top 10 USA.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.

Eccoci arrivati sul podio, ancora una volta ricordiamo l'uscita di Drake, Future and Molly Santana, Rain to Atlanta dal numero 10. Beh, diciamo che questa settimana non sono rose e fiori per Drake, però sicuramente si rifà, insomma, il grande personaggio. Terzo posto adesso con una posizione in più dal numero 4, Be Her Ella Langley.

11 le settimane di presenza nella Top 10 USA per Be Her, singolo di Alla Langley che troviamo al numero 3, sale di un posto, passa quindi dal numero 4, finalmente qualcuno che guadagna qualcosa. Ma abbiamo adesso una stabilità al numero 2 con Alla Langley e Choose in Texas e soprattutto 29 settimane di presenza nella classifica americana.

7 settimane al comando della Top 10 USA con questo brano Choosing Texas, che troviamo stabile al numero 2 della Top 10 USA. Andiamo con il riepilogo? Ma sì, abbiamo trovato al numero 10 questa settimana con un posto in meno Dracula, Tame Impala featuring Jenny. Nona posizione ugualmente un posto in meno per Ella Langley e Morgan Wallen, I Can Love You Anymore. All'ottava posizione meno un gradino per Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Settimo posto, unica nuova entrata della settimana ad opera di Olivia Rodrigo, The Cure. Al sesto posto, stabilità per Olivia Dean, l'altra Olivia appunto con Man I Need. Abbiamo incontrato anche Mr. Drake con Janis STFU alla posizione numero 5 con due posti in meno. Un gradino guadagnato nel giro di 7 giorni, passando dalla numero 5 alla numero 4 per Bruno Mars, I Just Might. Terza posizione, più un posto per Ella Langley, Be Her. Abbiamo trovato stazionaria Choosing Texas al numero 2. Abbiamo appena salutato Ella Langley e le sue 29 settimane di presenza nella nostra classifica. Pronti con la number 1? Ma sì, eccola questa voce pop, soprattutto questo brano intenso e molto emozionante, anche perché Ariana Grande sta abbandonando gli eccessi vocali per una scrittura più matura e quindi sta conoscendo una fase artistica più adulta e introspettiva. Il singolo si chiama Hate That I Made You Love Me, numero 1. Number one.

0: Ariana Grande, appena ascoltata al numero uno al comando con il singolo Hate That I Made You Love Me, che ricordiamo la scorsa settimana è entrata direttamente al numero uno della Top 10 USA. Complimenti quindi a questa artista della Florida. È tutto da Silvia Giansanti, i nostri saluti finali, buon proseguimento e alla prossima, bye. Top 10 USA.
1: Sono le 16 e 45 minuti. Radio Fly. Rewind.

0: Buonasera, ben trovati, ben ritrovati questo giovedì 9 luglio 2026 qui nella cabina di Radio Fly. Giuseppe Misuri con voi in attesa che arrivi il mio amico e direttore Ivo Brocchi. Chissà questa sera se arriverà, è sempre molto preciso e questa sera non lo sentiamo. In realtà no, è qua e buonasera a tutti, buonasera Ivo. Volevo far finta che non c'eri, ma non ci riesco.
1: Mi hai chiuso il microfono, sì, eh? Non mi volevi far parlare, eh?
0: Non ti volevo far vedere.
1: Hai tentato anche,
0: esatto,
1: questa,
0: ho provato,
1: mannaggia,
0: anche questa, perché dico vediamo se per una volta riesco,
1: a fare da solo, eh?
0: Esatto. E tu così, io, un po' come le scimmiette, uno non vede, uno non parla,
1: capito. Buonasera a tutti, buonasera a chi ci sta guardando, ascoltando.
0: Come
1: oggi va? Domani, dopodomani, i giorni che verranno.
0: Come va? Ti vedo abbronzato.
1: Il giardino da tagliare l'erba tanta.
0: Io ho una foto tua che non so se la posso mettere, ma mi è arrivata una foto.
1: Se non è una foto di quelle hot, le
0: no,
1: puoi mettere,
0: no,
1: sempre.
0: No, non le metterei mai.
1: Guarda che in questo momento sono tutte hot, 40 gradi, 38 gradi, 37 gradi, quindi...
0: Va bene, va bene. Senti, mentre siamo in attesa di capire come mai qui...
1: Ti manca del materiale, ho capito, vabbè, intanto tu lavora sul materiale.
0: Non,
1: dai.
0: Non è possibile, guarda, cioè, veramente, cioè, va bene. Comunque, diciamo, mentre non si è capito bene come mai non abbiamo ancora i file,
1: arriveranno
0: di sicuro.
1: Fiducia.
0: Diciamo subito che è il caldo.
1: Che novità, che notizia, porca miseria.
0: No, ascolta, allora... Come te la racconto? A parte tutti gli scenari internazionali che adesso tu ne parlerai.
1: Ma prima di quelli, ma tu ti ricordi quando guardavamo i campionati del mondo di calcio?
0: Quali?
1: 12, ma 40 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa.
0: 3x4-12, vero?
1: 3x4-12. Sì, esatto, 12
0: anni fa.
1: Che però si parlava in genere di calcio, di campioni, di gente.
0: Eravamo,
1: chi parava, chi faceva rete, chi faceva.
0: Allenatore, 50
1: anni. Ora di chi si parla? I mondiali di calcio sono diventati una sfida politica.
0: No.
1: Ma è una cosa da manicomio.
0: Stasera c'è Francia-Marocco.
1: E Francia-Marocco e abbiamo Parigi praticamente sotto assedio.
0: Ma
1: perché
0: scherzi,
1: si temono incidenti
0: anche
1: infiniti.
0: Quelli da noi che sono qua, che lavoro che hanno fatto l'altra sera quando
1: ma
0: inizia il
1: capito,
0: Marocco.
1: Cioè, quindi... voglio dire, ma poi siamo, ma poi abbiamo altre cose. La polemica perché stasera l'arbitro è un argentino che allora potrebbe essere uno che favorisce l'Argentina che andrà probabilmente in finale e che è amico di Milei, che è amico di Trump.
0: Tanto come Petito Moreno. Te lo ricordi Petito Moreno? Quello passò alla storia, cioè, quello ci rubò un mondiale in una maniera pazzesca. Proprio,
1: che lavoro,
0: ma,
1: che
0: te
1: lavoro.
0: Lo dico, ma che fine avrà fatto? Sarà pensionato? Cioè...
1: Secondo me si godrà i soldi.
0: Poi fuori che,
1: si
0: insomma,
1: godrà i
0: stato...
1: soldi presi da qualcun altro.
0: Te lo ricordi che razza di cosa che fece?
1: Vabbè,
0: ma vedete, anche in quel caso lì gli è andata bene, gli andò bene perché non c'era Trump. Perché se c'era Trump, gli dicevano: ehi amico, che hai fatto? Te mi hai buttato fuori quello? No,
1: hai capito?
0: Hai visto? E come si chiama quello della FIFA?
1: Infantino.
0: Hai visto? Ma tutto, signor sì.
1: È così che funziona il mondo.
0: Però
1: ma se domani ti telefona Trump e ti dice basta il Brocchi in quella trasmissione, tu obbedirai ovviamente.
0: No, perché io dico, io sono amico della Meloni, quindi la Meloni ti sta antipatica, mi sta antipatica, io dico sì.
1: Ah sì, addirittura?
0: Sì, assolutamente, io ti difenderò fino alla fine.
1: E c'entro io con la Meloni?
0: Indirettamente.
1: Ah, per rinterzo. Senti,
0: rinterzo,
1: senti.
0: No.
1: Sempre al calcio giochiamo, il rinterzo.
0: Appunto,
1: va bene.
0: No. No,
1: comunque, è più da biliardo.
0: Comunque, dai, ora, questa storia della FIFA che si è fatta comandare da qualche. Che poi l'America ha preso 4 pappine, vero? E quindi
1: sì, ma infatti dice che 4 volte l'allenatore del Belgio ha chiamato Trump e non gli ha risposto. Capito?
0: È vero? No, ma non è che tante volte chiamava. Oh, guarda che. Ma...
1: Vabbè,
0: comunque, bella quel meme che c'è. Tu parli di mondiali, quel meme che c'è di quelle. Non si è capito bene se era un influencer, se era un americano, se era un italiano che aveva la maglietta dell'Italia e lo prendevano in giro sugli spalti. Allora si vede che lui si gira e fa: oh sì, noi ce ne sa 4, te 0. Quindi non si sa chi era. Va bene, allora, comunque, in attesa che
1: arrivi quello che deve arrivare, mettiamola così.
0: Allora, diciamo che come Ivo sul tavolo c'ha la soluzione a un enigma.
1: Quale enigma?
0: Tu c'hai un enigma.
1: Io non ho
0: enigma. La macchina Enigma, te la ricordi?
1: Allora
0: che l'ha fatta bene Enigma. Ecco, qual era il conquibus di queste settimane? Che dopo ora viene fuori che tutti ce l'avevano, no? Cioè, che c'hai sul tavolo?
1: Ah!
0: che c'hai sul tavolo?
1: Quello che non è esposto sul cantiere.
0: Ma se mi mandano qualcosa ti faccio vedere che qualcuno ce l'ha messo.
1: Ce l'hanno messo ora.
0: Beh, io.
1: Ah, senti. No, praticamente sono 2 anni che sono in corso i lavori in una piazza di Arezzo e nessuno riesce a sapere dopo 2 anni come diventerà questa piazza. Ora inizia, ho visto, con i lavori si sono fatti un po' più avanti, si comincia a capire. Però tu stasera...
0: No, nessuno non lo dire, perché nei nostri, quando noi mettiamo i video, anche quelli dell'altra settimana, c'è sempre il solito che dice si sapeva tutti che era già stato messo, no? Allora dico, se ce l'ha, lo metti qui.
1: Lo credo.
0: Perché tutti bravi, no, a tirare.
1: E poi è un obbligo, soprattutto.
0: Lo so che è un obbligo.
1: Soprattutto è un obbligo.
0: Lo so che è un obbligo, però evidentemente è sfuggito quest'obbligo.
1: Se c'era il Poponcino ancora comandante dei vigili, ci andava, gli faceva fare la multa che non c'era il cartello. No?
0: Non lo so.
1: Non lo so perché.
0: Non lo so. Scusa, quel cartello non c'è mai stato. E quindi
1: all'inizio
0: ho capito,
1: c'è stato.
0: Ma il Poponcini era in servizio, ora all'inizio. Non andare. Allora, sai da quant'è che c'è quel cartello lì?
1: Quanto?
0: Quant'è che è partito? 2021, quando era partito quel
1: cartello? No, più tardi. Comunque.
0: Leggi, c'è scritto lì, eh?
1: Sì, per la mia vista questo chitto. Te lo passo e ci guardi da solo, guarda.
0: Ce l'ho anche PDF.
1: Mentre parliamo. Dopo lo facciamo vedere, vai. Dopo lo facciamo vedere per bene, dai. Parliamo di Piazza Saione.
0: Va bene. Allora, andiamo sulla prima parte, come normalmente facciamo, e andiamo a vedere cosa succede nel mondo, caro Ivo.
1: Nel mondo succede questo, che
0: io intanto
1: qualunque parte del mondo guarderemo in cui c'è qualche problema, c'è di mezzo il tuo amico Donald Trump.
0: Il mio amico?
1: Il tuo ex amico Donald Trump.
0: Ecco.
1: Però è stato tuo amico per un po' di
0: quando?
1: Tempo, dai.
0: Quando è stato?
1: No, all'inizio, quando insomma cominciava, dice qui,
0: primo mandato, secondo me, Trump fece delle cose che ancora non aveva...
1: A tutti piacciono i primi mandati, ma il secondo, come
0: no,
1: mai?
0: Il secondo ti arriva, ti fa kiss my ass, ma dai, è una questione anche di educazione.
1: Sì,
0: io,
1: però,
0: sai, sono...
1: Però qualcuno ha proposto di dargli il Nobel per la pace.
0: Ma gliel'ha portato?
1: Anche in Italia.
0: Sì, ma a chi l'ha preso il Nobel della pace gliel'ha portato.
1: Anche in Italia.
0: Sì, ma gliel'ha portato.
1: Anche in Italia è stato
0: proposto. Ho capito, ma... ognuno
1: faccio
0: pensa
1: per ricordartelo, capito? Cioè, anche in Italia qualcuno
0: pensa con la sua testa, no?
1: Capito?
0: Dire,
1: sì, io so, ma anche in Italia qualcuno ha proposto giusto dargli il Nobel per la pace.
0: Ah, pure. Nel secondo mandato o nel primo?
1: Ora, appena diventato presidente, qualcuna in Italia va detto è giusto dargli il Nobel per la pace. Però vai a cercarlo.
0: Vai a cercarlo. Spero che si sia ravveduta.
1: No, ma figura, ha detto.
0: Come no? Hai visto come è entrata a testa alta con tutti quell'altro, cose della NATO? Cioè, voglio dire, ma di che si parla? Dai, su, vai. E dopo se ne parla.
1: Povera Italia.
0: Dai, stiamo sul serio, parliamo, a parte tutto.
1: Povera Italia. Diciamo, in tutte le questioni c'è Trump. La notizia più importante del giorno, non lo so se è la più importante, ripartiamo un'altra volta dall'Iran. Se le sanno ridate
0: ma
1: di santa ragione.
0: Che sta succedendo?
1: Ha detto non mi fido di voi, la tregua per me è finita, voi non siete affidabili. E giù bombardamenti. Sembra che abbia colpito da 9 a 19 spostazioni missilistiche, eccetera. Iraniane, non è possibile che voi andare avanti, ma se volete fare la pace, il patto ce l'avete già pronto.
0: Ma l'accordo non era stato firmato, Ivo.
1: Non era stato firmato, ma era una tregua stabilita di 60 giorni, 60 giorni non erano nemmeno scaduti e siamo arrivati a questo. E ovviamente gli iraniani cosa hanno fatto? Hanno risposto andando a colpire basi americane in Bahrain e in Kuwait. Basi militari americane hanno colpito, non civili.
0: Quindi sono anche a una distanza abbastanza...
1: C'è una distanza che ormai i missili che hanno loro arrivano dappertutto, insomma, hanno dimostrato che hanno missili che possono fare 5.000 chilometri. Non arriveranno negli Stati Uniti, ma arrivano dove vogliono ancora. Sono armati bene, hanno armato per una vita Hamas e gli Hezbollah, hanno armato mezzo mondo. Sono a capo probabilmente di tante fazioni terroristiche nel mondo, perché parliamoci chiaro, in Iran non c'è la democrazia, c'è una dittatura di quelle proprio toste. Solo che in questo caso sono stati aggrediti da un paese democratico, da due paesi cosiddetti democratici, Israele e gli Stati Uniti, il quali, soprattutto Israele, si è arrabbiato come una iena e continua ad essere arrabbiato perché paesi come quelli un po' più democratici del suo, se permetti, come quelli europei, hanno detto non ci ha neanche avvisato che aiuto vuoi da noi,
0: esatto.
1: Neanche ci ha chiesto che si fa. E però lui questa cosa la continua a portare avanti, l'ha portata ad Ankara in questo vertice che c'è stato di 2 giorni della NATO, che però diciamo ha fatto tornare un po' di politica rispetto a queste sparate clamorose di Trump, che poi provocano reazioni altrettanto clamorose molto spesso, no? Però lui ha riportato un po' di temi sul tavolo, non è che ha scherzato, ha detto: la Groenlandia non sono tranquillo finché non la sistemiamo. L'Iran, e sull'Iran tutto sommato una cosa l'hanno stabilita. Tutti i paesi NATO hanno detto: l'Iran non deve avere armi nucleari. E già questo è un passo avanti. Speriamo che ovviamente anche lui i passi avanti che ha fatto li rispetti. Perché per esempio lui ha detto: Netanyahu deve smettere di bombardare il Libano e di smettere di bombardare Gaza. A Gaza abbiamo una media di 9 morti al giorno ancora. Perché i militari piano piano ogni giorno l'incidentino, il problema, la questione, bloccare il camion, eccetera. Insomma, sparano e ammazzano. Non so, saranno tutti di Hamas, ma l'avranno finito questi di Hamas, perché secondo me ammazzano altra gente. Poi quelli che ammazzano indirettamente con la fame, la malattia e soprattutto la mancanza di medicine. In Libano continuano a sparare, anche ieri c'è stato il bombardamento di una città di 100.000 abitanti, grande come Arezzo, e sembra ci siano stati intorno ai 40 morti civili. Però tutto tace, tutto va avanti, di quello ormai se ne parla poco anche nei giornali. Tu che ami guardare i giornali internazionali, tu prova a scrivere Lebanon, Libano oppure Gaza, se ne parla sempre meno, perché c'è altro di cui parlare. Se ne parla ancora di Trump perché ovviamente a questa due giorni di Ankara un po' tutti lo aspettavano, perché insomma ultimamente pochi incontri anche bilaterali. Gli incontri li faceva ormai con Rutte, il segretario generale della NATO, no? Che è quello che lo esalta più di tutti in Occidente. Dice che ha ragione, che bisogna raggiungere il 5% dei bilanci di tutti gli stati che fanno parte della NATO per riarmarsi. E Rutte lancia anche allarmi che penso possano essere anche molto seri, visto che parla a nome della NATO. Attenzione, la Russia non è così depotenziata come sembra. La Russia vorrà, in questo lasso di tempo che corre dal 26 al 30-31, provare a fare quello che probabilmente non riuscirebbe dopo, perché nel momento in cui tutti i paesi europei dovessero aver fatto quel riarmo che stanno già realizzando, a quel punto sarebbe difficile per la Russia attaccare, molto difficile. E i più preoccupati sono la Polonia e i paesi dei Baltici. La Polonia ufficialmente ha chiesto all'America: per cortesia, porta una base americana in Polonia. Io la voglio una base americana in Polonia. E perché la vuole? La vuole perché se dovessero attaccare la Polonia sarebbe automaticamente attaccata proprio gli Stati Uniti. È vero che c'è l'articolo 5 dell'ONU che stabilisce che chiunque viene attaccato, gli altri si devono ovviamente mettere al servizio
2: della NATO.
1: Della NATO, sì. Pardon, hai ragione. E quindi se attaccano la Polonia, che ci siano gli americani, la NATO deve reagire. Però conoscendo l'attuale inquilino della Casa Bianca, i polacchi hanno detto: metti una base tua, perché magari vengono a colpire la tua base. E conoscendoti, non aspetti che la NATO decida quando contrattaccare. Arrivi anche subito e ci difendi.
2: I russi tra l'altro stanno rifacendo, riattivando quella base russa su vicino alla Finlandia, su, no? Mi pare, sì, sì, il nord.
1: E poi c'hanno Kaliningrad, che è quella città sul Mar Baltico, vicino appunto alle tre repubbliche baltiche, che è un'enclave russa che sfoga sul mare.
2: Non è quel ministro Lavrov, quell'altro, quello che era anche ambasciatore a Roma, sì, ha detto che siccome la Polonia comunque dà all'Ucraina da supporto, è, sì, come se
1: fosse in guerra. Ma se per quello Putin oggi si è arrabbiato moltissimo con gli Stati Uniti, perché hanno detto: se Trump dice che è amico mio e che di me si fida, che ormai abbiamo un buon feeling, una cosa o l'altra. Però ad Ankara Trump ha detto una cosa, a meno che non si rimangi domattina: daremo all'Ucraina intanto un po' di Patriot per difendere Kiev soprattutto, ma poi gli daremo i progetti e la licenza per costruirsi Patriot da sola all'Ucraina.
2: Anche nel frattempo l'Ucraina è diventata la
1: siccome l'Ucraina sta dimostrando di avere una capacità ingegneristica, meccanica, elettronica di altissimo livello, che molti paesi occidentali se lo scordano quel livello, esatto, ha creato i migliori droni del mondo, che sono diventati l'arma moderna, più dei missili.
2: Guardavo un documentario l'altra sera, diceva che gli ucraini hanno preso questa decisione a seguito dell'incertezza innanzitutto se arrivavano le armi o meno dal
0: e anche questa comunque diminuzione del, cioè non potevano più contare più di tanto sia sull'arrivo di armi americane e sia su supporti europei. Allora hanno deciso di fare queste cose, no? Pensa che ci sono due ragazzi che hanno ideato questa roba dei droni, sono due ragazzi, pensa che
1: c'è un vecchio motto che dice aiutati che Dio ti aiuta, sì, insomma, sì. Quindi si sono attrezzati per essere pronti eventualmente se fossero, se non lasciati soli, quantomeno meno assistiti.
0: E considera,
1: diciamo,
0: che poi ti lascio finire. Questi ragazzi, che sono due ingegneri che hanno progettato tutto questo auditorio, hanno rivisto il modo di combattere e sono scontrati all'inizio con i vecchi generali ucraini che credevano ancora. Poi gli hanno detto: sì, però la Russia ha X mila uomini, cioè noi ne abbiamo un quarto.
1: Anche meno,
0: anche meno, noi dobbiamo fare in modo. E tant'è che ultimamente loro vanno a colpire con ogni drone l'uomo. Capito? Ne hanno fatti fuori una marea.
1: Gli uomini, ma soprattutto anche postazioni molto precise, perché per esempio fra i droni i migliori sono quelli sottomarini. I migliori stanno colpendo navi dappertutto. Dappertutto, e se colpisci le navi fai danni enormi dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista commerciale, perché riesce a bloccare
0: quello
1: tante cose.
0: Quello che dicevi Taylor si ritrova sul Washington Post e vedi Trump a Zelensky, dice: io offro nuovamente
1: ti do la possibilità di costruirti da solo. Qual è la cosa importante di questi due giorni della NATO ad Ankara? Innanzitutto la NATO non è soltanto

0: sulla propria pelle il nazismo, ha già provato molto sulla propria pelle il comunismo sovietico, quindi vorrebbe evitare di ripercorrere quella strada. La cosa che fa un po', diciamo, arrabbiare Trump in questo momento, è stato un miracolo che non abbia rotto i rapporti subito, perché l'Europa si sta attrezzando per farsene da sé gli armamenti. E questo è un indice, secondo me, di grande intelligenza dell'Europa, dei paesi europei, perché anche se per esempio c'è un problema nostro, italiano, che dopo ti spiego, devi spendere tutti questi miliardi in armamenti, almeno falli costruire nei nostri stabilimenti, darai un lavoro a chi lavora, a chi costruisce tecnologie, a chi fa movimentazione merci, insomma tieni in piedi una struttura industriale tutta interna all'Europa. Rimarranno qui questi soldi, non andranno in tasca agli americani. Già gli americani ce li stanno prendendo tanti con i dazi, non ci dimentichiamo che siamo col 15% di dazi su tutte le merci. Voglio dire, almeno rimangano qui. Problema italiano è questo, che ovviamente noi abbiamo in questo momento in Italia una delle migliori aziende europee, forse del mondo, per la produzione di armamenti, che è Leonardo,
1: sì.
0: Presieduto tra l'altro dall'aretino Francesco Macri, e che è in grande crescita. Abbiamo visto anche in questi giorni la borsa sta andando benissimo, hanno grandi aziende loro anche in Inghilterra, insomma hanno fatto veramente una grande rete. E sembra che in Italia c'è qualcuno che dice: noi le armi le possiamo produrre, ma le dobbiamo dare agli altri paesi, solo per noi. Ma io penso che in un momento del genere, in cui forse sarebbe bene avere addirittura un esercito europeo, più che tanti piccoli eserciti, ognuno con le proprie strategie, se Leonardo sa fare le armi le deve vendere a tutti. Altro che storie. A tutti parlo quelli dell'ambito NATO, cioè spero che non le venda la Russia, anche perché in Italia qualche vizietto di vendere qualcosa alla Russia c'è. Vedi caso i servizi segreti, i segreti militari italiani che qualcuno sta vendendo alla Russia. Hanno arrestato due ex sottufficiali dell'arma che erano in servizio nei servizi segreti. Cosa che per me non si scopre nulla, purtroppo quello è un mondo talmente opaco. Ma tu capisci, Giuseppe, se tu lavori in un'azienda per 30 anni, in un'azienda qualsiasi, non ti dico quella militare o quella dei servizi segreti, eccetera, se tu lavori in una pasticceria per 30 anni e fanno buone le paste, quando vai in pensione, magari ti viene voglia di andare dal pasticcere davanti e dirgli: oh, guarda che le tue pesche fanno schifo, falle così come si facevano di là, e gli vende il segreto delle pesche.
1: Ovviamente sulle un codice deontologico.
0: Pecunia non olet, dicevano.
1: Ma qui si parla della sicurezza nazionale.
0: Anche perché questi erano carabinieri, questi, tento bene. Ovviamente hanno scoperto anche chi si prendeva questo materiale. Se lo prendevano due funzionari della Russia, che il governo ha immediatamente espulso dall'Italia, e ha fatto bene.
1: Ha fatto bene, sì.
0: Anche se sono convinto che non basta questo, però è un segnale, come dire: vi controlliamo, diamo un'occhiata a quello che fate. Quanto? Non lo so. Io temo che purtroppo i segreti militari, industriali, commerciali viaggino senza nessuna etica, senza nessuna deontologia, sempre. Cioè, capito? Io lavoro con te qui alla radio, guardo come manovri lo strumento che hai davanti, che è un semplice mixer, va bene? Ovviamente in questo caso di mixer in quel modo ce ne sono 10.000 in Italia, no? Però vedo che tu hai trovato un trucco per far venire meglio la voce al Brocchi, che ce l'ha brutta. Qui ho quel trucco, un giorno me lo vado qui, anzi, mentre sto qui la vendo a qualcuno.
1: Sì,
0: capito?
1: Sì, è il concetto,
0: cioè,
1: che dici.
0: È finito, e me li chiamo i patrioti questi? Parliamoci chiaro, siamo veramente a delle misure incredibili. Io non so quanto manca, Giuseppe, però...
1: Cinque minuti.
0: Sì. La Commissione ONU ha ordinato a Israele di rilasciare un medico israeliano imprigionato da 15 mesi, che sta per morire tra l'altro, perché dice viene continuamente tartassato, come fa quel bel ministro che hanno loro, che quando trova prigionieri gli fa di tutto, gravi maltrattamenti, che è un pediatra che seguiva bambini palestinesi a Gaza. Lo hanno arrestato e lo stanno maltrattando. Ora l'ONU finalmente si è messa a dire: devi smettere con questa cosa. Trump ha ha detto che Netanyahu è stato molto duro con Erdogan. Tu sai che tra Israele e la Turchia non corre buona.

0: sangue, tutt'altro. Anche perché lo stesso Erdogan più volte ha detto: io francamente interverrei volentieri in difesa anche di Gaza e del Libano. Non lo faccio perché, essendo nell'ambito NATO, mi rendo conto che non lo devo fare. Ebbene, secondo Trump è stato lui a convincere Netanyahu a non attaccare direttamente la Turchia. Anche questa è una cosa che dobbiamo tenerne conto, perché se Netanyahu attacca la Turchia e siamo tutti in guerra, Articolo 5 della NATO. Questo articolo 5 è molto buono per quanto riguarda la difesa tradizionale, si pensava un tempo, no? Un paese ti invade, ma se un paese ti attacca magari con un atto tra virgolette tra il militare e il terroristico,
1: e se un altro paese della NATO attaccare, che succede?
0: Ah, non ho idea.
1: Non ho idea, non lo so,
0: non me ne sono mai occupato, ma auguro che questo non avvenga. Se fosse un esercito unico, questo non avverrebbe, tanto per essere chiari, ma non ci sarà l'esercito unico. Dunque, sempre Trump sull'Italia, ha un po' ammorbidito ad Ankara Trump, come abbiamo visto. Ha detto: no, io la Meloni mi piace, ma l'Italia si è comportata male. Ha cominciato a spostare un attimo l'indirizzo dalla Meloni personale all'Italia. Non so se sembra ci abbia messo un po' la bocca su questo Rubio, il ministro degli esteri, il segretario di Stato americano, che, essendo uno dei due che puntano a diventare presidenti nel 2000, insomma, fra altri due anni, quando si tornerà a votare in America, lui e il vicepresidente Vance cercano di trovare anche alleanze un po' in tutto il mondo. Invece non ha abbassato il tiro contro la Spagna, che ha detto: la Spagna veramente non si merita nulla, per noi la Spagna non avrà più i nostri armamenti. E Sanchez ha detto: tanto io il 5 per mille non lo voglio, il 5% non lo voglio spendere, quindi fate un po' quello che volete. Dunque, ecco, c'è Alessandro Stubb, che è ai vertici della NATO, che è il premier finlandese, ha detto ai vertici della NATO che la guerra finirà solo quando i russi si rivolteranno, e sta già accadendo. Mi sembra
1: che
0: di risentire.
1: Che vuol dire si rivolterà?
0: Il popolo russo si rivolterà.
1: Ma lo sopprimono subito.
0: No, mi sembra di rivedere quello che è successo
1: quando Trump
0: ha detto agli studenti, agli operai iraniani: protestate, stiamo arrivando, li liberiamo.
1: Ne hanno ammazzato
0: 40.000 in due giorni. E ho visto che addirittura nel famoso trattato, che ora è morto anche quello perché Trump ha riattaccato, cancellato del tutto, cioè non c'è nemmeno una parola sui diritti dei cittadini iraniani, nemmeno una parola. Hormuz è di nuovo chiusa e ha fatto già riscattare ovviamente l'allarme nelle borse, nel prezzo del petrolio e quant'altro, perché allora la grande contesa è su questo stretto di Hormuz, perché da un lato c'è l'Oman, da una parte c'è l'Iran. Gli Stati Uniti hanno detto: non pensate di mangiare tutti voi, vogliamo anche noi una nostra fetta di pane o anche qualcosa di più, e su quello litigheranno fino alla fine. A questo punto mi pare di capire che non è nemmeno più il problema armamenti il problema di Trump in quella zona, è capire come può guadagnare, perché lui è uno di quelli che vuole in tutti i modi guadagnare.
1: Lo sai che in un anno ha fatto 1,2 o 1,4 milioni di dollari con le sue
0: criptovalute.
1: Esatto. E lui ha detto: ci sono altri che ci pensano, quindi lui è un imprenditore. Sapere prima i movimenti del mercato, facile.
0: Io per il resto, per quanto riguarda le cose internazionali di guerra, mi fermerei qui.
1: Va bene.
0: Se vogliamo parlare ancora di internazionale, c'è una notizia molto rapida, che l'FMI, che è il Fondo Monetario Internazionale, fa ogni anno un report sulle economie occidentali, no? Allora, economia, questo è l'articolo del Sole 24 Ore, economia prevede una crescita modesta per l'Italia, però giù le stime per Francia e Germania. Cioè noi cresciamo poco, Francia e Germania andranno addirittura in calo. L'Italia ha detto, mentre gli unici che cresceranno saranno la Spagna con il più 2,1%, nel 26 e l'1,8% nel 27. Francia e Germania invece al ribasso per entrambi gli anni. La Francia dovrebbe crescere dello 0,6 quest'anno e dello 0,3 l'anno dopo, e nel 27 addirittura dovrebbe crescere dello 0,9, ma molto più basso di quanto era previsto nei loro bilanci. Tu sai che i bilanci si fanno sulle stime anche per quanto riguarda la previsione di spesa. L'economia della Cina invece dovrebbe crescere del 4,6% nel 2026. La Cina se ne parla poco, ma questi continuano a guadagnare,
1: certo,
0: e del 4,1% nel 2027, confermando comunque un rallentamento rispetto al 5 dell'anno scorso, e loro troveranno il modo di recuperare questo che perdono, insomma, e penso che non ci guadagneranno i cittadini. Prima di andare in pubblicità, hai notizie dei nostri filmati, per curiosità?
1: Sì, ti volevo dire, tu parli della Cina, quando il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, sostiene che l'arrivo dei produttori automobilistici cinesi in Italia sia necessario per salvare il nostro settore automotive, la notizia mi sembra è di pochi giorni fa, c'è da riflettere, insomma.
0: Sì, perché loro stanno cercando stabilimenti in Europa dove costruire le loro macchine.
1: Sì, la Cina.
0: Per non pagare, sì.
1: La Cina,
0: la Cina.
1: Piazza Tiananmen, ma ce la ricordiamo o no?
0: Allora,
1: cioè, scusami, sbaglio?
0: No, non sbagli, ma tanto la Cina pensi di fermarla con un proclama?
1: Ma che sia proprio un Landini a dire queste cose qui.
0: Landini ha detto, se devono venire a costruire le macchine in Europa, non vadano in Spagna o in Germania, diamogli le fabbriche ferme che abbiamo a Pomigliano, a Termoli, a Termini Imerese, perché almeno lavorano gli italiani.
1: Vabbè.
0: Non li vuole lavorare gli italiani nelle macchine cinesi?
1: Sì. Va bene. Sono assolutamente non d'accordo. Vabbè, comunque. È una presa di posizione italiana.
0: Ma ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe.
1: Va bene, ci fermiamo un attimo?
0: Porca miseria.
1: Che ne pensi?
0: Sì, anche perché ho finito la voce.
1: No, ci sono delle cose che mi incuriosiscono stasera, l'altro le voglio chiedere.
0: Vai.
1: Sì, il filmato uno ce l'abbiamo di sicuro, quell'altro ora c'è qualche problema. Uno ce l'abbiamo.
0: Vai.
1: Ti preoccupare, ci fermiamo un attimo.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai?
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot. Sono le 17 e 15 minuti.
7: Radio Fly. Radio Fly.
2: Rewind.
1: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. Nel frattempo mi stanno arrivando un po' da tutte le parti questi filmati.
0: Ebbene.
1: Allora, dove porti l'Italia? Vuoi sapere cosa ne pensi di questa notizia che mi ha veramente così... non lo conosco bene il personaggio, però insomma, ma che sta di Nolfi, che ha combinato, che è stato anche poi che era adesso era del Popolo della Famiglia, prima era del PD, poi ne ha fatti tutti i colori. Che ha combinato con questa storia delle scommesse?
0: Ma questo è un giornalista ultracattolico.
1: È un giornalista, tra l'altro. Sì,
0: giornalista,
1: sì.
0: Giornalista ultracattolico. Ora era del PD, è passato a destra come tanti elettori del PD, tanto per essere chiari.
1: Ma dai, ora tutti quelli del PD passano a destra.
0: La matematica
1: da Vannacci, magari anche lui voleva andare a Vannacci,
0: no?
1: Da quello,
0: ma ci mancherebbe
1: che, capito, questo guarda lo prendo dalla nazione,
0: sì, ma anche lui vedrai, Vannacci sta raccogliendo tutti, non è che
1: anche Alemanno c'è andato,
0: visto, Alemanno c'è andato, anche Rizzo va con Vannacci.
1: Rizzo. Avevano parlato,
0: ma sì. Con Vannacci
1: ufficiale
0: te l'ha intervistato, vero Rizzo?
1: Sì.
0: Pensa un po', eri vicino a un Vannacciano.
1: No, lui ci aveva parlato che lei.
0: No, ora sei
1: ma io l'ho intervistato qualche tempo fa. Sì.
0: Benissimo. Cosa ne penso che sta di Nolfi? C'è stata questa inchiesta della Guardia di Finanza che ha trovato che soldi che lui raccoglieva con finalità politiche.
1: Ma aveva un'azienda che aveva, da quello che ho capito, non aveva una sorta di finanza. No,
0: lui prometteva guadagni enormi, cioè mi dai 100 e ti restituisco 250. Ovviamente non ha restituito niente a nessuno, se l'è tenuti, si è comprato, per quanto dice l'accusa, lingotti d'oro, orologi di lusso, viaggi, cose eccetera. eccetera, niente, si è trovato per sé i soldi sostanzialmente. E questo dimostra il valore etico, morale, politico di questo soggetto. E quindi tutto qua, per ora in carcere, nel senso che è a domiciliari perché non c'è pericolo di fuga, eccetera. Niente, per me valeva poco prima, vale poco ora.
1: Esce un altro tema che mi va di parlare con te. Ora, vabbè, lascia perdere perché lo trovo come titolo nella verità, ma vado a cercare un po'. Ranucci, la vicenda Ranucci.
0: Sì.
1: Che è successo? Chi la Vitola? Chi è questo la Vitola che pare sia stato lui?
0: Allora, la Vitola.
1: Non so se lui gli abbiano accusato di essere stato lui manualmente averla fatta.
0: Cosa. È indagato per questo. Da indagato, accusato, c'è la sua parola.
1: È
0: indagato come il mandante di quei quattro soggetti già arrestati dieci giorni fa.
1: Quelli sono stati arrestati.
0: Quelli arrestati come autori materiali dell'attentato. Cioè, quelli che sono andati lì hanno messo l'esplosivo sotto le due macchine e l'hanno fatta saltare insieme al cancello. Queste cose qua. Però ovviamente ho detto che loro sono gli autori materiali di questa cosa. Chi ce l'ha mandati? La magistratura per il momento ha indagato lui, che non sarebbe stato il contatto diretto dei quattro, ma ci sarebbe ancora un intermediario di mezzo, quindi un altro, diciamo, banditello, va bene, che ha fatto il tramite fra i quattro bombaroli e la Vitola, secondo l'indagine in questo momento.
1: Ma il movente quale sarebbe stato?
0: Movente che ancora non lo conosco, non l'ho capito, non lo so. La sorpresa è stata perché dice Ranucci stesso: la Vitola mi sembra strano perché è un amico mio, non mi avrebbe mai fatto una cosa del genere. Però
1: sono arrivati a questa.
0: A queste indagini.
1: A queste indagini
0: ancora. Se è lui, è lui. Che ci possiamo fare? Il sospetto iniziale era che ci fosse un progetto più alto, insomma, che fosse una minaccia che arrivava da poteri più potenti rispetto a quelli della Vitola,
1: diciamo,
0: che è stato,
1: insomma, poteri che erano contrari o anche
0: sì, quelli che ce l'hanno col report,
1: esatto. Esatto, quindi però è tutto da vedere, insomma.
0: Veniva detto o poteri politici o soprattutto loro temevano la camorra e l'ambiente camorristici e ndranghetisti.
1: O qualcosa di anche di mafia albanese, mi sembra.
0: Sì, insomma, più che altro la malavita organizzata.
1: Sì, la malavita
0: però
1: organizzata.
0: Si era parlato anche di un possibile movimento politico. Su che basi? Non lo so, non ho idea. E io dico sempre: aspettiamo che la magistratura faccia il suo corso. In questo caso, se scoprono chi è stato, tanto meglio. Così si sciolgono dubbi e altre cose, insomma, e altre insinuazioni.
1: Va bene, allora anche questo. Poi di cose d'Italia vedo altre grandi
0: sì,
1: cose.
0: Sì, c'è sull'Italia. Io mi soffermerei su quest'altra inchiesta che ha fatto il Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore, partendo dalla legge che è in corso di approvazione per la legge elettorale. Tu sai che vorrebbero passare da come eravamo ora un misto proporzionale uninominale con i famosi collegi uninominali eccetera, la maggioranza ha fatto una proposta di legge dicendo facciamo tutto il proporzionale come dice la Costituzione, no? Però con la differenza rispetto alla Costituzione che qui sarebbe un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42%. Con il 42% si prende praticamente la maggioranza di tutto, sia del Senato che della Camera. È proprio sproporzionato dal 42 al tutto, perché metti che ci sono due coalizioni, uno prende il 42, uno prende il 40 e tutti gli altri prendono l'1, il 2, insomma, che il 42 prenda tutto è un po' sproporzionato. Detto questo, il Sole 24 ha fatto un'altra valutazione, ha guardato cosa sta succedendo, cosa che tra l'altro preoccupa anche chi ha presentato la legge e forse potrebbero cambiarla.
1: Sì.
0: Se Vannacci da una parte e Di Battista dall'altra, con i loro movimenti, si presenta alle elezioni, prendono Vannacci, per esempio, ora è dato al 6 in questo momento, dagli ultimi sondaggi. Però i sondaggi dicono anche che dovrebbe essere in crescita ancora. Quindi potrebbe arrivare anche vicino all'8, il 9 o il 10.
1: Possibile che abbia visto un valore di questo
0: genere?
1: Sì,
0: no, per ora è al 6. I sondaggi dell'ultima settimana dicono il 6. E ha fatto scendere la Lega al 5,4, al 5,2 anche.
1: I voti di Vannacci, secondo te, sono maggioranza quelli ex leghisti?
0: No. una, tutti non possono essere, perché la Lega era all'8, ora è al 5,5, quindi il 2,5 sono quelli della Lega. L'altro 4, il 3,5, 4 sono di altri. Qualcosa di Fratelli d'Italia, qualcosa di altri. Insomma, sono voti presi.
1: Che cos'è che secondo te attira i Vannacci? Che cosa attira?
0: Vannacci attira perché, innanzi, a parte il fatto che Vannacci, rispetto a chi ha in precedenza è diventato un idolo per un po' di tempo e poi è decaduto, lui sta organizzando il partito in modo militare, non con le stellette, però organizzato, ogni provincia ha una sede, un corregionale, un responsabile regionale, quindi molto allineato. Il capo è lui, non si discute, quindi non c'è nemmeno in questo momento una struttura.
1: Destra proprio.
0: Il capo è lui. Ma scusa, anche a sinistra ci sono partiti così, perché tu pensi che su Renzi, in Italia Viva, uno discuta quel che dice Renzi? O su Azioni tu pensi che qualcuno discuta quello che dice Calenda?
1: Sulla Schlein no.
0: Sulla Sky discutono tutti, perché il Partito Democratico è talmente democratico che se c'ha il 20% ci sono 20 leader pronti a fare leader, capito? Quindi la sinistra è fatta così. Che vuoi fare? AVS sono già due con due segretari alla pari, quindi Fratoianni e Bonelli, quindi ci sono già gli altri. Però secondo il Sole 24 Ore, se Vannacci da una parte si presenta e Di Battista dall'altra, che viene dato al 5% Di Battista, si presenta, nessuno raggiunge il 42. A quel punto il proporzionale creerebbe una situazione tale di ingovernabilità.
1: Addirittura.
0: Sì, perché se nessuno va il premio di maggioranza e prendi la percentuale che hai preso, e con quelle non ci hai fatto le elezioni insieme, quindi nemmeno fai il governo dopo. O fai un governo di sanità nazionale, come è stato fatto altre volte, tutti insieme.
1: Di unità nazionale.
0: Di unità nazionale.
1: Ok.
0: Oppure rifai la pace con quello vicino con il quale ti sei dato schiaffi per tutta la campagna elettorale. Se Vannacci non trova l'accordo col centrodestra, e difficilmente lo trova, perché se lo trova perde subito voti. Se lo trova perde subito voti, perché la gente che lo vota vuole un cambiamento a destra. A destra vera, poi non dimenticare che
1: in tutta
0: Vannacci,
1: Europa, in tutta Europa sta succedendo.
0: Sì, appunto. Ma una cosa che i conservatori tradizionali sono preoccupati di questo fatto.
1: Ma una motivazione ci sarà.
0: È evidente che c'è una motivazione.
1: Senti, invece Calenda che fine ha fatto?
0: Calenda per ora non si è alleato con nessuno. Per ora
1: è
0: solo.
1: Dov'è? Dove si posiziona?
0: Si posiziona al centro. Al centro. Non è più con la sinistra perché ci ha litigato.
1: Intendevi Renzi?
0: Il centro-sinistra. No, il centro-sinistra. Renzi, con Renzi è un litigio personale, quello andrà avanti tutta la vita. E si stanno
1: però
0: antipatici.
1: Azione ad Arezzo era candidato con la, cioè era in coalizione con la coalizione progressista.
0: Quando?
1: Azione con le, alle comunali ora.
0: Alle comunali no, era con Donati.
1: Alle comunali
0: c'è una lista,
1: Donati,
0: una lista proprio di azione per, sì, sì, vero, azione vero, per vero. Donati sindaco, quindi sì, no, lui si sta posizionando nell'area cosiddetta di Forza Italia, cioè un partito moderato, sì, centrista.
1: Donati di destra ne è mai stato, eh?
0: No, c'entra Donati, lascialo, parli di Calenda, non confondiamo il cavolo con la merenda, se no lo dire.
1: Perché tu mi hai detto, vai, continua.
0: Sì, in quell'occasione era con i civici, ecco, i civici di Donati. Lui aveva cinque liste, nemmeno una un po' più a sinistra, una un pochino più a destra, e poi c'era Azione, e poi c'erano le sue due tradizionali dell'altra volta, quindi non c'era, quello era molto ampio il ventaglio politico. Però in quel caso era civico, era dietro a un progetto di un candidato a sindaco, gli sono andati dietro, punto e stop. Quindi Azione però non sta con nessuno. Io prevedo che prima delle elezioni del 27 un accordo lo dovrà fare, perché da solo non entra neanche in Parlamento.
1: Un po' come il Poponcini che sul punto misto.
0: Sì, l'ha misto, però insomma è andato a scena con Vannacci, con quelli di Vannacci.
1: È andato?
0: Sì, sì, c'era la fotografia l'altro giorno.
1: Però in comune è sul gruppo misto.
0: È il gruppo misto perché lui per ora il gruppo non lo può fare.
1: Ma è successo?
0: Lui il gruppo non lo può fare da solo, e ti spiego perché. Perché il regolamento del Consiglio Comunale dice che se chi esce da una lista e va al gruppo misto, per poter fare il gruppo devono essere almeno tre.
1: E se è da solo, allora dove va?
0: Sta nel gruppo misto. Il gruppo misto non è mica un posto infame. C'è una sedia, c'è un microfono, quindi può fare l'attività come gli altri. ha una stanza dentro il comune per fare la sua attività, sì, quindi non c'è problema. Lui la fa e decide di volta in volta come votare. Può votare con la destra, può votare con la sinistra, può astenersi, può fare quello che
1: penso,
0: vuole.
1: Penso, poi ne parliamo dopo se vuoi, ma penso che sia stata anche una sorta di record appena il primo consiglio comunale entri già con...
0: È la prima volta, non era mai successo.
1: Non era mai successo, era mai successo. Magari in corso d'opera uno
0: sì,
1: esce...
0: Sì, no. L'altra volta la Lega, dei suoi candidati, nemmeno uno ce l'era alla fine. Tutti.
1: Quindi, mamma mia, ragazzi, se sta bene quella sedia, insomma.
0: Non è che ci sta bene, le cose cambiano, si modifica. Oh, si modificano anche i partiti. La Lega di 5 anni fa non è la Lega di oggi. Tanto per essere chiari. Nonostante sia sempre Salvini a fare il segretario nazionale, Salvini da dopo Bossi in poi ha cambiato 10 volte posizione. Cioè, ha fatto il governo con 5 Stelle, poi è stato nel governo di Draghi. Poi è stato ha portato dentro Vannacci, quindi sarà spostato lui a destra, quindi non è uno molto stabile.
1: Se mi parli di 5 Stelle sono costretto a chiederti che ne pensi di Conte e la commissione Covid.
0: Io penso che la commissione Covid deve fare il suo lavoro, però se lui chiede di essere ascoltato deve essere ascoltato.
1: È lui che è un commissario e se fa parte della commissione non può essere ascoltato, si deve dimettere e ancora non si è dimesso.
0: Deve essere vuole essere ascoltato.
1: Sì, ma si deve dimettere.
0: E perché si dovrebbe dimettere?
1: Perché non, per le regole che sono lì, se tu fai parte della commissione non puoi essere ascoltato, ti devi dimettere, sei ascoltato e poi rientri, ma non lo fa e non
0: lo farà.
1: Vabbè, speriamo, perché ci sono delle cose da capire,
0: molte cose da capire. Stanno venendo fuori anche ora altre cose interessantissime. Stanno venendo fuori cose interessantissime.
1: Guarda, mi devi credere, Ivo. Era una situazione di emergenza.
0: Sì.
1: Quindi, e chiunque ci si fosse trovato, probabilmente. Però l'inesperienza di alcuni personaggi politici che c'erano allora, inesperti perché non avevano mai trattato nessun tema politico, secondo me è stata alla pari di quello che poi ci poteva essere, altri lo facevano magari furbescamente, no? L'inesperienza, secondo me, ha fatto fare delle scelte completamente fuori da ogni cosa. Però ne devi rendere conto oggi, no?
0: Ci mancherebbe altro.
1: Perché se no sembra.
0: La magistratura l'ha assolto. Vediamo cosa succede lì.
1: Ma io non dico. Attento, ti ho portato l'esempio di quell'avvocato, cioè 450.000 euro una furma, quella lì 2 giorni 93.000 euro, le mascherine tarocche, ora è venuto fuori che ma già sapevano.
0: Anche altre ce ne sta venendo fuori,
1: tante,
0: per fortuna.
1: Ma io ti
0: tutti
1: dico,
0: di gente così,
1: Vabbè, in questo caso non era gente in questa maniera qui, purtroppo.
0: No, ma stanno venendo fuori in questi giorni.
1: In questo caso del Covid non c'era gente che ha detto tutte
0: cose. No, c'è gente così che del Covid.
1: Se ci sono. Devono pagare come quell'altri,
0: mancherebbe
1: se è così cioè, che vuol dire
0: chi ha mangiato sul Covid è peggio di quelli che mangiano sui lavori pubblici.
1: Certo, quando vedi che c'è un'azienda nata il giorno prima e gli affidi un appalto diretto di 1.200.000 euro, di che si parla? E ne esisteva,
0: non frega mica niente.
1: No, ma per dire,
0: io chi ruba lo manderei in galera a lavorare, anzi a pulire fossi, che tanto
1: vediamo queste cose, perché è inutile scappare, è inutile stare a fare intanto dimettiti dalla commissione Covid e fatti interrogare e poi non dire allora che non lo vogliono ascoltare. Lui lo devono ascoltare se solo si dimette, perché le regole sono queste.
0: Bravo.
1: È così.
0: Allora, tutti quei pezzi di brava gente che hanno mandato a casa Al-Masri e che volevano essere processati, fermo.
1: Madonna, ragazzi.
0: Fammi dire una parola contro i tuoi amichetti. Se quei 3 ministri si facevano processare, era meglio o peggio?
1: Ma certo, ma che si faccia un processo?
0: Meglio o peggio no?
1: Ma che si faccia
0: non si sono fatti processare.
1: Ma cosa c'entra con la commissione?
0: Ma rispondi a me.
1: Ma io ti ho chiesto di Conte e te ora mi porti al
0: Allora, Conte lo manderei in galera, punto. Perché? Ma tu... Il signor ministro di giustizia, ministro degli interni e la Meloni che hanno fatto andare Al-Masri a casa, li lasceresti dove sono?
1: Loro dove?
0: Sì o no?
1: Ma che c'è?
0: C'è un sì o un no? Se... Questi signori hanno mandato a casa un criminale.
1: Ma io ascolta, non conosco il perché l'hanno fatto. Se ne è parlato l'altra volta.
0: Conosce perché l'hanno fatto. Micittino Parino. I tuoi amichetti. I signori Nordio.
1: Ma perché se si parla di cose? I miei amichetti. Allora ti dico anche tu e i tuoi amichetti.
0: Vai,
1: cazzo,
0: chi sono?
1: Parla sempre dei tuoi amichetti. Qui
0: chi sono?
1: Niente,
0: no, per niente.
1: Allora,
0: io 5 Stelle non l'ho mai apprezzato.
1: Ma che c'entra Al-Masri?
0: Ma come che c'entra? Tu mi stai dicendo Conte fugge e quell'altro non hanno fuggito perché si sono fatti approvare da loro alla loro maggioranza di non essere processati. Ti sembra giusto?
1: Chi sbaglia deve essere processato.
0: E allora Nordio va processato o no? Perché ha rimandato quella a casa.
1: Ma siamo noi a decidere se deve essere processato? Ci sarà un giudice che lo deve decidere, no?
0: E il giudice non l'hanno fatto processare perché l'hanno difeso. Hanno detto no, non si processa perché poverino.
1: Io queste dinamiche non le so, io ti ho detto.
0: Ma tu conosci solo le tue dinamiche, come mai?
1: No, tu hai detto una cosa che era sbagliata.
0: O
1: perché
0: quale?
1: Hai detto non lo vogliono ascoltare Conte, quando lo ascoltano no, Conte si deve dimettere altrimenti non lo possono ascoltare, è una visione diversa da quella che è. Io ti ho semplicemente detto qui.
0: Va bene.
1: E ora tu mi hai tirato fuori al masti, ma che c'entra?
0: Allora, Conte che ti amo, siccome io, secondo lui io ti amo, a me 5 Stelle se ne ero nato ero più contento,
1: no,
0: tanto per accettare. Ero contento.
1: Hanno rappresentato uno spaccato.
0: Ma io sono politicamente diverso.
1: Allora sai che ora c'è una legge nuova?
0: Non me ne frega niente, le leggi nuove le fanno i tuoi amici le leggi nuove.
1: Fatti tuoi, perché nei enti pubblici ci deve essere una quota per quelli riservata alle persone che sono come vengono chiamati per non offendere nessuno. Per dirti, non l'ha fatto i miei.
0: È costituzionale o no?
1: Allora uno che c'ha la pelle verde deve avere la sua quota di ingressi, uno che ha la pelle rossa deve fare.
0: Costituzionale?
1: Ma se l'hanno fatto evidentemente.
0: Che cosa vogliamo?
1: Allora facciamola per tutti, allora, no?
0: Ma la faranno per tutti. Se finora non c'era, veniva evidentemente violato un diritto.
1: Questo, non è questo il tema. Ritorniamo sul tema.
0: Okay. Al-Masri, perché è tornato a casa e chi l'ha mandato a casa non è processato?
1: Mi pare che ci sia una procedura infrazione, come si chiama? Un qualcosa, un richiamo che è stato fatto.
0: Sì, l'Europa ci fa un mazzo
1: allora,
0: così.
1: Ci sarà.
0: Ma non le persone.
1: Ma ci sarà, se non è oggi, di Conte quando è successo?
0: Nel 2021, 22, 21.
1: 5 anni fa, il tempo passa, non so.
0: Sì.
1: Tra 2 anni, 3 anni, quando sarà possibile, verranno se lo ritengono, processati.
0: Non quelli, l'Italia sarà processata. La cosa è diversa, caro Giuseppe. Pagherai anche te per Al-Masri mandato a casa.
1: Le mascherine, chi l'ha pagato per ora?
0: Sì.
1: Chi l'ha pagato le mascherine? Ha pagato anche te.
0: Esatto.
1: Ah, ecco, e se le sono portate via magari.
0: La magistratura ha detto che non c'è reato.
1: Un c'è reato, si hanno preso questi.
0: L'hanno prosciolto. Ma non Arcuri, io ti parlo di Conte.
1: Allora. Vediamo quello che esce fuori da questa commissione, poi sarà la
0: magistratura. Speriamo la faccia anche su Al-Masri.
1: Ma che la faccia?
0: Perché lì hanno mandato a casa un criminale stupratore violento, assassino,
1: siamo
0: violando tutte le norme internazionali, benissimo. Dalla prima all'ultima. Si chiamavano Meloni, Mantovano, il ministro degli interni.
1: I conti ci arrivano ora? Tra 3 anni arriveranno anche.
0: Non ci arriveranno perché quelli l'hanno già messi fuori. Non sono processati.
1: Vediamo.
0: Non sono processabili. Non sono processabili.
1: Va bene. Ora non si va perché ora io mi sono perso.
0: Andiamo sul locale perché tanto almeno su quello non si questiona.
1: Non
0: si può sentire quel che dice.
1: Ma non si può neanche dire te una cosa che non è quella. Se l'ascoltano, ma non l'ascoltano. Si deve dimettere e l'ascoltano. Se lui non si dimette, è inutile dire mi devono ascoltare. Si deve dimettere.
0: La prossima volta ti porto l'elenco di tutti quelli amichetti dei tuoi amici. Non
1: ma
0: te,
1: lascia perdere.
0: Gli amichetti che hanno rubato sulle mascherine hanno voluto.
1: Scusa un attimo.
0: Oh, da galera tutti per me.
1: Prima di tutto, costa amici e non amici, anche no. Però dicevo, è vero quello che ti dico, no? Se lui è un membro della commissione, di qualunque commissione, un membro non può essere ascoltato. È vero o no? Rispondi.
0: Penso di sì, conosco il regolamento.
1: No, è così.
0: L'hai letto il regolamento?
1: Sì, perché su questo mi sono formato. E lui, essendo membro della commissione, guarda caso, Covid, non può essere ascoltato. Al momento, per essere ascoltato, si deve dimettere da membro della commissione Covid. Una volta che si è dimesso, viene ascoltato e poi ci può rientrare. Punto. Non è che non lo vogliono ascoltare. Quindi quando lui si dimette sta sicuro che l'ascoltano. Era tutto qui. Va bene, senti, siamo ai 50, abbiamo 3 minuti, di cosa vuoi parlare?
0: Di che vuoi parlare?
1: Non lo so cosa c'è dell'Italia, io a questo punto mi sono perso, io ci ho messo il gatto per venire a Arezzo, figurati. Non so se intanto ti faccio vedere, detto di venire ad Arezzo, sì.
0: Senti, questi 3 minuti, velocissimamente, ti voglio annunciare una bella iniziativa che fa ad Arezzo Serena Marinelli e il suo gruppo.
1: Li salutiamo. Serena Marinelli.
0: fanno.
1: Mi ricordi il gruppo, come si chiamava?
0: Si chiamava Alternativa al Comune, Alternativa in Comune.
1: Oddio, Serena, perdona.
0: Alternativa in Comune, dai, si chiamava, su.
1: Alternativa in Comune, sì.
0: Però a parte quello, lei lo fa con un'altra associazione, con un gruppo, eccetera. Dice, organizza per il 17 luglio, dalle 9 alle 17, quindi fra una settimana, esattamente dove te lo dico, in via del Trionfo al numero 27, che c'è il CLA, uno scambio gratuito di abiti. Cioè, avete abiti in casa che magari non mettete più, non vi stanno più, sono larghi, sono stretti, che devono essere però belli, vestiti per bene, non portare la spazzatura, roba bella, e fare uno scambio senza soldi,
1: una sorta di baratto.
0: Uno li porta, li mette in mostra, per quello che sono, diciamo, c'è una sorta di gettone, di fisce per prenderne poi da altri, perché non è detto che tu faccia lo scambio uno ad uno.
1: È regolare il baratto in Italia?
0: Come no? Ci mancherebbe altro. Che deve essere regolare?
1: No, non chiedo.
0: Ci mancherebbe altro. Mica, non c'è mica un giro di soldi per cui uno evade qualcosa.
1: Il valore?
0: Io come privato.
1: Il valore economico di un pezzo?
0: Fisso. 3 gettoni per gli abiti e 1 gettone per le magliette, mi pare. Quindi fisso. E questo gettone può andare in un altro banchino accanto dove c'è un altro. Mi piace quell'abito, lo provo, lo prendo. 3 gettoni, ecco 3 gettoni.
1: Quindi questo. Questo viene fatto, è detto?
0: Il 17 di luglio, in via del Trionfo numero 23, presso il CLA, che è un'associazione, le regole sono poche e chiare, basate sul rispetto reciproco e sull'equità dello scambio. Tutto qua, gli abiti devono essere ovviamente puliti, lavati in ottimo stato, niente roba logora, bucata o macchiata, anche ci vuole un po' di dignità.
1: Insomma, se no voglio dire proprio, ecco.
0: È un sistema gettone, all'ingresso controlliamo i tuoi vestiti, ti consegniamo dei gettoni in base al valore del capo, t-shirt 1 gettone, giacche e vestiti 3 gettoni, e poi puoi fare lo scambio quanto ti pare. Una bella iniziativa, brava Serena.
1: Bene, e noi ci fermiamo un attimo e poi andiamo sul locale, eh?
0: Vai.
1: Che dici? Vai. E eccoci qua nella terza parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misure e Ivo Brocchi. Allora Ivo, ora veniamo ad Arezzo. Ti voglio segnalare un'iniziativa che, guarda, stamattina abbiamo avuto qui Luigi Scatizzi, con anche l'Ilaria Scatizzi, che è, sì, esatto. Semplicemente un'iniziativa che c'è in questo periodo, è partita proprio stasera. Siamo anche andati, ti ricordi la festa delle Acli?
0: Sì, sì.
1: Esatto, le Acli fanno la festa
0: provinciale. E c'era, guarda caso, con Conte.
1: E anche la.
0: E la Rosi Bindi.
1: La Rosi Bindi era un piacere ascoltarla.
0: Vabbè. E Conte anche c'era.
1: Vabbè, io non è che ce l'ho con Conte. Cioè, vabbè.
0: Ma infatti lì volevi per forza un autografo. C'è un autografo sulla mano, se non mi davo.
1: Ma io guarda che, cioè, non è mica che ce l'ho. Cioè, vabbè. Comunque, festa provinciale di Acri, questa sera, per esempio, si parla del Medio Oriente. Guarda, c'è una mostra fotografica proprio di istruzione a Gaza, cioè di istruzione a Gaza, e verrà ripetuta questa cosa qui anche domenica 12 luglio. Insomma, ci sono veramente tante cose.
0: È una bella festa provinciale delle Acli a Ponticino.
1: Sì, è una bella festa. Allora, andiamo ad Arezzo e ti porto, ci andiamo subito in Piazza Saione.
0: Vai.
1: Allora, noi dovete sapere, cari amici, che io ho chiesto questo famigerato, famoso, sconosciuto, segreto progetto della Piazza di Saione. E a chi l'ho chiesto? All'assessore competente, che è in questo caso il vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini, il quale lui mi ha detto: certo che c'è un progetto di quarta, nessuno lo conosce. Come nessuno lo conosce? Dico, a parte che dovrebbe essere messo nel tabellone, non c'è, però dico il progetto, e lui me l'ha mandato, mi ha mandato questo, e allora ti faccio vedere. Noi siamo andati con Angelino a Piazza Saione e abbiamo fatto questo servizio che io adesso ti faccio vedere e sentire. Spero che funzioni qui l'audio, perché sai, ogni volta lo devo ritoccare, ma insomma va bene, andiamo a vedercelo. Siamo tornati nella piazza di Saione, quello che sarà insomma tutta la piazza, e dobbiamo, anche a seguito di tanti commenti che ci sono stati, che dicono: ma in un cantiere ci deve essere il progetto, come è fatto tutto? Allora, siccome non c'è questo progetto qui, sapete che facciamo? Ce lo mettiamo noi. E voilà! Oh, eccolo qua, questo è il progetto della nuova piazza di Saione, che mi hanno detto ora però che già era circolato in rete. Vabbè, io ringrazio il vice sindaco Gamurrini che gliel'ho chiesto e me l'ha mandato. E ecco qua la piazza. Allora adesso noi andremo nel sagrato della chiesa e commenteremo insieme come sarà la nuova piazza di Saione. Va bene? Venite con noi che qui c'è troppo caldo. E allora siamo tornati sulle scale, sul sagrato della chiesa, e diamo un'occhiata mettendo la cartina che abbiamo esattamente di fronte a questa piazza. Allora qui sotto ci sarà il sagrato, penso si chiama così, fatto tutto con i San Pietrini e con dei disegni disegnate, diciamo delle strisce di segno con il travertino. Dopodiché, andando avanti, c'è un attraversamento pedonale e lì c'è una prima intersezione fra le due strade. Perché dico due strade? Perché quella a destra che sarà in uscita, ma ci sarà anche la strada di qua che sarà in ingresso, quindi una corsia in ingresso, e andrà poi verso via Guelfa nella parte qui a sinistra della piazza. Andando ancora più avanti si vedono queste aiuole e nel mezzo ci sarà un attraversamento pedonale rialzato. Praticamente chi vorrà attraversare non lo farà più là dove sta passando adesso quel signore lungo la strada, ma lo farà esattamente passando di qua, quindi una dovrà fare una L, una U. E ancora vediamo dalla parte qua di sinistra ci sarà la parte, diciamo così, che riguarda queste parte degli alberi, questo giardino, questo parchetto. Subito dopo c'è una parte ancora in San Pietrini e a terminare la parte attinente alle attività. C'è da dire l'incognita della pista ciclabile, perché la pista ciclabile anche dal progetto si vede si interrompe qua, ma non è segnata da nessun'altra parte, e quindi chissà se si interrompe la pista ciclabile a questa altezza qua. Ve la giro così, ecco, si interrompe là in via Guelfa. Qui non c'è segnata pista ciclabile, c'è solamente riportato che è l'area per l'esercizio commerciale. Ecco, questa è il progetto. Leggiamo: progetto modifica contrattuale numero 2, la modifica contrattuale che è stata fatta, vediamo se trovo la data, comunque 396 del 2024. E questo fu sicuramente a seguito delle proteste derivanti dal primo progetto, che vedeva l'eradicazione degli 11 alberi. Ecco, quindi non c'era il progetto messo, l'abbiamo trovato noi. Ringraziamo ovviamente l'amministrazione comunale e vediamo un po'. Le mie sensazioni è che sono queste. La parte dove passeranno le macchine lì è molto stretta, il raccordo tra via Guelfa e la strada che viene dalla parte destra, quindi non ci sarà più l'angolo del semaforo, come vediamo, e non lo so se questa piazza sarà più agevole o meno. Questo è il progetto, chissà cosa avranno da dire gli abitanti. Che dire? Non lo so. Ciao. Ivo, senti, sono con un commerciante della zona che ha un'attività dal 1972, la signora Carla. Salve, signora Carla.
3: Sì, piacere.
1: Allora, lei ha un'attività qui proprio davanti a Piazza della Saione. Ecco, sì. Che ne pensa? Allora, gli ho fatto vedere il progetto. Lo conosceva sto progetto?
3: No, poi per bene così, no. Ecco. Non capivo bene come sarebbe
1: venuto. Stato un po' di cose.
3: Sì.
1: Che...
3: L'ho visto. Mi sembra che viene un bello.
1: Le piace, ci sono i San Pietrini, cioè il sagrato viene.
3: Tutto.
1: Ecco, per la viabilità le preoccupa il fatto lei.
3: Penserei di no, perché la svolta c'è, quindi quando c'è basta.
1: Però, per esempio, no, per dire, qui c'è l'edicola, sì. Qui davanti non ci si ferma più con le macchine.
3: Certo che c'è, ora c'è, ma dopo non ci si ferma più. No, penso che dovrebbe venire bene. Quanto c'è a finire?
1: Ah, guardi, non è data a sapere ancora, questo non glielo posso dire, sa le date su questa cosa. Le chiedo una cosa, si ricorda c'è stata la polemica degli alberi,
3: sì,
1: di questi 11
3: ricordo,
1: alberi?
3: Sì.
1: Ecco, lei, questo è un progetto e una variazione,
3: sì,
1: tra l'altro,
3: sì, sì.
1: Ma lei che parere avrebbe avuto? Cioè, le avrebbe tolti quegli alberi, sì, oppure?
3: Secondo me è vero che il verde è bello, però in tante piazze il verde non c'è. Secondo me poteva anche essere tolto, veniva ancora più, no? Però
1: c'è stata addirittura
3: quella iola lì che ci dice, però
1: noi trovammo anche un signore che disse in effetti le piante sono belle, però insomma
3: sì.
1: Anche perché poi per rifare il progetto ora speriamo che diano le proroghe, perché sennò i soldi del PNRR 30 giugno è passato.
3: Certo.
1: Comunque, un parere positivo.
3: Parere positivo.
1: Grazie signora.
3: Buon proseguimento.
1: Grazie. Concludiamo questo servizio di oggi qui da Piazza Saione. Vi devo dire che abbiamo sentito diverse persone, non solo signore, per quelli che si lamentavano delle signore, però devo dire che io non ho capito, ma perché la gente non parla, oppure ha paura di dire le cose alla telecamera? Non ho paura, così. Ma, alla luce del progetto che è stato fatto vedere, dice che già c'era in giro, l'altra settimana nessuno lo sapeva, la sensazione è positiva. Qualcuno ci ha anche detto che però le piante potevano anche essere elevate, tutto sommato, cioè nel senso attaccarsi a delle piante per cambiare un progetto, ora con rischio poi di aver, abbiamo sforato i termini del PNRR, lo sapete, no? 30 giugno 2026. E al di là di questo, l'aspetto che molti pongono è questo passaggio delle auto davanti al sagrato, quello fatto in diciamo così, in San Pietrini. Questo passaggio qui, ecco, questo è un passaggio veramente molto stretto, l'angolo di curvatura è veramente particolare in quest'area qui, e si domandano soprattutto i camion qui di sicuro non ci passano, ci sarà il divieto, non lo so, la pista ciclabile che viene interrotta come vediamo qui sicuramente non potrà passare sopra San Pietrini, credo, e nemmeno davanti alla parte commerciale, perché ci sono le uscite di questi supermercati, ve lo immaginate, no, che razza di, non lo so. Progetto, noi, come ha detto, ce l'ha dato l'amministrazione comunale nella figura del vice sindaco Camorrini, e questo è un altro abitante ci ha detto che sicuramente verrà bellissimo, anche se i dubbi su aver fatto questo intervento rimangono, però la perplessità è sempre quella, vero Angelo? Io guardo in questo momento Angelino dicendo: ma perché la gente non vuole essere ripresa dalla telecamera? Angelo, io proverei a mettere la telecamera più piccina, quella nascosta qui. Al prossimo appuntamento da Piazza Saione è tutto, col progetto che finalmente ora tutti bravi dicono no, ma noi ce l'avevamo, fino all'altra settimana non ce l'aveva nessuno. Ciao. Eccoci qua, Ivo, riprendo la linea. Che ne pensi? Allora, beh, noi cerchiamo anche un po' di analizzare, però la cosa che ho detto all'ultimo, guarda che è vero, tant'è che del servizio della scorsa settimana, se te vai a vedere su Facebook, ha avuto non so quante visualizzazioni, commenti, cose varie, addirittura sono andate a chiedere chi è che avesse intervistato. Ma c'è, ma di che si parla?
0: Cioè?
1: Cioè, addirittura noi, ti ricordi che io sì. cito nel servizio una signora, erano delle persone che erano lì, sì. alcune sì. addirittura ci vivono, sì. altre, sono andate a chiedere chi è che aveva rilasciato l'intervista.
0: Perché
1: che ne so, cioè, ma di che si parla?
0: Che
1: gliene
0: frega?
1: Ma, cioè, dice no, ma non mi voglio esporre. Cos'è che non ti vuoi esporre? Ma siamo ad Arezzo, cioè, ma si parla di cose della città. Io sono rimasto stasera anche perplesso, perché... Ma qual è la paura di parlare, di dire se questa piazza ti piace, non ti piace, se questa... Cioè, qual è il problema?
0: C'è la gente che non si vuole esporre, Giuseppe.
1: Va bene, io rispetto che... Però guarda che abbiamo parlato con diverse persone, però come dici, posso riprendere? La signora Carla, mi pare, è stata gentilissima, cioè, lei, hai visto? È una delle più, tra virgolette, c'è? È una delle attività più longeve, sì. Non voglio dire anziane, longeve lì, oltre ai dico, sì, sì. Che anche lei mi sembra dagli anni 70, quindi è una cosa molto importante, però per il resto vabbè. Che ne pensi? Una tua valutazione, se vuoi cerco di mettere anche il progetto, no, il PDF.
0: Che ne penso? Rapidissimo, guarda, si è voluto fare questo progetto sostanzialmente per dare un sagrato alla chiesa che non ce l'ha. Io penso verrà utilizzato 5 volte l'anno, 4 volte l'anno.
1: Tu dici così poche?
0: Perché cosa ci devono fare lì fuori? Si è in mezzo alle strade. Non è che ci puoi far messa, non è che ci puoi fare chissà quali cose, attività ludiche o che. Cioè lì hai una strada che ti gira intorno, una che poi esce in via Vittorio Romano, una che da via Vittorio Romano va in via Guelfa, e quella che da via Trasimeno va in via Guelfa, molto stretta nel centro, veramente non so se un camion della spazzatura ce la fa a girare o meno in quella strada
1: lì. Credo di, io intanto la metto, guarda.
0: Ma fa fatica anche nel tratto lineare, nel tratto diritto fanno fatica, perché non mi sembra molto larga quella corsia, però sicuramente l'avranno calcolata, gli ingegneri calcolano tutto.
1: sulle piante,
8: questa parte centrale, dicevi, questa parte qui, che questa giro qui, guarda, questa, che sì, la parte è veramente
0: stretta, secondo me, però stretta, insomma, sì. Vediamo, non anticipiamo giudizi che non possiamo sapere oggi. La pista ciclabile secondo me non potranno finirla lì, la dovranno proseguire almeno fino a Via Vittorio Veneto,
8: nei mattoncini lì, insomma, nei San Pietrini,
0: prima o poi racconteranno. Sulle piante io invece penso che abbiano fatto bene a mantenerle, perché sono belle grandi. Io più piante vedo su una piazza, più contento sono, perché o è piazza grande, ci deve fare gli spettacoli e i mercati, e è giusto che non ci siano piante, ma sono piazze vissute in cui non ci farai mai uno spettacolo lì. Che fai, blocchi il traffico?
8: Sì,
0: allora è vero, non ce ne metti.
8: Però ti ricordi,
0: hai già una piazza dalla parte di là, piccola, accanto alla scuola, senza le piante, falle lì le cose. Insomma.
8: Va bene, ti ricordi quel signore che abbiamo intervistato 3 o 4 puntate fa? No? Sì. Che mi sembrava anche molto che sapesse cosa diceva. Cioè era molto, lui le piante le avrebbe levate, per esempio. Ma il problema è un altro: questo slittamento ora di questo progetto è andato oltre la data del PNRR, le scadenze del PNRR. Sicuramente faranno una proroga, una delega, non lo so, insomma.
0: Ma vedi, caro Giuseppe, come sempre, chi lo fa questo progetto? L'amministrazione comunale.
8: Okay.
0: Se l'amministrazione comunale, prima di avviare il lavoro, avesse fatto una bella riunione di quartiere: signori, abbiamo questo progetto, prima di cominciare a lavorare, non dopo, prima. E vedete, il progetto è così, tutti quanti, no, io voglio gli alberi in piedi, no, io voglio 3 strade, io ne voglio 4. Riunivano le idee, oppure andavano a dritto con la loro, potevano fare benissimo anche in quel modo, però dice no, voi dateci suggerimenti e lo faremo in quel modo. E quindi la colpa io la do soltanto a chi all'inizio non ha fatto quello che ha fatto alla fine, perché alla fine hanno ragionato con i cittadini, all'inizio no.
8: Ecco, ti posso dire una cosa, allora. Ti ricordi che noi non abbiamo parlato di questa cosa?
0: Come no?
8: E venne fuori il discorso, altrimenti si perde i soldi. Te la ricordi che tu dicesti, ma allora se io devo fare una cosa...
0: Semplicemente perché se no perdo soldi non la faccio.
8: Te la ricordi questa cosa?
0: Io non la vedo granché migliorata sta piazza rispetto a prima, tanto per essere chiari. Magari mi sbaglio.
8: Ma quando... sai che ancora sotto ci sono i bagni, quelli vecchi.
0: Lo so, ma non funziona.
8: È giusto, perché c'è una botola.
0: Magari
8: io l'ho vista stasera la botola.
0: L'hai vista?
8: C'è i bagni.
0: Perché tu non c'hai memoria, sei giovane, tu sei.
8: Forse ero piccolino quando c'erano lì.
0: Per esempio, una cosa che noto è che con questo progetto, chi viene da via 4 novembre, da via Rismondo, dove c'è la scuola 4 novembre, non potrà più girare in via Guelfa.
8: Perché
0: hanno messo lo stop fino in fondo lì, proprio appunto per evitare questa cosa. E questo non sarà un piacere per molti, però i cambiamenti si fanno nel bene e nel male.
8: Ti voglio dire, verrà cambiata anche tutta l'illuminazione, come vedi c'è anche il tipo di illuminazione che verrà messa. Io qui la metto, si vedono queste.
0: Cioè, sostanzialmente chi viene dal centro città, Giuseppe, per andare in via Guelfa deve andare in via Piave, entrare in via Trasimeno e poi andare in via Guelfa.
8: È un giro pesca.
0: Un bel giro pesca. Invece prima giravi da Saione a sinistra e entravi dentro.
8: Comunque abbiamo cercato di fare il nostro, Ivo. Via Bonconte e Montefeltro nel frattempo l'hanno aperto. Non ti ricordi?
0: Sì, una mezza rotonda.
8: Mezza rotonda.
0: Mezza rotonda. Esatto. Sì, ha fatto un video ieri Gamurrini con Comanducci.
8: Sì. E questa.
0: In cui Gamurrini ha detto: questo progetto che avevo pensato
8: è vero,
0: io
8: nel 2018
0: che avevo pensato io finalmente arriva in fondo, come dire, avete dormito quest'anno e poi quel povero geometra del comune che era responsabile del coso ha detto ma non ci sei messo un po' troppo,
8: però,
0: e gli ho fatto sono successe tante cose nel frattempo.
8: Siamo un par condicio?
0: No,
8: però io devo dire che io questo progetto l'avevo chiesto anche per altre strade, l'ho chiesto 2 giorni, l'ho avuto ascolta, e va bene, dai, questo comunque invece quell'altra cosa che ti ho detto, c'è bisogno di un'autorizzazione e non la diciamo. È un bel servizio, faremo su un cantiere insomma molto importante,
0: stiamo attendendo
8: l'autorizzazione di poter accedere,
0: come giusto che sia.
8: Adesso ti porto da un'altra parte. Noi eravamo lì in via Saione, siamo andati a salutare il nostro amico, ormai ci conoscono, un divertimento che c'ha tutti gli animali, insomma, ci ha dato anche lui dei input, però anche lui ha la televisione telecamera, no, guarda, sono allergici alla telecamera, ci ha dato degli input. Comunque, eravamo lì vicino e abbiamo visto in questi giorni, non so se hai fatto caso, Angelo Rossi
0: sì.
8: ha fatto un filmato.
0: Ex consigliere comunale,
8: ex consigliere comunale,
0: sì.
8: scrittore, perché ora gli presento il libro, ha presentato sì. il libro oggi alla Regione, sì. figurati, no?
0: Con Luca Canessa.
8: Sì, La Rosa sì. d'Ombra, esatto, e sarà con me il 22 mercoledì alle ore 21 al Moonlight Festival, saremo in Piazza Grande,
0: sulla terrazza del Fratello.
8: E faremo una chiacchierata su questa cosa. Vediamo se ci indovino su questo libro. Noi siamo, non ci finivamo, no? Ha fatto questo video davanti alla sua attività. Beh, inerente il fatto che i bidoni, questi nuovi, emanino dei miasmi, cioè esca il puzzo, insomma, no? E dico, vabbè, via, su, andiamo a vedere. E ci siamo andati a vedere.
0: Più che vedere, sentire.
8: Sì.
0: Certo, se, non so, ecco, se, questo, se fossero andati gli annusatori.
8: Fermo lì. Andiamo. Un video del carissimo Angelo Rossi. E allora abbiamo voluto provare, non abbiamo creduto a quello che diceva, perché è possibile.
0: Questo
8: che questi bidoni, io dico questi, così tanto, non ci si sta. Mamma mia, Angelo, avevi ragione. O come mai? Cioè, ma non sono stagni questi qui, non ci si sta, Io pensavo che scherzasse. Angelo, devo dire che in effetti, guarda, non ci si sta. Ma venendo qui abbiamo visto una cosa. Angiolino mi ha fatto presente questo stabile così che è abbandonato. Io ho detto, ma che c'era qui? Cosa c'era? C'era una vecchia concessionaria, mi dicono. E noi diamo una sbirciatina. Mamma mia, Angelo, guarda se ti riesce a vedere un po' da lassù in cima. Ah, un pochino più alto, guarda che lavoro, ecco. Ah, tanto lo vedi, sì. Guarda che storia, no, c'è un puzzo, non ci si sta qui, dai, si prende il tetano qui, da lì dentro, vai, guarda, io penso che il più che fa tanfo è quello dell'indifferenziato, perché mi pare che sia più questo qui, quello dell'indifferenziato, non tanto quello dell'organico. Ora ci vorrebbero quei famosi annusatori, te li ricordi, Ivo, no? Gli annusatori, 120.000 euro per andare a annusare i fumi, li sentirono i fumi, è vero Birbantelli? Vabbè, qui ci vorrebbero gli annusatori, perché secondo me è più l'indifferenziato che non ci si sta vicino, anzi andiamo via perché non ne posso più. Angelo, avevi ragione. E allora rimetto l'audio e...
0: Allora, su questo tema ti dico due o tre cose che sono queste. Prima cosa, d'estate è ovviamente peggio che d'inverno, perché poi qualunque rifiuto d'estate ribolle dentro una scatola di ferro, capisci, lì dentro ci saranno 100 gradi, tanto per essere chiari. Seconda cosa, bisogna vedere quali sono anche i ritmi dello svuotamento, perché ci sono dei bidoni che non vengono svuotati tutti i giorni. Ormai hanno fatto loro un percorso, sanno che il bidone, siccome tu hai visto che quando arriva il camion, ogni camion porta via la sua qualità. Io solo la plastica, io solo la carta, io solo l'umido, perché non è che buttano tutto dentro, va bene? Che succede? Non passano tutti i giorni, perché lo fanno nei quartieri, nelle zone dove vedono che il bidone è sempre pieno e qualche volta non basta. Allora, se te che sia l'indifferenziato o che sia il vegetale, insomma quello che viene poi tradotto in concimi, va bene? Se rimane lì un giorno, due o tre, fermenta tutto, è una cosa impressionante. Io ti dico che sono postazioni queste multiple in giro per la città, a Pescaiola, nella zona della Sella, eccetera, che molto spesso mandano tanto cattivo odore in modo permanente anche tutto l'anno.
8: Ecco, io ho fatto caso, Ivo, che faceva puzzo, cattivo odore, quello dell'indifferenziato, non tanto l'organico.
0: Sì, sì, sì.
8: Quello, ma quello non ci si stava, Ivo, guarda.
0: L'indifferenziato ci viene buttato tanta robaccia, insomma, perché fermenta.
8: L'ultima cosa che ti faccio vedere, questa è una curiosità, vai. No? Perché hai visto, come si chiama quella strada che va alla prefettura con tutte quelle radici?
0: Via Fraguittone.
8: No? Ecco, guarda che non è la sola strada che c'ha questo problema, però in altre parti, per esempio, le radici sono state un pochino più educate.
1: Guarda cosa ho trovato, però, sai,
8: guarda, e non si dica che c'è solamente in via, come si chiama, Fraguittone o alla prefettura, alla Poggio del Sole, guarda, vedi che le radici dell'albero qui non attraversano le strade, qui sono più educate, spostano direttamente.
0: Sono altre piante.
8: Sono altre piante. Siamo Angelo Cordolo di Travertino, a Piazza Saglione tutto è possibile. No, va bene, quelli erano, che sono pini, quell'altro.
0: Allora, iniziamo col dire questi, che sono altre piante.
8: Però hai visto, ha scalzato.
0: Sì, ma sono altre piante che le radici le mandano poco a livello stradale e molto in perpendicolare. A Via Fraguittone sono pini. Il pino, proprio per tradizione, fa solo le radici a livello stradale.
8: Quello, l'hai visto?
0: Fatto... Sì, ma insomma è piccola la pianta, non è un granché, capito? Cioè, quello al grandando non lo fa.
8: Vabbè, era una curiosità.
0: Ma giusta da osservare.
8: Senti, Ivo, abbiamo finito?
0: Noi abbiamo finito, l'unica cosa...
8: Vorrei mettere due foto. La prima, che è una foto così carina, e l'altra invece è una foto che vorrei fare un saluto.
0: Vai.
8: Quindi la prima metto una foto, dammi solo il tempo, dimmi se c'è qualcosa.
0: Sì, intanto rapidissimamente, è un mese esatto che questa amministrazione ha cambiato sindaco, perché il sindaco è entrato l'8 di giugno, siamo a 9 oggi, quindi un mese esatto, che è, diciamo, a pieno regime sono 15 giorni, perché sono 15 giorni che c'è la giunta e si conosce chi è responsabile di uno e dell'altro. Stanno cercando di muoversi rapidamente. Sto notando che Gamurrini, che è, diciamo, quello più esperto anche nelle cose pratiche, no? Era assessore alla manutenzione e ai lavori pubblici precedentemente, ha fatto una cosa che da mesi e mesi reclamiamo. Ti ricordi che ogni volta che viene

0: le caditoie le lasci piene di terra, l'acqua non se ne va. E quella resta.
1: Questo
0: è anche un grande pericolo, l'acqua che resta.
1: Questo ci fa piacere.
0: Insomma. Invece un'altra cosa rapida, Piomboni, assessore all'urbanistica, ha detto che entro l'aprile, vediamo un po', entro l'aprile 2027 vuole chiudere tutte le pratiche urbanistiche che sono rimaste inevase dentro l'assessorato. Tu sai che uno dei motivi per cui ci fu il litigio l'altra volta fra Piomboni e Ghinelli, alla fine del primo Ghinelli, fu il fatto che Piomboni, che era presidente della CAT, Commissione Stato del Territorio,
1: se ne andò
0: sbattendo la porta, era rimasto l'ultimo, francamente, del gruppo di Ora Ghinelli del 2015.
1: Io la sapevo così, però insomma.
0: Se ne andò perché c'era stato un accordo con la Giunta voleva chiudere rapidamente il piano operativo, il piano regolatore, perché c'erano le elezioni. E quindi anche tutte le osservazioni venivano sostanzialmente bocciate senza tanti scrupoli. Via, perché ogni volta che le riapprovavi dove tornare a fare tutto il ciclo burocratico tradizionale per poter modificare il piano operativo. Ce n'era una cinquantina di queste osservazioni, francamente, da accettare. Erano buone e non erano speculative, erano indicazioni dell'ordine.
1: Piomboni è un tecnico, Ivo.
0: È un geometra. Allora lui ottenne dalla maggioranza, quindi dalla giunta, di fare una cosa: approviamo il piano operativo com'è, però contemporaneamente facciamo un atto di indirizzo che rimarrà alla prossima amministrazione, sempre Ghinelli, quindi non c'erano problemi, in cui mettiamo queste 50 vanno riesaminate subito, eventualmente approvate tutte. Ghinelli il giorno dell'approvazione disse no, questa non si fa. E lui lì andò fuori di testa, perché disse ma come? Io ho speso parole, nel senso che tutti quelli che magari giustamente chiedevano cose normali, gli ho detto sì, lo faremo con questa metodologia, fu bocciato, andò via e lui se lo prese là che assai, aumentando il dissidio Ghinelli Chiassai, che c'è sempre stato, non è un segreto, va bene? E ora è tornato e ha voglia di rimettere in linea tutto quello che ha lasciato l'altra volta.
1: Specialmente quando la Chiassai attaccò il Sacchetti.
0: Capito, va bene.
1: Va bene, ho capito. Senti, la foto per sorridere questa, la metto per prima, per sorridere, insomma, me l'hai detto te che la posso fare.
0: Siccome
1: tutte le volte noi presentiamo Zelda, finalmente abbiamo Zelda questa.
0: Sì, è delle 6:30 del mattino questa. Ma non
1: come delle 6:30 del mattino?
0: Me l'ha fatto Angelino.
1: Alle 6:30 del mattino.
0: Lui andava all'ospedale per controllare una cosa.
1: Ma è sempre Zelda questa?
0: Sì, a chi è?
1: Lo so io. Va bene. Invece
0: avevo già comprato il pane qui, come vedi.
1: Vedi, stasera sono preso anch'io a comprare il pane. Invece la cosa che voglio mettere io adesso, se riesco a trovarla velocemente, perché siamo in chiusura, io vorrei salutare un mio caro amico che è scomparso ieri l'altro, si chiamava Giuliano Menci. Tu pensa che io con questo amico abbiamo fatto l'elementare insieme, no? Io ero di Rigutino, lui era il figlio del Casellante, il suo babbo che si chiamava Silvio era il Casellante.
0: Della ferrovia?
1: Sì, giù, stava alla casa stava proprio giù alla casa giù del Casellante, alla Selvetella, giù in fondo alla Noncetella. Io ci ho passato un sacco di tempo con lui, una persona squisita, dico, ci eravamo persi di vista, poi l'ho ritrovato, pensa, mentre io facevo i miei cammini a Lignano. L'ho visto che non stava molto bene e purtroppo si è sentito male al lavoro e erano ormai 3 mesi, credo che era all'ospedale a Genova, tra Arezzo e Genova, e è scomparso. Io, Giuliano Menci, io mando un abbraccio alla famiglia, alla mamma, alla sorella e insomma e alla moglie, che insomma oggi c'è stato i funerali e sarà tumulato però domani nel cimitero, non so perché, ma non poteva essere tumulato oggi. Quindi saluto Giuliano, una persona veramente mite, sempre sorridente, una persona semplice, una persona che mi andava di ricordare, Ivo.
0: Non complicata come noi due.
1: No, una persona che sicuramente aveva tanti amici. Bene, detto questo, noi vi salutiamo e
0: a giovedì prossimo.
1: A giovedì prossimo. Ora, vedi te scaldi quando si parla di cose che non ti tornano.
0: No, mi scaldo quando tu prendi un dirizzone e pensi di avere ragione per forza. Come ti dico che la stessa patata la fanno in altri modi e c'è gente che se la cava senza nemmeno passare dal via,
1: sì,
0: come si giocava al Monopoli una volta, perché lì è acclarato che è stato fatto una violazione di norme internazionali e le persone responsabili, vale a dire

0: Due ministri, un presidente del consiglio e un sottosegretario se la sono scampata facendo salvare dal Parlamento. Poi Conte, mandiamolo in galera, uno stipendio in meno. Arrivederci a tutti, cari signori.
1: Arrivederci. Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Continuiamo la prossima settimana. Sì. Senti, dove mi mandi la prossima settimana?
0: A quel paese.
1: No, vabbè, quello beh, ora mi immagino che sotto sotto qualche volta.
0: No,
1: ascolta. Ora
0: allora, noi ci pensiamo, dai, qualcosa.
1: Pensiamoci, perché ora Saione l'abbiamo capito, ora basta.
0: Ora si è capito Saione, ora basta. Ora aspettiamo l'inaugurazione.
1: L'inaugurazione.
0: E quando l'inaugura, tu, per far vedere che non sei di parte, prendi il tuo camion e provi a girare in quella curva.
1: Te stai sicuro, come posto il video ora che dico che l'ha messo, che me l'ha dato l'amministrazione, tu sei di destra, quando invece tu hai visto ogni video che mettono, mi danno da una parte
0: gli sciocchi non mancano. Non siamo mica solo noi sciocchi, anche gli altri. Non ti preoccupare,
1: ma noi ci sorvola proprio,
0: figurati. Ora si smette di che sappia il caffè.
1: Esatto. Ciao Ivo, un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltati e soprattutto un saluto a tutti coloro che hanno visto il splendente con la maglietta verde che mi metto qua, verde militare, il mio amico e direttore Ivo Brocchi su Arezzo TV, che salutiamo Greta e tutti gli amici di questa emittente retina. Ciao
0: giovedì.
2: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri.
3: Radio Fly. Rewind.
4: Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Ascoltaci sulle frequenze 98 e 5 e 106 e 1. Radio Fly.

0: Accendi la giornata con Radio Fly. Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Sono le 18 e 30 minuti.

l'ombra, femmina scura nei miei pensieri, lei che se la vedi da fuori poi non è come sembra.

0: Benvenuto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche locale temporale di calore dal pomeriggio su Alpi e Prealpi e in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Meglio al centro-sud, dove continuerà a splendere sole e le temperature si manterranno stabili. Il lieve calo invece al nord, ma con caldo che continuerà a farsi sentire. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot.
2: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
3: Vola

i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Vola sulle ali della musica.
5: Vola sulle ali della musica.
4: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Correva l'anno.

0: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning.
1: Buon pomeriggio, anche per oggi siamo pronti, partiamo con Sting Swing, il programma Around Jazz del giovedì con replica il sabato sera dopo le ore 21, qui da Radio Fly 98.5, 106 e 100 con Mauro Giovacchini a questi microfoni con questo programma.
0: Il giovedì alle 19 Sting Swing, un pop di jazz with rhythm and soul su Radio Fly.

ottimo inizio, partiamo subito con un grande pezzo, I Get a Gig Out of You di Aaron Meber, è contenuto nell'album dal vivo Live at the Smoke di Iron Man. Aaron Meber Jr. è stato un pianista e compositore jazz americano, principalmente nei campi hard bop, post bop e soul jazz, e viene descritto come uno dei grandi pianisti post-bop di sempre. Nacque il 20 marzo del 36 a Memphis nel Tennessee e deceduto da non molto, esattamente il 19 settembre di questo 2019 a New Jersey, sempre negli Stati Uniti. Era Aaron

La canzone si chiama Make Someone Happy. È una cover di un brano di Andy Williams del 1960, interpretato da Jeff Goldblum e The Mildred Snyder Orchestra, e insieme alla grande voce del vincitore nel 2015 del Grammy Award, Gregory Porter, etichetta Decca Records. Questo è il secondo lavoro, questo era il singolo che ha anticipato l'uscita dell'album di Jeff Goldblum. Insieme alla sua band del Midland Snyder Orchestra, il celebre attore hollywoodiano, ricordo film come La Mosca e Jurassic Park, nonché grande talento jazz, per questa nuova registrazione ha coinvolto molti dei suoi amici cantanti di ogni estrazione musicale, alcuni dei quali si sono avvicinati al repertorio jazz per la prima volta. Cito alcuni artisti: Sharon Van Etten, Fiona Apple, Anna Calvi e Miley Cyrus. È stato registrato nel cuore di Hollywood presso lo storico Anson Recording Studios, frequentato da artisti un tempo quali Herb Alpert, John Lennon, The Carpenter, Johnny Mitchell, Carole King. L'album ci fa scoprire anche le doti canore di Jeff Goldblum, impegnato in alcuni coinvolgente interpretazione che chiude l'album di Little Man, You Have Had a Busy Day. La foto della cover, della copertina, è stata scattata sempre a Hollywood nella piscina della casa appartenuta un tempo al grande Frank Sinatra. Stinging, stinging, swinging.

0: Una canzone nuvolosa, si chiama infatti Clouds, Steve Coleman insieme ai suoi Five Elements. Steve Coleman, nato a Chicago il 20 settembre del 1956, è stato, o meglio è, un sassofonista e compositore americano di musica jazz. Si trasferì a New York nel 78, ha guidato vari gruppi, tra cui appunto questi cinque elementi. Questi cinque elementi insieme a lui si sono formati nell'81 e ancora oggi sono in attività. È stato uno dei fondatori del cosiddetto M-Bass Movement ed è stato influenzato particolarmente da artisti del calibro di Charlie Parker, Sonny Rollinson, John Coltrane, Von Freeman, Bunky Green. Coleman ha inciso e si è esibito con Ted Jones, Sam Rivers, Duke Ellington, Cecil Taylor, Abby Lincoln, Dave Holland e Cassandra Wilson. Con lui hanno collaborato spesso musicisti della scena folcloristica africana, creando una fusione di idee musicali influenzate da antichi concetti metafisici. Ha dichiarato che la sua preoccupazione principale è l'uso della musica come linguaggio di simboli sonori da usare per esprimere la natura dell'esistenza umana.
1: Stinging Swing su Radio Fly.

È dall'8 novembre 2019 che è uscito in radio e sulla piattaforma streaming e in digital download, come si dice oggi, questa Goodbye Pork Pie Hat, il nuovo singolo dell'eclettica cantautrice Amalia Gray. Il brano anticipa l'album Beige che uscirà il 22 novembre, poi se sentirete il programma in replica sarà già uscito. Il singolo è una rivisitazione del classico jazz, dello standard jazz di Charlie Mingus, reso celebre da Joni Mitchell che ne ha scritto il testo. Il brano che è uscito è una speciale versione, si chiama infatti Radio Edit, con un intro molto sensuale e anche elegante, diversa da quella presente poi all'interno del disco. Goodbye Pork Pie Hat è il brano che una splendida sera d'estate, dice la Amalia Gray, ho ascoltato a San Francesco al Prato a Perugia, suonato dalla grande orchestra di Gil Evans, e che mi ha fatto decidere che sarei diventata una cantante di jazz. Questo lo racconta Amalia Gray, è lo standard americano con cui ho cominciato il mio percorso musicale. Amalia Gray, nome d'arte di Amalia Grezio, è una cantautrice, designer e pittrice italiana. Il giovedì alle 19, Sting is with, un pop di jazz with rhythm and soul su Radio Fly.

Scomparso troppo presto il grande Charlie Mingus, nato in quel di Nogales il 22 aprile del 22 e deceduto il 5 gennaio del 79, è stato un contrabbassista, pianista e compositore americano, genio, pazzo e anche molto arrabbiato per sua stessa definizione. Studia il trombone e il violoncello prima di passare al contrabbasso su consiglio del sassofonista amico Buddy Collette. Mingus, ossessionato dagli atteggiamenti di razzismo dell'epoca nei suoi confronti da parte sia di bianchi che di neri a causa delle sue origini meticce, è uno dei primi a fondere musica e politica nei propri brani e inoltre mostra subito una fortissima spinta a primeggiare. Decide così di diventare il miglior bassista sulla scena e ci riesce nel giro di pochi anni, studiando prima con Red Callender, che suonò con Louis Armstrong, e poi con Erna Reinsnage, primo contrabbassista della Filarmonica di New York. Nel corso della sua carriera suona con Illinois Jack e con Dinah Washington, quando nel 74 entra anche nell'orchestra di Lionel Hampton, è già leader di propri gruppi, ha già fatto primi tentativi di composizione. La storia di Mingus, pur essendo breve dal punto di vista anagrafica, è abbastanza lunga. È stato un grande, anzi un grandissimo, Peggy's Blue Skylight e la canzone contenuta nel suo His Final Work, il grande Charlie Mingus. Stinging, stinging, swing, swing, swing.

0: E concludiamo la odierna puntata di Sting Swing con un brano che è un po' meno swing, veramente un brano d'atmosfera, Brian Newman dall'ultimo Showboat di questo musicista jazz, cantante e trombettista americano nato il 10 giugno dell'81, noto soprattutto per le sue numerose esibizioni con Lady Gaga, che è anche una sua amica, e le sue apparizioni a sorpresa a New York. Newman detiene attualmente una residenza a Rose Bar presso il Gramercy Park Hotel a New York City ed è sposato con la burlesque performer americana Angie Pontani, con chiare origini italiane. Amico di Lady Gaga, a cui ha fatto interpretare Don't Let Me Misunderstood, conclude il programma di oggi con questa You Don't Know What Love Is da Showboat e Brian Newman. Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stingin' Swing, Stingin' Swing, un pop di jazz and crooning. Si conclude anche per oggi Stingin' Swing. Mauro Giovacchini vi lascia, l'appuntamento va alla replica il sabato dopo le 21, qui da Radio Fly, ciao.
1: Sono le 21 e 36 minuti.

0: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
1: Ok, all right then.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie!
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Vola

0: Fly 9 Mix on Radio Fly.
1: Ospite della Fly 9 Mix, Nico Zandolino.

0: la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica. Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly 9 Mix on Radio Fly.
0: Ospite della Fly 9 Mix, Nico Zandolino.

0: Joseph DJ vi ringrazia dell'ascolto della Fly 9 Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio tra i benefici dello smettere di fumare ed eravamo arrivati alle prime 24 ore di assenza. Passiamo ora alle 48 ore perché dopo questo lasso di tempo la nicotina inizia a sparire. La nicotina e i suoi dannosi sottoprodotti infatti iniziano ad essere definitivamente eliminati dall'organismo. Le terminazioni nervose alterate da queste sostanze, appunto perché i loro recettori sono molto sensibili alla nicotina, iniziano quindi a ricostruirsi e ripararsi. E dopo 48 ore però riprendiamo anche a sentire i sapori. Le papille gustative di chi fuma, solitamente più appiattite in minor numero e meno sensibili di quelle dei non fumatori, ricominciano a guadagnare sensibilità. Il cibo sembra finalmente più saporito e anche se nei fumatori cronici parte di questi danni potrebbe risultare irreversibile, c'è comunque sia un briciolo di speranza. Dopo 72 ore inizia il momento più duro per la volontà, sì, perché è il momento più difficile dell'astinenza da nicotina, con mal di testa, nausea, tremori, crampi, sintomi ansiosi e depressivi. Gli stessi sintomi colpiscono anche chi prova a fare a meno di altre sostanze che causano dipendenza, come la caffeina. La buona notizia è se superato, la strada è tutta in discesa. Dopo un mese infatti diminuisce il rischio di diabete, il rischio di sviluppare diabete di tipo 1 e alcuni tipi di cancro e malattie cardiovascolari è già sceso. Per quanto riguarda il diabete, il motivo è semplice: la nicotina sembra interferire infatti con le funzionalità dell'insulina, rendendone per esempio difficile la regolazione per i diabetici che fumano. Smettere di fumare quindi aiuta a riprendere il controllo dei livelli di glucosio nel sangue. Dopo 3-9 mesi i polmoni iniziano a ripulirsi, le ciglia che tappezzano le vie respiratorie e che vibrano trasportando detriti e impurità verso l'alto iniziano a riformarsi dopo che la nicotina ne aveva ridotto la funzionalità, aumentando il ristagno di muco e l'insorgenza di infezioni respiratorie. La tosse cessa definitivamente mentre aumenta la capacità respiratoria. Dopo un anno il rischio di malattie cardiache è già dimezzato, perché infatti il rischio di sviluppare questo tipo di malattie a causa di ateromi, le placche di grasso, proteine e tessuto che ostruiscono le pareti delle arterie, diminuisce di ben la metà. E dopo 10 anni il rischio di tumore ai polmoni si dimezza, e infatti si dimezza rispetto a quello che corre chi non ha smesso di fumare. Dopo 15 anche il rischio di infarto non c'è più e diviene infatti pari a quello corso da chi non ha mai fumato. Naturalmente questi sono tutti una serie di benefici che non è assoluta e va declinata da persona a persona. Alcuni danni ai polmoni possono risultare infatti permanenti e le conseguenze del fumo dipendono anche da quanto a lungo si è fumato e dal numero di sigarette consumate al giorno. In ogni caso, anche se smettere è faticoso, ovviamente ne vale la pena. E allora con queste notizie io vi lascio, alla prossima, ciao!
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
6: È mezzanotte e 3 minuti.
3: 98.5 106.1

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra lista dei cibi neri, cioè quei cibi che ci piacciono ma sono velenosi o tossici se non consumati negli adeguati modi. E continuiamo con le mele, perché la famosa amigdalina che avevamo trovato nelle mandorle si trova anche qui ed è una sostanza tossica che produce appunto l'acido cianidrico dal quale poi deriva il cianuro. Ma le mele dov'è che contengono questa tossina? Nei semi, e bisogna quindi stare attenti a non ingerirli, e se assunti in elevate quantità, si parla di mezza tazza per adulto, possono risultare letali. In dosi non letali provocano sbalzi d'umore, depressione e difficoltà respiratorie. Fortunatamente però ogni frutto ne contiene molti pochi di semi, e quindi possiamo stare abbastanza tranquilli, anche perché le mele sono molto importanti nella nostra dieta in quanto piene di vitamine e con un elevato potere antiossidante. Passiamo poi ai fagioli, che se cotti sono un alimento nutriente e ricco di proteine che può sostituire la carne senza immettere colesterolo in organismo, ma crudi i fagioli sono velenosi. Contengono infatti una tossina detta fitoemoaglutina, i cui sintomi da avvelenamento sono nausea, vomito e diarrea, e prima di cuocere quindi è bene lasciarli in ammollo per un paio d'ore ed eliminare poi l'acqua utilizzata prima della cottura. La FDA americana consiglia addirittura 5 ore di ammollo a 100 gradi centigradi. Abbiamo poi il rabarbaro, che è comunemente utilizzato in pasticceria, ma solo lo stelo di questa pianta è commestibile. Le foglie di rabarbaro infatti sono ricchissime di acido ossalico, una sostanza dagli elevati poteri lassativi che influisce negativamente sulle funzionalità renali. Passiamo poi al sambuco, che con i suoi fiori, dai suoi fiori si ottengono gustosi sciroppi, e le bacche cotte sono utilizzate per confezionare gelatine e marmellate, ma i fiori e frutti sono le uniche parti commestibili del sambuco, le cui parti verdi e la cui corteccia sono invece velenose. Anche l'eccessivo consumo dei prodotti edibili a base di sambuco è sconsigliabile, potrebbero infatti provocare diarrea. Passiamo infine al pesce palla, che no, è vero che non è proprio il nostro pane quotidiano, però il pesce palla è considerato comunque sia una prelibatezza e spesso e volentieri si cerca di assaggiarlo proprio perché è famoso, in quanto solamente i più grandi chef possono permettersi di cucinarlo. E infatti un solo milligrammo delle tetrodossine, le neurotossine contenute in fegato, ovaie, intestino e pelle di questo pesce, è sufficiente a uccidere un uomo. E per questo in Giappone il fugu lo può cucinare solo chi ha una speciale licenza che si ottiene in 2 o 3 anni di scuola pratica e teorica. Diciamo che è un cibo per i più audaci, solo per gli audaci. E allora con questa lista io vi lascio una splendida giornata, sempre con un famelico appetito. Ciao!
3: Calimera Calispera.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.